0: Scolastica, da dopo il terremoto del 2002, una mobilitazione come questa ancora una volta ridà speranza nel futuro.
1: Un classico di Eschilo, Le Eumenidi, riletto in chiave corale contemporanea, diventa esperienza immersiva al Festival dei Due Mondi di Spoleto. L'inviata Paola Marinozzi.
2: Lo spettacolo inizia dall'attraversamento di un cimitero di notte?
3: Sì. Eh sì, per immergerti, per fare un'esperienza immersiva in un luogo come questo, è un luogo vuoto e sacro insieme.
4: Sì. Il luogo è la Basilica di San Salvatore, paleocristiana e longobarda, patrimonio UNESCO, riaperta dal festival dopo 10 anni di restauri dal sisma. Ogni sera è palcoscenico naturale per questa rilettura contemporanea di Serena Sinigaglia sull'ultimo capitolo dell'Oristea di Eschilo.
5: Noi siamo le figlie della notte.
4: 7 attrici sono le Eumenidi, ovvero le Rinni, antiche furie placate da Atena. Evocano il passato, la catena di delitti e vendette, dal sacrificio di Ifigenia al matricidio di Oreste.
5: Inseguiamo Oreste, il terribile!
4: La catena si spezza con il passaggio epocale dalla giustizia arcaica e vendicativa a quella istituzionale fondata sul primato del padre e dell'ordine stabilito.
5: Non ascolteremo né preghiere né suppliche!
2: Aprire questa chiesa con le Eumenidi ha un significato particolare?
3: Certo che ha un significato, cioè un luogo di spiritualità e che anche già è un mix di culture, meglio di così non potevo sperare.
6: Mi ritrovo davanti agli occhi questo spettacolo.
1: Il Palazzo Ducale di Urbino ospita fino al 27 settembre Da Barocci a Tiepolo, una mostra che illustra l'evoluzione della pittura italiana tra Rinascimento e Barocco grazie a 32 opere di grandi maestri. Alessandro Trevisani.
7: È delicato il gesto della Madonna che rassetta il lenzuolino della culla. Di rosso acceso sono le labbra di Gesù Bambino nel quadro più importante dei 32 esposti. La Madonna Albani fu dipinta dal Barocci agli inizi del 600 su commissione di Orazio Albani. Un secolo dopo l'opera è al centro delle attenzioni di un altro Albani, Papa Clemente XI.
8: Papa Clemente XI riporta a Urbino un gran numero di opere d'arte, risarcendo in un certo modo quelle perdite che erano state causate dall'estinzione del Ducato di Urbino nel 1631.
7: Col Barocci ecco i suoi allievi che certamente completarono la Madonna Albani, ultima opera del grande Urbinate. Ecco Viviani con i colori sgargianti della Madonna della Gatta ed ecco di nuovo Barocci con un folgorante rarefatto ritratto di bambino. La Sant'Agnese del Gramatica lascia bocca aperta, ma colpiscono forse di più le opere di Andrea Lilli o Lilio, cinquecentesco ascolano che morirà ad Ancona. Dalle collezioni private ecco il suo San Francesco portato in gloria e soprattutto il San Francesco in estasi, magnifico, quasi contemporaneo.
8: Lilio non nasconde la sofferenza o il dolore di San Francesco, ma ne fa uno spunto artistico e crea quest'opera appunto di grande effetto lirico e patetico in cui Francesco viene nobilitato dalla sua sofferenza, che è quella delle stimmate.
7: Un secolo e mezzo dopo il Barocci ecco il Tiepolo, le pennellate del suo busto d'uomo orientale, una magia come una fotografia.
1: Il premio Strega festeggia quest'anno 80 anni, dopodomani serata al Campidoglio a Roma, Loretta Cavaricci.
9: Opinioni, tendenze, interrogativi e 9 tazzine da tè bianche e celesti. La nascita del premio Strega sulle rovine del secondo conflitto mondiale confermava, e sono parole dell'ideatrice, il nuovo acquisto della democrazia. Maria Bellonci e il suo salotto romano in Viale Liegi prima, quindi in Via Fratelli Ruspoli poi, dove preparava torte per gli amici della domenica con ingredienti acquistati alla Borsa Nera, costituiscono una pagina ineguagliabile che a 80 anni si conferma, tra clamori e impertinenze, la polveriera più prestigiosa dell'editoria, dove a finire in polvere sono le stesse inevitabili polemiche che inseguono la giuria vasta e democratica. Gli amici si riuniscono la prima volta l'11 giugno 1944, una settimana dopo l'ingresso in città del generale

L'americano Clark e la liberazione dai nazifascisti. Nel primo nucleo, tra gli altri, Massimo Bontempelli, Alba De Cespedes, Aldo Palazzeschi, Anna Proclemer, Paola Masino, Alberto Savinio. Finanzia l'imprenditore Alberti del liquore Strega,

0: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
1: Fret the R-Wings. We've got a job to do, Star Fox. We're gonna take the system back from Andross, one planet at a time.
2: Nel mondo dei videogiochi, il remake ha quasi sempre avuto lo scopo di attualizzare un titolo vecchio per renderlo appetibile a un pubblico nuovo. Ma siccome a Nintendo non è mai interessato giocare secondo le regole altrui, nel caso della saga di Star Fox, il remake è diventato una forma mentis, una filosofia di vita e ovviamente di gioco che prosegue da oltre 30 anni. Sì, perché Star Fox, uscito su Switch 2, è sostanzialmente la quarta volta che la casa di Kyoto dà alle stampe una variazione sul tema di Star Fox, appunto, cioè il primo episodio uscito nel 93 su Super Nintendo, gioco che in un'epoca a due dimensioni sperimentava già con l'uso dei poligoni tridimensionali. In mezzo ci sono stati Star Fox 64, un remake per il 3DS e Star Fox Zero, episodio meno fortunato per la sfortunata console Wii U. A ogni tornata, Nintendo riprende un impianto narrativo di base, con il team che dà il nome al gioco impegnato a combattere il malvagio Dottor Andross, e con alti e bassi lo modernizza o lo arricchisce di altre sfumature, migliorando nel contempo il gameplay e il comparto grafico. Ed è stato così anche per questa versione Switch 2, che arriva a 4K di risoluzione e che, visivamente parlando, a patto di farsi piacere lo stile iperrealistico con cui sono stati ritratti gli animali antropomorfi protagonisti, è lo Star Fox più luccicante e immersivo di sempre. Ma dicevamo che questo eterno ritorno è qualcosa di più che un semplice vezzo creativo. La variazione sul tema è infatti parte integrante del gameplay di Star Fox, che ci chiede di affrontare uno dopo l'altro dei livelli sparsi lungo il sistema planetario di Lylat, arrivando poi al boss finale. Un compito che non richiede più di due ore e che, agli occhi meno esperti, potrebbe far pensare a una demo anziché a un titolo completo. Tutto normale, perché Star Fox è pensato per essere giocato e rigiocato, scovando in ogni livello le condizioni necessarie ad attivare nuove rotte e scoprire nuovi pianeti, modificando di volta in volta la nostra esperienza. Un esercizio zen più che una semplice sfida. Un approccio quasi borghesiano, potremmo dire, col giardino dei sentieri che si biforcano, che qui prende le sembianze di un navigatore stellare. Una mappa che tiene traccia delle scelte fatte e delle strade, delle rotte non prese, schiacciate però fra un prologo e un epilogo ineluttabili. Niente male per una volpe che si crede un pilota di caccia spaziali.

Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, un'arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire

gestire la rotazione tra braccia e gambe, cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansioso, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è da persone un po' raffinate dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i passaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato, ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina, ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. La poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore. Sono queste le cose che ci tengono in vita.

poche ore dal vertice NATO ad Ankara, Donald Trump attacca ancora su Truth Giorgia Meloni, meme con la foto della premier italiana che lo guarda, serve un ordine restrittivo. La Polonia rifletta sulla propria sicurezza se produce droni per Kiev, così il portavoce del Cremlino Peskov minaccia Varsavia, intanto nuovi missili russi su Kiev, almeno 10 vittime. A Teheran un'immensa folla alle preghiere per la guida suprema Ali Khamenei, presenti 3 figli, non il successore Mojtaba, prova di forza del regime che giura vendetta contro Trump e Netanyahu. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, la frase shock del 22enne fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar a Milano. Dal 5 al 9 luglio lavori sul nodo ferroviario di Firenze causeranno disagi ai collegamenti ferroviari tra nord e sud, deviazioni e bus sostitutivi. Il Brasile di Ancelotti eliminato dalla Norvegia 2-1, avanza anche l'Inghilterra di Kane, battuto il Messico 3-2, Wimbledon, Sinner ai quarti, Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari di Leclerc.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24, una vigilia di un vertice NATO che si annuncia agitata per il nostro paese. Perché? Perché nella notte, o meglio qualche minuto prima della mezzanotte, è arrivata una nuova, per stare al titolo del Corriere della Sera, sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite, dopo lo scontro sulle foto, un meme nel quale viene raffigurata proprio la Premier, serve un ordine restrittivo. Questa è la scelta comunicativa di un Donald Trump che è andato in ipercomunicazione nella notte. Putin minaccia la Polonia in questo contesto ad aggiungere complessità al vertice NATO di Ankara. L'Italia che comunque prova a garantire rispetteremo gli impegni su quale tema? Quello del riarmo, quello delle spese militari. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Questa l'apertura di Repubblica. Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente degli Stati Uniti posta sui social una foto con la Premier per un nuovo attacco. Domani il vertice NATO, come si sottolineava in precedenza, e il Cremlino che in questo contesto minaccia la Polonia. Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci nel mirino polemico per ora di Vladimir Putin, o meglio di Peskov, cioè del suo portavoce, le fabbriche di droni presenti in Polonia. E allora alla carrellata delle prime pagine, eccola qua, aggiungiamo quella della Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti, il presidente degli Stati Uniti su Truth, ordine restrittivo alla Premier, vuole evitare foto al vertice della NATO, Putin minaccia la Polonia, producete droni per Kiev, preoccupatevi della vostra sicurezza. E questa è la prima della Stampa. Allora iniziamo a sfogliare i quotidiani concentrandoci proprio su questo tema, o meglio partendo proprio da questo tema. Trump, un altro attacco per offendere Meloni, serve un ordine restrittivo. Scusate, la vigilia del vertice il presidente pubblica un meme contro la Premier, la linea di Palazzo Chigi, non reagire alle provocazioni. Il pezzo è di Tommaso Ciriaco e lo andiamo a leggere. Serve un ordine restrittivo. Con questo commento che segue gli attacchi dopo il G7 di Evian, Donald Trump è tornato a prendere di mira e a dileggiare Giorgia Meloni alla vigilia del summit NATO di Ankara. Un meme che raffigura la Premier, quasi in adorazione del capo della Casa Bianca, è stato pubblicato ieri sera dalla tycoon sul suo social Truth. La Presidente del Consiglio a caldo non si esprime. È la linea, nell'immediatezza non reagire alle provocazioni, resta lo sconcerto per un attacco a freddo, tra l'altro non fondato su un evento specifico o una ragione precisa, non un buon viatico in vista del vertice di Turchia che si consumerà nello spazio di un mattino. Così almeno la diplomazia turca ha spiegato ai colleghi dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica e potrebbe trattarsi di una buona notizia per Meloni, tutto considerato. Avere ridotte probabilità di incrociare mercoledì mattina Trump è uno scenario accettabile visto

Stati Uniti. Boom, la bomba deflagra quando in Italia è tarda sera, un nuovo attacco violentissimo affidato a Truth. Stavolta Donald Trump, per graffiare Giorgia Meloni, si serve di un meme in cui la premier italiana è in adorazione davanti al presidente degli Stati Uniti. All'immagine viene abbinata una frase che suona come uno schiaffo: necessario un ordine restrittivo. L'invocazione è ad un ipotetico provvedimento da adottare nei confronti della Presidente del Consiglio, come fosse una stalker da tenere a distanza con un divieto di avvicinamento, e anche la forma ha una sua semantica. La scelta del meme ha l'obiettivo di rendere l'affondo virale sui social, al pari del video piccato della Premier contro il tycoon, quello del 19 giugno scorso. Allora Meloni si era detta allibita, stavolta resta senza fiato. Si consulta con il suo staff e con alcuni fedelissimi, mentre si muove anche Antonio Tajani e si attivano i canali diplomatici. Ma, come evidenziava in precedenza anche Repubblica, la linea è non reagire. Lo sconcerto, Simone Canettieri per il Corriere della Sera, lo sconcerto a Palazzo Chigi è l'ennesima provocazione, ma non rispondiamo e l'agenda non cambierà. Nel linguaggio dei social è un meme destinato a diventare virale per ridicolizzare la vittima dello sfottò, Giorgia Meloni. L'affondo trampiano piomba in Italia e sul governo quando sono passate da poco le 23. Si tratta di un colpo a freddo che nessuno si aspetta, a partire dalla diplomazia italiana. La prima reazione generale è quella dello sconcerto davanti a un post criptico, che con buone probabilità vuole rifarsi all'intervista di Trump alla 7 di metà giugno, nella quale il tycoon aveva detto che Meloni al G7 gli aveva fatto pena perché avrebbe cercato in tutti i modi di fare una foto con lui, versione negata dalla Premier, con tanto di video sui social pubblicato a margine del Consiglio europeo. La linea però non cambia da parte del governo, o meglio della Premier, nemmeno in questo caso così estremo e con molte sfumature, per molti anche sessiste. Non reagiremo a questa provocazione, è la prima reazione di Palazzo Chigi davanti al post su Truth sganciato da Trump alla vigilia del vertice NATO, in cui rivedrà la Premier per chieder conto agli alleati delle spese militari. L'idea è di non scendere su questo terreno di polemica, restando aderenti al merito dei dossier che coinvolgono l'Italia, esercizio comunque complicato. Nella notte il ministro degli esteri italiani, la Premier Meloni si sentono per concordare per il momento la seguente strategia: ignorare questo ennesimo attacco immotivato e non contestualizzato e per giunta personale. Dunque, l'agenda italiana non muta di un millimetro in vista dell'assemblea di Turchia. Saranno tutti assemblea NATO in Turchia, saranno tutti presenti, e comunque non c'è verso, scrive Simone Canettieri. A 3 giorni dal ricevimento a Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, a cui ha partecipato quasi tutto il governo eccetto la Premier, i rapporti segnano una nuova e incredibile frenata con l'amministrazione statunitense. Da Roma ammettono e continuano a ripetere di avercela messa tutta. Ed è un attacco che arriva inaspettato. Basta andare a prendere il giornale, che non ha questa notizia nel dettaglio, nel modo più approfondito, e però si concentra proprio su quello che su quella che è l'intenzione. Eccolo, no? Il pezzo: Trump attacca ancora Meloni al vertice NATO, spese militari verso l'aumento, su quello che è l'impegno del nostro paese, che resta immutato. E allora, accanto al pezzo di Fabrizio De Feo, era Libero che non ha questo tema, il giornale ce l'ha, eccolo qua: nuovo attacco di Trump a Meloni ieri sul suo social. L'equilibrio a questo punto che Meloni dovrà provare a mantenere del vertice NATO di Ankara è sempre più sottile. Da una parte Donald Trump, deciso a pretendere dagli alleati un'accelerazione sulle spese per la difesa con azioni verbali violente, dall'altra i vincoli della finanza pubblica, un dibattito politico interno destinato ad accendersi ogni volta che si parla di miliardi da destinare agli armamenti. In mezzo la strategia italiana: presentarsi come un alleato credibile e rendere sostenibile l'aumento degli investimenti. È in questo quadro che prende forma il piano al quale sta lavorando Palazzo Chigi. Il governo sta valutando diversi scenari per incrementare progressivamente la spesa per la difesa nei prossimi anni. L'ipotesi oggi
più avanzata, prevede un aumento dello 0,3 del PIL nel 27, 1,06 nel 28, anche se resta aperta la possibilità di distribuire lo sforzo su un arco triennale, una manovra che a regime potrebbe far valere o potrebbe valere

Fra i 17 e 18 miliardi di euro nessuna decisione politica è stata ancora assunta, l'indicazione tuttavia è chiara: mantenere una traiettoria di crescita coerente con gli obiettivi fissati dalla NATO, che ha individuato nel 35 il traguardo del 5% del PIL complessivo da destinare alla sicurezza, di cui il 3,5% per la difesa, in senso stretto, e l'1,5% per le altre componenti della sicurezza. E domani ad Ankara Meloni arriverà rivendicando un primo risultato. Si presenterà infatti con una spesa pari al 2,8 del PIL, calcolata però includendo anche le risorse per la sicurezza interna, che incidono per circa lo 0,71. Insomma, abbiamo appena scavallato, per intenderci, lato spese militari, il 2%, e questo è comunque un aspetto che va considerato e che va messo a sistema nel racconto che viene fatto in questo quadro. Allora qui aggiungiamo il vertice NATO e come ci si prepara a questo appuntamento. Ecco, l'antipasto servito da Donald Trump è di quelli molto delicati e complicati anche da digerire e da gestire. Come ci arriva Donald Trump? Beh, ci aiuta il Corriere della Sera a raccontare tutto questo. Un paese di vincenti, così Trump presenta gli Stati Uniti nel giorno del 250° anniversario dell'Independence Day. Nessuno come noi, torna a parlare di cancro del comunismo, insomma se la prende con la componente socialista del Partito Democratico americano, porta l'attenzione di nuovo su una legge, Save America Act, che renderebbe obbligatorio presentare prova di cittadinanza e un documento d'identità per votare, e anche l'obiettivo di limitare il voto per posta. Questo andrebbe a incidere su una componente sociale americana più vicina alle istanze dei democratici. Su questo aspetto si concentra anche il quotidiano Repubblica. Più controlli su chi vota, no? Donald svela il piano per non perdere il potere, anche il discorso più solenne dell'Independence Day trasformato in un comizio: approvando il Save America Act vinceremo le elezioni per i prossimi 100 anni. Questo ha detto. Le parole di Trump anche in vista del vertice di Ankara vengono così commentate da Michael Walzer, filosofo della politica, professore emerito a Princeton, uno degli intellettuali progressisti più ascoltati d'America. Così rispolvera Trump la retorica della guerra fredda, non ha altri argomenti. I proclami di vittoria sono ridicoli rispetto al conflitto in Iran. Sono decenni che perdiamo guerre, Vietnam, Afghanistan e ora l'Iran, che celebra l'Ayatollah proprio il giorno del 4 di luglio. Ankara, sabato Trump ha parlato 1,5 ore con Vladimir Putin, poi ha sentito anche Zelensky. Ecco, dice Walzer, in un 4 luglio importante e simbolico come questo, qualunque presidente americano, democratico, repubblicano, avrebbe parlato solo con Zelensky. Putin è l'antitesi di tutto quello che celebra questa festa, ma d'altronde anche Trump lo è. E la loro lunga telefonata la dice lunga sul leader che vuole essere. Il riavvicinamento a Putin probabilmente si rifletterà anche sul summit di Ankara. Ora che ha firmato la tregua con l'Iran, non ha più bisogno di ascoltare gli alleati e può tornare a bullizzarli. È stato facile profeta Walzer, viste le parole dedicate a Meloni proprio da Donald Trump, difendendo l'amico russo che ritiene uno dei pochi leader pari a lui. Poi ecco questo passaggio sulla ridicola retorica della vittoria. Cos'è allora che rende grande ancora gli Stati Uniti, dice Walzer? Quell'immigrazione che lui combatte, ci ha reso forti in settori come tecnologia e finanza, perché portatrice di nuove idee. Trump non capisce che sta cercando di abolire un tratto distintivo e cruciale della storia americana. Ecco, allora forse vale la pena andare un po' a ripercorrere il filo delle ultime ore. Quella telefonata Trump-Putin che arriva a segnare un 4 luglio, un weekend del 4 luglio che a questo punto diventa molto particolare. Trump chiama Putin, il Cremlino esulta, Washington non sarà con Zelensky. Questa volta è stato Donald Trump a chiamare Vladimir Putin sulla linea riservata tra la Casa Bianca e il Cremlino. Il colloquio, il quarto dall'inizio dell'anno, è andato avanti per un'ora e mezza. Vale la pena ricordare, spiega Yuri Ushakov, cioè il consigliere di politica estera dello zar, che siamo stati noi russi a prendere l'iniziativa

del precedente contatto telefonico del 14 di giugno in occasione dell'80° compleanno di Trump. Ora invece sono stati i partner americani a proporre di tenere la conversazione proprio nel giorno in cui si celebrava il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Ecco le parole di Walzer di prima: qualunque altro presidente americano, repubblicano o democratico, avrebbe parlato solo con Volodymyr Zelensky. Invece dalla Casa Bianca è arrivata la richiesta di colloquio nel giorno del 4 luglio con Vladimir Putin. Secondo Ushakov, che ha definito la conversazione altamente costruttiva e fattuale, la telefonata è iniziata con le congratulazioni personali del presidente Vladimir Putin a Donald Trump e a tutto il popolo americano per questa ricorrenza simbolica. Putin e Trump hanno anche ribadito l'importanza di un approccio rispettoso nei confronti dei capitoli comuni della storia che, dicono loro, ci uniscono, e hanno sottolineato che i due popoli non dimenticheranno mai l'alleanza negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Questo il contesto che va inserito anche negli appuntamenti che segneranno questa settimana, la vigilia del vertice NATO di Ankara, dove Trump è atteso tra molte trepidazioni degli alleati. Il colloquio è un bonus inaspettato per la propaganda del Cremlino, pronto a sottolineare che Trump ha di nuovo offerto i suoi buoni uffici per aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina, ed è significativo che questo accada proprio mentre la Russia ha intensificato i suoi attacchi sul Donetsk, l'obiettivo più ambito dell'aggressione iniziata 4 anni fa. Di più, intorno a questa giornata e appena dopo questa telefonata dal Cremlino hanno pensato bene di andare ad attaccare, e ci appoggiamo in questo caso sul quotidiano Il Messaggero, di attaccare un paese NATO, almeno dal punto di vista della propaganda, ovviamente. Mosca minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza. La Polonia farebbe bene a pensare alla sua sicurezza. A dire questa cosa è Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin, che misura sempre con attenzione le sue parole. Questa volta invece il portavoce del Cremlino è stato diretto. La minaccia avviene a poche ore dall'inizio del vertice NATO ad Ankara ed è indirizzata a un paese che da anni sente la guerra dentro casa, oltre che all'Europa tutta. Di recente gli 007 degli Stati Uniti hanno avvertito il governo polacco di Donald Tusk che il pericolo russo è reale e che presto ci potrebbe essere il tentativo di testare la reazione dell'Alleanza Atlantica. Mosca è da tempo convinta che dietro ai chirurgici bombardamenti in serie con droni ucraini di San Pietroburgo e nella regione di Leningrado si nascondano Varsavia e le repubbliche baltiche. La domanda che Mosca si porrebbe è: per quale spazio aereo sono transitati i velivoli nemici prima di colpire le installazioni energetiche e militari nella capitale del nord? Per Peskov, la Polonia ha già messo a punto sul suo territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. Da qui la minaccia del portavoce del Cremlino a Varsavia. Peskov ha poi aggiunto che l'Occidente è responsabile dell'attuale escalation. Tutto è iniziato come un'operazione militare speciale, continua come una guerra perché Kiev è appoggiata da Berlino, Parigi, L'Aia, Oslo e purtroppo Washington. I paesi della NATO stanno aiutando i soldati ucraini a dirigere armi straniere contro obiettivi russi attraverso tutta la loro infrastruttura, compresi i satelliti. Dopodiché non si può non sottolineare il fatto che in questo purtroppo Washington c'è una stonatura rispetto all'entusiasmo di Ushakov per la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Insomma, sensazioni e percezioni differenti tra loro all'interno del Cremlino, e questo è il contesto nel quale tutto questo si muove e questa notizia diventa, eccola qua, proprio l'apertura del quotidiano Il Messaggero: la minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice. E tornano qui le parole a proposito di spese militari del ministro della difesa Guido Crosetto: spese alla difesa, non alternative alla sanità. Torna a centrare l'attenzione su questa dicotomia che dal suo punto di vista non è una dicotomia il ministro della difesa Crosetto, cioè non presentate le spese per armi come qualcosa che va a sostituire quelle per la difesa. Mosca minaccia la Polonia, questa è l'apertura della Nazione, dunque Resto del Carlino anche, e il giorno lo stesso. Crosetto: investire in difesa. Varsavia pensa alla sua sicurezza, dicono dalla

Cremlino e gli alleati NATO premono. Più spese militari, l'elogio di Trump all'amico Erdogan per il vertice NATO, un messaggio per Europa e Israele. Questa è la sottolineatura che viene fatta proprio dal quotidiano La Nazione. Sulla stessa linea si muove, eccolo qua, anche Italy Post. Il Cremlino minaccia Varsavia, la Polonia produce droni per Kiev, farebbe meglio a pensare alla propria sicurezza. La Russia ha pubblicato i nomi e gli indirizzi delle aziende polacche che forniscono armamenti all'esercito ucraino. Insomma, tutto quello che ci siamo detti sinora in questo racconto, che andiamo a completare e a concludere con un'altra prima pagina, che è quella del Mattino. La Polonia nel mirino di Putin, vigilia del vertice NATO, nuove minacce del Cremlino. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, il governo ad Ankara cifre certificate sulla difesa. Le parole di Guido Crosetto sono quelle che abbiamo sottolineato in precedenza. Aggiungiamo un altro quotidiano al nostro racconto delle prime pagine, che è il Giornale. Lo avevamo già visto nelle pagine interne. Questa è l'apertura: reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro non è bastato. Attenzione, nessuno nel campo largo o dal campo largo hanno detto riproporremo il reddito di cittadinanza. Allora, perché il Giornale punta l'attenzione su questo aspetto? Lo fa perché il prossimo 8 di luglio, dunque mercoledì, Bonelli, Fratoianni, Conte e Schlein si ritroveranno sul palco di Napoli. Il vizio di Schlein e gli alleati ci riprovano con il reddito. A Napoli primo evento con i leader, via col sussidio amato dai grillini, perché qualcosa di simile a un reddito di cittadinanza sta provando a farlo Roberto Fico. Ecco perché questa suggestione, perché, dice il Giornale, dal suo punto di vista la misura già prevista, eccola qua, no? Da Fico a livello regionale darà 500 euro al mese ai disoccupati. I 5 Stelle sperano con questo, proprio partendo da Napoli, di recuperare i voti con l'eterno, dicono loro, assistenzialismo. Di più, ha un problema in aggiunta Giuseppe Conte, nel racconto che ne fa il Giornale con Giuseppe Alberto Falci: quei vecchi grillini che odiano i 5 Stelle, Di Battista punta a far perdere Conte. Questo è il contesto. Conte prova a riaccendere i motori della macchina pentastellata, ma deve fare i conti con un ostacolo di non poco conto: gli ex grillini contro Alessandro Di Battista, ribattezzato il Vannacci della sinistra, starebbe lavorando sotto traccia a un nuovo progetto politico. Si muove da novello Grillo, da capo politico di un partito che vorrebbe provare a intercettare i delusi dell'azione politica del movimento, gli astenuti, larga parte dei voti antisistema, obiettivo nemmeno troppo velato, rovinare i piani al campo largo e soprattutto a Conte, che al momento con i 5 Stelle veleggia attorno al 10%. L'ipotesi di un partito di Diba sarebbe quotato tra il 5 e il 6. Dettaglio: con questa percentuale nel Mezzogiorno, in particolare in Sicilia, darebbe filo da torcere la compagine dell'avvocato del popolo, perché un nuovo contenitore proletario, lo definisce così Falci, chissà perché poi proletario, e di sinistra potrebbe riconquistare chi da quelle parti scelse nel 2013 e nel 2018 il Movimento 5 Stelle. Non è questo l'unico capitolo delicato per Conte. L'altro si chiama Affair Covid e azione della commissione parlamentare. Su questo ovviamente i quotidiani del gruppo Angelucci, come ha sottolineato lo stesso Conte, dunque il Giornale, Libero e il Tempo, molto si concentrano. Epidemia colposa e frode, i nuovi reati nell'esposto, parla addirittura di resa dei conti proprio il Giornale, e questo è il Giornale per l'appunto. Mascherine false, la dogana sapeva ma nessuno applicò la norma, così sono passate quelle farlocche, racconto che fa Simone Di Meo e dunque Libero. La questione whitelist resta il nodo centrale dell'intera vicenda. La nuova normativa cinese, che avrebbe impedito l'arrivo in Italia dei dispositivi non adatti, era stata recepita dagli uffici competenti, però non ci si preoccupò di fare i controlli necessari. Sullo sfondo, come dicevamo, il lavoro della commissione Covid, la disponibilità di Giuseppe Conte di essere audito da quella commissione, di dimettersi un attimo prima la calendarizzazione di quella audizione, dimissioni di Conte che non sono arrivate perché la convocazione per l'audizione non è arrivata. E allora Conte al Corriere della Sera dice stamattina: la destra non vuole ascoltarmi ma solo tenere in piedi un circo premiato che accusò il mio governo. Da 2 anni ho chiesto, dice Conte, di essere audito e ho stabilito

di comune accordo con i presidenti delle Camere di dimettermi non appena verrà concordata la data dell'audizione, ma il presidente Lisei, di Fratelli d'Italia, continua a non rispondermi, salvo attaccarmi ogni giorno con dei video deliranti. Invece con Bignami hanno subito concordato l'audizione, siamo alla pantomima, si fanno tra loro le domande e si danno tra loro le risposte. Perché? Perché non hanno reale interesse ad audirmi. La magistratura ha indagato per anni e non sono stato neppure sfiorato su queste vicende, ma loro hanno messo in piedi questo circo per alimentare una campagna di fango con i giornali e le trasmissioni TV dei loro amici. Pensano di intimorirmi, ma a Palazzo Chigi, dove hanno orchestrato tutto, non mi conoscono bene. Mi possono vivisezionare, non troveranno mai l'ombra di un interesse privato. Credo che questo li faccia impazzire, perché loro sono abituati alla truffa Covid di Santanchè, agli affari societari di Del Mastro con la famiglia prestanome del clan senese. Non si capacitano che io non abbia approfittato quando ero a Palazzo Chigi dell'emergenza per arricchire me o i miei amici. Mi pare chiaro che loro puntino a interferire nella campagna elettorale che sta per iniziare e che ci porterà al voto l'anno prossimo, ma gli italiani, sempre più impoveriti da 4 anni di zero riforme, non si lasceranno ingannare. Così Giuseppe Conte al Corriere della Sera. Ci fermiamo, linea che va alla regia, poi torniamo di nuovo in diretta con Rai News 24.

0: L'alta pressione è tornata ad interessare il paese. Nelle prossime ore ci attendiamo al settentrione, cielo in prevalenza sereno con possibili deboli piovaschi soltanto sulla Liguria e i monti del Triveneto. Maggiori stabilità invece sulle regioni centrali, specie lungo la dorsale appenninica, con piogge isolati temporali nelle zone interne di Lazio, Abruzzo e Marche e sull'Umbria. Situazione analoga anche al meridione, anche qui piogge temporali che interesseranno il Molise, la Campania fin verso le coste e le zone interne della Basilicata. Cielo invece in prevalenza sereno sulle isole maggiori in un contesto di ventilazione debole al più moderato a prevalente regime di brezza lungo le coste. Concludiamo con le temperature, i valori minimi in aumento al centro-sud, massime con punte attorno ai 33-35 gradi.
1: Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. La poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore. Sono queste le cose che ci tengono in vita.

Thank you.

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. Nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth Trump posta un meme con la premier che lo guarda, la didascalia che recita: serve un ordine restrittivo. La provocazione arriva alla vigilia del vertice NATO ad Ankara in Turchia domani. Il Cremlino minaccia di coinvolgere nel conflitto con l'Ucraina anche la Polonia, avverte Varsavia, rifletta sulla propria sicurezza. Peskov accusa il paese di aiutare gli ucraini con droni. Nuovo massiccio attacco russo. Intanto su Kiev colpiti un palazzo residenziale e altri edifici, almeno 10 i morti, decine i feriti. Da ieri sera fino al 9 luglio lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la rimozione del vecchio ponte alpino, disagi, ritardi ai collegamenti tra nord e sud, previste navette e linee alternative anche con bus per garantire il servizio dell'alta velocità. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte il Messico 3-2, accede ai quarti dove troverà la Norvegia che ha eliminato con la vittoria 2-1 il Brasile di Ancelotti, decisiva una doppietta di Haaland. E dunque la notizia che irrompe sullo scenario politico a poche ore dall'apertura del vertice NATO di Ankara e in Turchia è il nuovo post di Donald Trump che torna ad attaccare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con una foto che ritrae la Premier e la scritta: serve un ordine restrittivo. New York, alla corrispondente Laura Pepe.
1: Donald Trump trascorre la domenica nel suo club di golf in Virginia dopo un 4 luglio davvero speciale, e non solo perché si celebravano i 250 anni dell'indipendenza americana. Il suo discorso, pronunciato molto tardi per l'allerta maltempo, è stato un misto di patriottismo e attacchi da campagna elettorale, in particolare contro gli avversari politici che Trump definisce comunisti, e con la richiesta al Congresso dell'approvazione del Save America Act, una legge che renderebbe più difficile il voto. Il presidente tradisce gli ideali americani, sostiene il governatore democratico della California Newsom. Intanto Trump si prepara per il vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. E sul suo social Truth, Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la Premier, accompagnata dalla scritta: serve un ordine restrittivo.
0: Intanto un nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, stazioni della metropolitana che tornano ad offrire rifugio a migliaia di ucraini, colpiti un palazzo residenziale e altri edifici, ci sono almeno 10 morti e più di una cinquantina di feriti. L'inviata Giulia Bosetti.
2: L'ultima ad essere stata colpita è la regione di Kharkiv. Obiettivo: le pompe di benzina. 5 feriti in città, quartiere di Kivsky, 2 morti nella regione. 2200 droni, 1700 bombe aeree guidate e 106 missili russi sono stati sferrati contro l'Ucraina solo nell'ultima settimana. Proprio Kharkiv è una delle città più colpite, insieme a Zaporizhia, Sumy, Kherson, Dnipro, con le comunità sulla linea del fronte, oltre alla capitale Kiev, nel massiccio attacco in cui giovedì hanno perso la vita 31 persone. Dopo una telefonata con Donald Trump, per il presidente ucraino Zelensky c'è una reale prospettiva di porre fine a questa guerra e la determinazione americana ha un significato cruciale. Poi il colloquio telefonico con il presidente francese Macron. Per Zelensky l'Europa deve essere parte del processo diplomatico. La voce del vecchio continente deve avere un peso.
0: In Iran una folla immensa a Teheran, la capitale, processione, secondo giorno degli onori resi alla guida suprema Ali Khamenei, processione di oltre 10 chilometri, giovedì la tumulazione. Sentiamo l'inviata Rai, Lucia Goracci.
3: A piazza Vali Azra la bandiera iraniana sventola, fermandosi solo quando...

0: quando si viene a baciarla. L'Iran uscito da due guerre e l'uccisione del leader supremo il primo giorno dell'ultimo conflitto ostenta fermezza e adesione. Le pattuglie della milizia Basigi sfilano ovunque. In direzione opposta corre il pentolone. La solidarietà di Stato si fa fila per il pane, tantissime file. Finite queste giornate eccezionali, torneranno tutti a borse della spesa da riempire a fatica. Invoca la morte del presidente Trump, lo speaker, dagli altoparlanti del lungo funerale di Khamenei. Trump, non ti lasceremo mai in pace, è scritto sul cartello. È la Repubblica Islamica venuta su al grido di morte all'America. Ma c'è di più. Lo scontro tra il campo dei pragmatici, il presidente Pezeshkian, lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, sostenitori per necessità del negoziato, e i cantori dell'Enteram, la vendetta. Ali sogna global e dipinge la sua bandiera nella tenda dedicata ai 168 scolari uccisi a Minab. Un bombardamento americano, lo stesso giorno in cui è stato ucciso Khamenei. Marzieh tiene viva la memoria dell'altro primo giorno di guerra, che stringe un abbraccio senza distinzioni, questo, tutto l'Iran.
1: Attesa ad Ankara domani la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il vertice NATO, che avrà le spese per la difesa al centro del confronto, anche il sostegno da ribadire all'Ucraina e i rapporti tra Stati Uniti e partner europei. Dopo il post pubblicato da Donald Trump, la linea del governo italiano resta quella di non replicare. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: C'è l'impegno ad aumentare la spesa militare, ci sono le riflessioni su come continuare a sostenere l'Ucraina, c'è l'incognita Donald Trump. Giorgia Meloni arriverà martedì sera ad Ankara al vertice NATO avendo promesso che l'Italia spenderà fino al 3,5% del PIL per la difesa, come richiesto dall'Alleanza Atlantica, entro il 2035 e con un'intesa già raggiunta tra i 32 paesi per aiutare Kiev, 70 miliardi nel 2026 e nel 2027. Resta da stabilire come il nostro paese declinerà il suo contributo. Sospeso il ricorso al meccanismo di acquisti di armi americane da destinare all'Ucraina, escluso anche quello ai prestiti europei da investire nella difesa, fonti diplomatiche sottolineano come Roma voglia concentrarsi sull'ambito energetico, come chiesto anche dagli ucraini. A pesare di più sul vertice sarà però l'atteggiamento del presidente americano, che continua a non essere benevolo con gli alleati europei. Ankara sarà la prima occasione di incontro dopo il G7 di giugno e le tensioni provocate dagli attacchi di Trump e i video di risposta della Presidente del Consiglio. Occhi puntati quindi su possibili incontri a margine, conversazioni, faccia a faccia e fotografie e segnali che diranno quanto possa essere saldo il legame tra Washington e Roma.
1: Spese militari che continuano ad animare il confronto politico. Sentiamo Francesco Palese.
3: L'Alleanza Atlantica non si discute, se ne fai parte rispetti gli impegni presi. In vista del vertice NATO, il ministro Crosetto chiarisce, non si può andare con Russia e Cina. Intanto la maggioranza sostiene le politiche economiche del governo, ha abbassato le tasse, oggi l'economia italiana è solida, evidenzia Fratelli d'Italia.
4: L'Italia oggi è un'economia solida grazie al governo Meloni, che ha puntato sulla crescita e tagliato le tasse restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie. A sinistra invece c'è già gara per come mettere le mani nelle tasche degli italiani, facendo scappare gli investimenti con tasse come la patrimoniale o interventi sui conti correnti come propone Elly Schlein.
3: Con noi mai nessuna patrimoniale, continua ad assicurare anche Forza Italia, mentre la Lega punta sulla sicurezza, tolleranza zero per i migranti che delinquono. È aumentata la povertà e la precarietà, ma la maggioranza pensa alla legge elettorale, attacca il Partito Democratico.
5: Il governo Meloni è il governo dei record, del calo della produzione industriale, del boom della pressione fiscale arrivata al 43,1%, del debito pubblico che ha superato 1.131 miliardi. Noi del centro-sinistra siamo l'alternativa, puntiamo sulla sanità, sulla lotta alle diseguaglianze e su una crescita sostenibile del nostro paese.
3: Nonostante la riapertura dello stretto di Ormuz, i prezzi dei carburanti non calano, gli italiani pagano il conto di un governo incapace, secondo i 5 Stelle. Critiche anche da Verdi e Sinistra, invece di aumentare la spesa per le armi, il governo pensi alla sanità pubblica.
1: La cronaca ora. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questa è la frase che viene attribuita al 22enne che è stato fermato dopo aver accoltellato uno sconosciuto.

0: Conosciuto in un bar di Milano, Elena Scarrone.
1: A quartiere San Siro, in piedi davanti al bar La Giada, Gerardo, 55 anni, maglietta bianca. Parla col padre seduto di fronte. Alle spalle arriva un uomo vestito di nero, Elamin Saidilli, 22 anni, italiano, origini gambiane. In testa un passamontagna quando vede Gerardo, che neppure conosce, all'improvviso accelera il passo e lo aggredisce alle spalle. Con un coltello lo colpisce all'addome e al torace, 20 fendenti. Una violenza cieca, inspiegabile, attimi di terrore nei quali i presenti cercano di bloccare l'aggressore. Osama, muratore egiziano, riesce a disarmarlo.
2: Cercato di tenere via il coltello, l'ho portato via e legato la mano, è stato sopra lui, non muove più. Vuole scappare, però non riesce.
1: Che cosa diceva quando l'ha fermato?
2: Neanche una parola.
1: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, dirà poi il 22enne ai poliziotti dopo l'arresto per tentato omicidio. Secondo la procura, che contesta le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, era uscito per strada pianificando di cagionare la morte della prima persona inerme, facile bersaglio. Gerardo, operato d'urgenza, resta in prognosi riservata al Niguarda, non più in pericolo di vita. Sotto shock la madre.
3: Ha detto: mi sono divertito e quando esco lo faccio ancora.
1: Nato e cresciuto a Conegliano Veneto, Lamin Saidilli si era allontanato una settimana fa dalla casa dei genitori dopo una lite. Il padre, operaio e sindacalista alla Electrolux, non riesce a spiegare il gesto.
4: Mi spiace tanto, comunque mio figlio non ha mai fatto niente, ma non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo e gentile.
1: Eppure alcuni conoscenti definiscono il ragazzo problematico. In passato un'aggressione simile in Inghilterra, ma non risulta sia mai stato seguito per disturbi psichiatrici.
0: La tragedia a Romagnano, nel Novarese, padre e zio di una bambina di 4 anni morti nelle acque del fiume Sesia, proprio nel tentativo di salvare la ragazzina. Giulia Paltrinieri.
5: Resta solo un telo e poco altro sulla riva del fiume Sesia. È quello che rimane di un pomeriggio in cerca di sollievo dal caldo di questi giorni che si è trasformato in tragedia. Era venuta qui a Romagnano la famiglia di origini marocchine, dove il corso d'acqua arriva in provincia di Novara. La bambina, 4 anni, finisce in acqua, resta bloccata tra una sorta di isolotto e la sponda del fiume. È in difficoltà e non riesce a risalire. Sotto gli occhi dei bagnanti, il padre e lo zio, entrambi sui 40 anni, si buttano nel tentativo di salvare. Spariscono nella corrente. Forse il fondale è troppo basso, forse un mulinello di quelli che si formano spesso nei torrenti. Intervengono i vigili del fuoco, poi i carabinieri. Le cause sono ancora da stabilire, ma il Sesia ne restituisce i corpi senza vita. La piccola invece si salva grazie al fratello, che si tuffa e riesce a portarla al sicuro sulla sponda. La madre, incinta, ha avuto un malore ed è stata ricoverata all'ospedale di Novara.
0: La circolazione ferroviaria risente nello snodo di Firenze della sostituzione di un cavalcavia, il ponte alpino. Ritardi inevitabili sui convogli saranno resi noti ai passeggeri già al momento dell'emissione dei biglietti. Alessandro Fresilli.
6: L'operazione, annunciata come necessaria ma che porta giorni di grande difficoltà per Firenze e la Toscana, le parole sono del governatore della regione, Eugenio Giani, è programmata in due momenti diversi. Il primo arriverà fino a venerdì 10 luglio, mentre il secondo sarà compreso fra il 26 e il 30, sempre dello stesso mese. Nel complesso 9 giorni di lavori, quindi, con la rimodulazione dei trasporti su rotaia nel nodo di Firenze per permettere la sostituzione del cavalcaferrovia di fino 800 di ponte alpino. Per le tratte a lunga percorrenza si procederà lungo la linea tirrenica, sulla quale saranno instradati 2 treni ogni 60 minuti, ma sarà il traffico da e verso il capoluogo toscano a subire le variazioni più significative.
7: Sono previsti anche partenze e arrivi dalla stazione di Santa Maria Novella verso nord, sono complessivamente 4 treni l'ora e 3 treni l'ora attestati nella stazione a sud del nodo, quella di Firenze-Campomarte, con destinazione origine da sud.
6: Con i lavori sul ponte, le tratte urbane Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella rimarranno chiuse per tutto il periodo e per garantire la continuità del viaggio è stato introdotto un collegamento con autobus tra le due stazioni.
7: Complessivamente, rispetto ai tempi di viaggio standard facendo la dorsale dell'alta velocità, i treni che sono deviati via Tirrenica avranno un aumento di percorrenza di circa 2 ore e mezzo, mentre i treni che si attestano a Campomarte, a Santa Maria Novella e avranno il navettamento con bus nell'ambito della città di Firenze avranno circa 1 ora e mezzo in più di percorrenza.
0: Mondiale di calcio, l'Inghilterra piega il Messico 3-2, ai quarti affronterà la Norvegia che ha battuto 2-1.

0: 2001 il Brasile, Francesco Paravati.
1: Il MetLife Stadium del New Jersey si tinge di giallo-rosso per la pacifica convivenza di supporter di Brasile e Norvegia e diventa teatro di un pezzo di storia del calcio, quella scritta dalla terza doppietta in tre partite di Erling Haaland, che raggiunge quota 7 reti in questo mondiale ed elimina la Seleção Verde-Oro. Che non fosse una serata facile per la squadra di Carlo Ancelotti lo si intuisce già dopo pochi minuti. A Berg viene annullato un gol per fuorigioco. Nonostante lo spavento, il Brasile ha la possibilità di scrivere un'altra storia di questo match. Al quarto d'ora il VAR corregge l'arbitro e sanziona con rigore il fallo di Ayer su Cunha. Manilan para il tiro centrale di Bruno Guimaraes. Il Brasile non si abbatte e sfiora il gol in altre due circostanze, prima con Martinelli, poi con Vinicius nel finale del primo tempo, e di nuovo la Norvegia però ad andare vicina al gol con Odegaard. Nella ripresa entra Neymar, ma quando la sfida sembra destinata ai supplementari irrompe sulla scena il fenomeno Haaland, che batte Alisson con un colpo di testa secco e angolato. Verde oro vicino al pareggio, ma il solito Nilan, protagonista assoluto, evita la beffa di una spettacolare autorete. Poi ancora Haaland spegne le speranze carioca con un sinistro raso terra che passa in mezzo alle gambe di Danilo prima di infilarsi nell'angolo alla sinistra di Alisson. Inutile nel finale, in pieno recupero il rigore trasformato da Neymar, il triplice fischio segna l'inizio del dramma brasiliano, eliminato negli ultimi sei mondiali da una squadra europea, e la vogata vittoriosa della Norvegia trascinata dal suo eroe nazionale.
0: E ora la nostra rubrica Motori 24.

0: 28 metri, 3 alberi, 4 ponti. Vele alte sul Tamigi, uno spettacolo che non si vede tutti i giorni. Questa è la replica fedele della Santa Maria, l'ammiraglia di Cristoforo Colombo che nel 1492 attraversò l'Atlantico per la prima volta nella storia della navigazione occidentale. L'originale affondò nello stesso anno a largo di Haiti. Di lei non esiste neppure un disegno tecnico. Eppure qualcuno l'ha ricostruita e non solo, l'ha portata in giro per il mondo. Atlantico, Caraibi, Canale di Panama, Mediterraneo, nord della Francia, quasi 100 porti toccati. Una mobilità che sfida ogni logica contemporanea, perché su questa nave non si sceglie quando partire, si naviga con il vento, non contro, e quando il vento non c'è, si aspetta.
1: We don't have any records.
2: Non abbiamo archivi, non abbiamo i piani dell'originale, quindi l'abbiamo ricreata basandoci su altri documenti storici. Abbiamo cercato di renderla il più simile possibile all'originale, aggiungendo ovviamente alcune caratteristiche moderne per il comfort dell'equipaggio e per rispettare le normative marittime vigenti.
1: Modern features.
0: Al governo c'è il capitano Carlos Llorente che deve fare i conti con una timoneria che ha qualcosa di medioevale, una grande leva di legno collegata direttamente al timone di poppa.
3: Questo è il nostro sistema di governo, è una leva che si collega al timone sotto coperta e da lì al timone vero e proprio. È diretto, è un sistema molto faticoso e in mare aperto servivano due o tre persone e se c'era moto ondoso anche di più.
0: Sotto coperta, un allestimento ricostruisce la vita di bordo del 400, penne d'oca per segnare le rotte, uno scheletro sistemato vicino alla cuccetta, non un reperto, ma una sorta di promemoria teatrale di come poteva finire chi si avventurava sull'Atlantico prima che qualcuno inventasse i giubbotti di salvataggio. Poi ci sono le stive, con viveri e utensili. 300 anni prima del frigorifero, rifornirsi per un viaggio oceanico significava portare dietro di tutto, cibo incluso, senza garanzie. Sulle pareti, una raccolta di simboli documenta ogni porto toccato in anni di navigazione. Un diario di bordo costruito con tappe, una mobilità fuori dal tempo che non conosce le app di navigazione, le prenotazioni online.

0: solo il vento, la rotta e l'orizzonte davanti, esattamente come 6 secoli fa.
1: Un albero di legno grezzo, una chiglia bassa sull'acqua e sul timone una testa d'orso intagliata a mano. Benvenuti nella flotta di 1000 anni fa. Questa è la saga Farman, una longship vichinga costruita sulla base di un relitto del X secolo, arrivata dalla Norvegia a remi e a vela per partecipare al Classic Boat Show. Una mobilità che non ha bisogno di carburante, ha bisogno solo di muscoli, di coraggio e di un vento favorevole. La storia di questa nave è già di per sé un capolavoro. Il relitto originale si trovava in fondo al mare da poco prima dell'anno 1000. Poi, con la risalita delle terre dopo l'ultima glaciazione, era riemerso in un campo norvegese degli anni 60, mezzo consumato, senza prua né poppa. Il progetto ha dovuto letteralmente inventare le parti mancanti, prendendo le estremità da altri ritrovamenti danesi. Una ricostruzione che è già di per sé un viaggio.
0: Avevano costruito una nave basandosi sulla Kstradskip. Era un relitto trovato negli anni 60 in Norvegia, un relitto dell'era vichinga fondata in una tempesta nel 998.
1: L'autenticità è nei dettagli: timone con testa d'orso intagliata, scafo in legno massello, vele in tessuto naturale. I vichinghi, in fatto di navigazione, non scherzavano. Detto questo, c'è una concessione al terzo millennio che fa sorridere. Sotto coperta è stato installato un bagno funzionante con scarico idraulico e serbatoio. L'unico problema, come ammette il responsabile con un certo candore, è la privacy, o meglio, la sua totale assenza. Nello stesso bacino, ormeggiata a pochi passi dalla longship vichinga, una storia completamente diversa. La chiatta reale gloriana, costruita interamente in legno pregiato, quercia britannica, iroco, castagno dolce, lunga 27 metri, con spazio per 18 rematori. All'interno pitture sul soffitto con gli uccelli del Tamigi, un leone rampante dorato che custodisce la cabina, il trono rivestito di velluto. È la mobilità cerimoniale della corona britannica, lenta, maestosa, impeccabilmente scenografica. Ma il momento più silenzioso di questo raduno galleggiante è forse il più potente. Una fila di piccole imbarcazioni che non sembrano granché. Scafi usurati, vernice consumata, dimensioni modeste. Eppure nel 1940 queste barche, spesso guidate da volontari, attraversarono la Manica per salvare i soldati alleati dalla spiaggia di Dunkerque. Non è una mobilità di conquista, è una mobilità di sopravvivenza.
0: Questo gruppo di imbarcazioni, i vascelli che vedete qui oggi, sono gli ultimi eroi dell'operazione Dinamo, la missione che nel 1940 portò in salvo 328.000 soldati della forza di spedizione britannica. Oggi non è rimasto in vita nessuno dei reduci di quella campagna. Così la memoria continua a vivere e lo spirito di Dunkerque resta acceso proprio grazie a queste navi, le uniche testimoni rimaste.
1: Dal X secolo al XX, dai vichinghi alla chiatta reale, dalle barche di Dunkerque ai velieri d'altura. Tutto ormeggiato a Londra nello stesso bacino, a pochi passi dalla città. Ogni scafo racconta un modo diverso di muoversi sull'acqua. Ogni tavola di legno ricorda che la mobilità umana non è iniziata con il motore a scoppio ed è sopravvissuta benissimo anche senza.
2: "110 anni di vita, 3 alberi e ancora in grado di solcare il Pacifico, questo scafo è una goletta olandese costruita nel secondo decennio del Novecento. Non è in un museo e non è ancorata in un porto storico a fare bella mostra di sé, ma è in navigazione e ha terminato uno dei viaggi più straordinari della vela contemporanea. Un giro del mondo di oltre 40.000 miglia nautiche in 32 tappe, seguendo le rotte di Charles Darwin a bordo del Beagle tra il 1831 e il 1836,

0: dall'Inghilterra all'Australia e poi di ritorno. Una nave storica in un museo è straordinaria, una nave storica che circumnaviga il globo con passeggeri a bordo senza sistemi di navigazione moderni sul ponte è qualcosa di un'altra categoria, è una scelta consapevole di mobilità atipica, quasi una provocazione alla logistica del XXI secolo. Niente GPS da plancia, niente autopilota, niente verricelli elettrici. Sul ponte si lavora come si lavorava 100 anni fa.
1: È molto, molto raro avere una nave di quest'età ancora in navigazione nel mondo con passeggeri a bordo. Ne sono rimaste pochissime. Questa è davvero una nave storica, il che la rende molto speciale.
0: Il fascino di questo modo di navigare ha però un prezzo reale. Con l'oceano non si negozia. Durante il viaggio sono state affrontate tempeste con raffiche a 100 km all'ora e onde alte 10 metri. Tutto gestito con le stesse tecniche di un secolo fa. Vele issate a mano, timone manovrato da fuori, equipaggio sempre esposto agli elementi. Sul ponte di questa nave non esiste il riparo della tecnologia.
1: Non abbiamo tecnologie moderne, non sul ponte. Tutte le vele vengono issate a mano, con la forza umana. Non abbiamo verricelli, governiamo a mano, siamo sempre all'esterno per condurre la nave. Certo, all'interno poi abbiamo i generatori, l'elettricità, le cose sono cambiate, ma all'esterno la navigazione di questa nave è ancora praticamente identica a come era 100 anni fa.
0: In 2 anni di rotte oceaniche questa nave ha attraversato i Caraibi, doppiato il Capo di Buona Speranza, ha raggiunto le isole Chatham, toccato 33 porti su 5 continenti. Alle Galapagos ha ritrovato le stesse iguane marine e gli stessi leoni marini che Darwin descriveva nei suoi diari. In Sudafrica ha navigato con babbuini sulle coste e vulture del capo in volo sulle scogliere, una mobilità che porta con sé il mondo intero. Sul Tamigi questa goletta centenaria scivola silenziosa tra i ponti della città. Lo scafo che porta ancora addosso il sale di oceani lontani è un'immagine che ferma il respiro perché racconta meglio di qualsiasi parola cos'è la mobilità quando non ha fretta, non un mezzo per arrivare prima. Non una macchina da ottimizzare, ma un modo di stare nel mondo, lentamente, consapevolmente, con gli occhi aperti su tutto ciò che si attraversa.

Un cordiale buongiorno, un buon lunedì, una fine della settimana appena trascorsa all'insegna di temperature che sono tornate nella media rispetto a quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio. Anche oggi, per quanto vediamo valori intorno ai 35 gradi, sono attesi in modo però localizzato. Nel mese di giugno, fino a qualche giorno fa, abbiamo sperimentato ampie aree, soprattutto in pianura padana, con temperature superiori ai 35 gradi, prossime addirittura anche ai 40. Stessa cosa è valso per il centro, un po' più basse e sempre in forma localizzata le temperature massime registrate al sud. Cambierà un po' però durante la seconda parte della settimana con un nuovo aumento delle temperature, però non siamo più a giugno, siamo già nel mese di luglio inoltrato. Da un punto di vista dello stato del cielo andiamo a vedere cosa succederà nel corso delle prossime ore. Una mattinata all'insegna di poche nubi, lo vediamo, compaiono e poi tendono a diradarsi, fondamentalmente un cielo sereno. Ma cosa succede nel corso del pomeriggio? Perché l'azione del calore tende a generare qualche temporale. Andiamo a vedere dove. Soprattutto in area di montagna, inizialmente sul Trentino Alto Adige, poi localmente in pianura tra Veneto ed Emilia Romagna. Poi se percorriamo la penisola andando dal centro verso il sud, notiamo come proprio le aree interne siano quelle dove le temperature sono più elevate e dove c'è il rischio che le nubi possano portare temporali. Sono temporali da calore, si formano per il caldo durante le ore centrali della giornata e poi tendono ad esaurirsi a mano che andiamo verso le ore serali. Stessa situazione per quel che riguarda la previsione per domani e dopodomani, ma con sempre meno temporali e, ribadiamo, temperature che tornano ad aumentare. Bene, per il meteo è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, lunedì 6 luglio, pronti?
0: Una settimana che si apre con l'ennesimo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Poche ore fa sui social ha postato una foto assieme al G7 francese con sotto la frase «Serve un ordine restrittivo, non rispondiamo alle provocazioni per ora alla linea che filtra da Palazzo Chigi». E tutto ciò avviene alla vigilia dell'importante vertice NATO di Ankara in Turchia, dove si discuterà ed è aperto il dibattito sull'aumento delle spese militari per gli alleati.
1: E poi Giulia, rimanendo sempre su questa attesa, alla vigilia del vertice NATO ad Ankara arriva una minaccia, quale? Quella della Russia, di Mosca, nei confronti della Polonia, che sarebbe a rischio perché fornisce e produce droni per l'Ucraina. Ci porremo tanti interrogativi su questo tema, a che punto siamo nella guerra in Ucraina? Insomma, tante cose anche oggi, giusto Giulia?
0: Tante cose, noi ci siamo pronti, a tra pochissimo.
1: A tra poco.
2: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
3: In più il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Quando un'infezione vaginale rischia di fermarci, possiamo provare Meclon. Contro vaginosi batterica e candida, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. E per la tua igiene intima, da oggi c'è Meclon Intima Quotidiano. E affidati a Meclon Intima Controllo Attivo se compaiono problemi intimi.
6: Io sento ovattato.
7: Devo sempre farmi ripetere le cose.
8: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
9: Mi manca un po' la relazione con le persone.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: È un'altra cosa.
11: Mamma mia.
12: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: Nuovo Busco IBS. Mal di pancia frequente. Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile.
14: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Quando il tempo passa, ma la stitichezza no, è l'ora di sollievo. Ha una formula vegetale e favorisce l'evacuazione con un'azione rapida che rispetta l'intestino. Contro la stitichezza è l'ora di sollievo. Da Aboca.
17: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
18: Avete visto la nonna?
19: È nella zona divani.
18: Ah, divani.
19: Sta cercando la nonna.
18: Di là. Nonna. Nonna!
20: È andata di là.
18: Quante camerette. Ah, però, che bel soggiorno.
20: Io non ho ancora visto il resto.
18: Sì. Becca! Jerry, finalmente. Oh, io prendo tutto, eh.
21: Ecco la macchina.

0: Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Arredissima, dove la vita è issima. Che qualità!
1: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi Cardioritmon Colesterolo, grazie alla sua formula innovativa.

0: 100% buono. Valsoia. Bontà e salute.
1: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.

Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.

0: tributo della folla nella moschea gremita, il feretro di Ali Khamenei portato a braccio per il commiato. In prima fila, tre dei suoi figli, Meissam con le lacrime agli occhi, Massoud che si copre il volto e Mustafa. Ma anche i vertici politici e militari, dal capo negoziatore Galibaf al potente comandante dei Pasdaran.
1: Dopo gli Stati Uniti, così come aveva ipotizzato tra gli altri la Fondazione Caponnetto, c'è la prova che il fentanyl è utilizzato illegalmente anche in Italia.
2: Un sistema di controlli fallace, quello accertato dai carabinieri all'ospedale israelitico di Roma, di cui potrebbero essere presto chiamati a rispondere i responsabili della struttura sanitaria e quei dipendenti che dovevano vigilare.
3: Il comunismo è un fallimento. Lo è sempre stato e lo è anche adesso. È un enorme fallimento.
4: Ieri il presidente Trump ha parlato per 90 minuti con Putin, si è di nuovo offerto come mediatore. Poi la telefonata con Zelensky, che ha chiesto la determinazione statunitense per far sedere il presidente russo al tavolo delle trattative.
5: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, la settimana del vertice NATO si apre con tensioni tra Russia e Europa e si apre anche con i post delle ultime ore di Donald Trump indirizzati a Giorgia Meloni. Ne parliamo in studio con i nostri ospiti, Gabriella Colarusso, La Repubblica. Buongiorno Gabriella e bentornata.
6: Buongiorno. Bentornata.
5: In collegamento abbiamo Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno e bentrovato.
7: Buongiorno, grazie.
5: E in collegamento dalla sede RAI di Trieste il giornalista di guerra Fausto Biloslavo. Buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Ecco, lo dicevamo, nelle ultime ore un post di Donald Trump torna all'attacco di Giorgia Meloni. Allora Marco, vogliamo vedere di che cosa si tratta?
9: Lo vediamo, sì, Giulia, buongiorno. E lo dico alla regia, parto dal mio tablet. È un post che è comparso ieri sera su Truth. Truth è il social media di proprietà, proprio la piattaforma di proprietà di Trump. Eccolo qui, erano in Italia per capirci le 10:51 e Trump scrive questo: serve un ordine restrittivo. Vedete la scritta sopra, postando una foto del vertice a Evian, proprio di lui stesso con Meloni, il vertice del G7 a Evian. Dettagli, Giulia, perché non solo questo post arriva alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, quindi scalda di molto con questa dichiarazione gravissima, ennesima, nei confronti dell'Italia di Meloni, ma se noi andiamo proprio su Truth, che è proprio la piattaforma di Trump, uno penserà, Giulia, questo è l'ultimo post che ha pubblicato Trump. No, pensate, è il 30esimo, nonostante l'abbia pubblicato stanotte, è il 30esimo post, e lo possiamo vedere, ecco qui, è il 30esimo post di Trump, insomma un flusso continuo, lo possiamo vedere in questo flusso, un flusso continuo che poi prevede anche questo ennesimo attacco gravissimo nei confronti dell'Italia e di Giorgia Meloni. A te Giulia.
5: Grazie Marco, insomma un Donald Trump sempre più a ruota libera, reduce dai festeggiamenti in pompa magna dei 250 anni dell'Independence Day. Gabriella, effettivamente domani si vedranno Giorgia Meloni e Donald Trump ad Ankara in Turchia per il vertice NATO e questo attacco è piuttosto sconcertante, però da Palazzo Chigi non replicano e credo sia insomma la linea che terranno, però insomma come la interpreti questa frase?

0: serve un ordine restrittivo.
1: Ma mi sembra che ci sia anche un elemento un po' personale, azzarderei dire anche di genere, secondo me, della reazione, nell'accanimento di Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Si aspettava un asservimento di quella che considerava una sua alleata, che non c'è stato, almeno non nei termini in cui concepisce Trump le alleanze, no? Che non sono fatte di autonomia, di indipendenza nelle decisioni. Detto questo, ovviamente da Palazzo Chigi non si risponde, perché Giorgia Meloni ha già risposto, insomma, e ha fatto notare di essere accondiscendente con i leader autoritari e invece di aver attaccato gli amici, gli alleati, quindi non penso che oltre questo Giorgia Meloni possa dire. Il vero nodo domani al vertice di Ankara con l'Italia, ma in generale con gli altri paesi NATO, sarà quello, come sappiamo, quello delle spese militari. Questo secondo me è anche un modo di Trump per provare a portare a casa risultati, cioè per mettere l'alleato in una condizione di sudditanza, di soggezione psicologica, e portare a casa risultati maggiori sul fronte dell'impegno sulle spese militari, perché noi ci siamo impegnati per una cifra, per una percentuale di molto superiore rispetto a quello che stiamo riuscendo a fare. Mi pare siamo arrivati al 2,8% del PIL, però dentro ci sono anche delle spese della Guardia Costiera, c'è un 0,7% che balla, insomma, questo gli americani lo sanno. Credo che sia un atteggiamento, come dire, da buco.

0: al settimo sigillo di questa Coppa del Mondo. Dopo un'ora e venti di sacrificio, tocca due palloni e risolve il match. Dopo un secolo di samba, Carlo Ancelotti ha provato a portare concretezza e solidità in terra brasiliana, ma nella sfida decisiva, invece, regala solo il possesso palla ai norvegesi. A riaccendere un Brasile spento questa volta non bastano i presunti campioni e lo stellone del tecnico di Reggiolo. Lui lo capisce quando il rigore di Bruno Guimarães finisce sulle manone di Nyland. Il portiere vichingo si arrende solo alla stella cadente Neymar, quando però ormai la partita è finita. Il gol su rigore è il passo d'addio alla nazionale tra le lacrime. Ora la Norvegia sfiderà un'altra europea, l'Inghilterra. Bellingham e Kane affondano i padroni di casa in una partita ruvidissima ai 2200 metri di Città del Messico. Tra i paesi ospitanti restano in corsa solo gli Stati Uniti, spinti dal soffio tra mille polemiche del presidente FIFA Gianni Infantino, che regala per la sfida con il Belgio della notte il centravanti Balagun, espulso contro la Bosnia ma graziato secondo il New York Times dopo una telefonata del presidente Trump. La guerra USA con l'Europa passa al calcio. Ha oltrepassato il limite, decisione senza precedenti, tuona l'UEFA.
1: Ora la musica, 65.000 fan a San Siro per il ritorno dei Foo Fighters. Martina Proietti.
2: Il rock che attraversa il tempo e le generazioni. Ieri sera decine di migliaia di persone hanno assistito a Milano al ritorno dei Foo Fighters, intonando Everlong, All My Life, Learn to Fly, e sembra davvero che il tempo non sia mai passato. Sul palco dei Grohl, quasi a 60 anni, ma la voce dell'ex batterista dei Nirvana conserva il suo inconfondibile graffio. Un ritorno importante a live dopo lo stop dovuto alla morte del batterista Taylor Hawkins nel 2022, suo migliore amico. In scaletta grandi classici, restano fuori tutti i brani del nuovo album Your Favorite Toy. Giovani, adolescenti e adulti, i Foo Fighters tengono insieme la loro comunità, tra chi li segue dagli anni 90 e chi li ha conosciuti dopo. Per tutti però sono un'istituzione del rock. Il loro tour proseguirà per tutta l'estate tra Europa e America.
1: E prima di chiudere, una notizia che riguarda il mondo del cinema. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra di Venezia al Via il 2 di settembre. Un onore immenso, il commento della star. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così. Ed è tutto per questa edizione. Il TG3 torna come sempre alle 14.20. Grazie per averci seguito e una buona giornata.
3: Ogni corpo ha una presenza, attraversa il tempo e compie la sua danza. È in quel modo unico di stare al mondo che la vita prende forma.
4: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.
5: Via, aspettiamo. Ma Gloria, ma che cos'hai?
6: Pino, ho tanta emozione. Ma perché tu no?
5: Ma certo, ho tanta curiosità.
6: Ma di cosa?
5: Ma come di cosa? Ho tanta voglia di sapere chi vincerà il premio Strega.
6: Certo, il premio Strega 80.
5: 80, ci sarete?
4: Con Pino Strabioli e Gloria Campaner, 80esima edizione del premio Strega, mercoledì alle 23, su Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, con Adele Grossi, questa sera alle 21.15, su Rai 3.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Guardate al titolo della puntata di oggi. Se la democrazia fa click, prova ad aggiungere a questo titolo qualche domanda. Quando è che la rivoluzione digitale si è trasformata in qualche cosa che ci preoccupa, che terrorizza persino alcuni? Quando è, ed è una delle domande che si pone Riccardo Luna, quando è che i bambini hanno smesso di sognare di diventare astronauti e hanno cominciato a sognare di diventare influencer? Riccardo Luna, che è uno dei giornalisti che per primi e anche con maggiore entusiasmo si è occupato di come la rivoluzione digitale

0: tale avrebbe cambiato le nostre vite, ha scritto: qualcosa è andato storto, come i social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro, come appunto quella rivoluzione si è trasformata in qualcos'altro, punto interrogativo. Riccardo, benvenuto.
1: Grazie, grazie. Si è trasformata in qualcos'altro, effettivamente sì.
0: Che descriveremo ovviamente in questa puntata. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, a Riccardo Luna e a chi ci sta seguendo.
0: Questo è un libro che raccoglie, esamina con grande attenzione e devo dire, come si dice, dovizia di dati e particolari, tutti i passaggi della rivoluzione digitale, un po' come fece Alessandro Baricco con The Game, no? Tornando alle origini, raccontando quello che era accaduto. È andato storto molto, Riccardo.
1: Beh, rispetto a quello che doveva essere, a quello che ci aspettavamo, a quello che si immaginavano i pionieri del web, assolutamente sì. Cioè, tutti si immaginavano, per esempio, un mondo migliore, un mondo più unito, un mondo dove la democrazia fiorisse, un mondo dove questo accesso infinito alla conoscenza ci rendesse tutti migliori, un mondo dove il fatto di essere connessi l'un l'altro ci consentisse di costruire ponti fra di noi, no? Invece oggi vediamo muri che si alzano ovunque, siamo sempre più divisi e questa divisione parte dalla democrazia, come dal vostro titolo, e finisce nelle famiglie, dove oggi gli adolescenti per molti genitori sono un problema enorme. E quindi voglio dire, sicuramente tantissimo è andato storto. Io mi ricordo l'inizio, quando dopo internet, internet in Italia ha quasi 40 anni, sono dei professori che collegano l'Italia a internet da Pisa. L'idea era...
0: Allora fermati, vai. Riccardo, perché lo facciamo vedere.
1: Ah, ok, ce l'avete?
0: Citato. Sì, ce l'abbiamo e lo facciamo vedere.
3: Era il pomeriggio del 30 aprile dell'86 con questo Macintosh che era collegato al Butterfly Gateway, dal quale partiva un pacchetto dati che andava su una linea terrestre 64K verso il Fucino, per poi andare via satellite, attraversare l'oceano e arrivare in Pennsylvania, Roaring Creek, dove c'era un computer che avrebbe dovuto rispondere al pacchetto che riceveva. Il comando che ho dato è stato quello: prendo una tastiera, avevo scritto ping con l'indirizzo del computer negli Stati Uniti. Era un po' col fiato sospeso, ma ho aspettato meno di un secondo per vedere arrivare la risposta, che è stata ok. E così l'Italia si è connessa a internet.
0: Riccardo, noi avevamo 20 anni, lo ridiamo un po' di nostalgia, no? Quella era la stagione.
1: Sì, ti ricordo che quella roba non fece nessuna notizia. Cioè, il giorno che noi ci colleghiamo a internet, nessun giornale scrive una riga, perché ovviamente non si capiva ancora che quella roba sarebbe stata così importante. Era una rete di centri di ricerca. Poi arriva il web, e il web lo fa questo giovane stegista del CERN di Ginevra. Quindi lo facciamo in Europa, occasione persa di crescita infinita. Lui lo fa perché vuole risolvere un problema agli scienziati, quello di catalogare e ordinare i loro materiali scientifici. E quando si rende conto che è molto di più, lo regala al mondo.
0: Esatto.
1: Qualche anno dopo, quando c'è, molti anni dopo, l'inaugurazione delle Olimpiadi di Londra, a un certo punto in questa cerimonia con la regina d'Inghilterra e tante rockstar, arriva lui al centro dello stadio e scrive al centro dello stadio www and this is for you, this is for the world. Cioè lui ha la più grande invenzione di quel periodo, la dona senza farci un euro o un dollaro. Quello che accade cos'è? Che questa cosa la prende la Silicon Valley, la fa diventare prodotti e servizi formidabili, ma guidati soltanto dal profitto, senza nessuna cura.
0: Soltanto dal profitto, sei sicuro?
1: Ma no, purtroppo oggi ne siamo sicuri. Prima era un sospetto. Cioè, io sono stato un entusiasta. Pensa che addirittura nel momento di massimo entusiasmo, a un certo punto io sono quello che guida la candidatura mondiale di internet al premio Nobel per la pace. No, oggi con la candidatura di Trump può far sorridere. Ma l'idea era che quelli che avevano inventato una cosa così formidabile, che il Papa aveva definito un dono di Dio, meritavano un ringraziamento, perché questa roba avrebbe migliorato il mondo.
0: Riccardo Luna pensa in modo talmente veloce che anticipa anche i servizi che avremmo voluto lanciare, perché ha citato il Papa e in effetti lui in questo libro ricorda la domanda che tu facesti, se non sbaglio, a Rita Levi Montalcini.
1: Sì.
0: Qual è l'invenzione più importante?
1: No, la fece Paolo Giordano, che tra l'altro è il vero ispiratore del libro.
0: Esatto.
1: Perché il libro nasce da un messaggio che mi manda Paolo Giordano, lo scrittore, che a gennaio mi dice: un giorno dovremo spiegare cosa è andato storto. Allora mi viene in mente che forse è il caso di spiegarlo. Paolo, quando la Montalcini fa 100 anni, firma la prima copertina di Wired.
0: Esatto.
1: E fondamentalmente c'è quello.
0: Gli chiede qual è la più grande versione del XXI secolo, e Levi Montalcini dice, e me lo chiede anche, a dire è internet. Anche il Papa, l'ha citato poco fa Riccardo Luna, Papa Francesco, disse è un dono di Dio. Poi però 10 anni dopo, diciamo così, ci ha ripensato, lo vediamo.
4: È stato lui, Papa Francesco, il pontefice

0: artefice della transizione al nuovo mondo, quello disegnato con le intelligenze artificiali.
1: Influenzerà sempre di più il nostro modo di vivere, le nostre relazioni sociali e nel futuro persino la maniera in cui concepiamo la nostra identità di essere umano.
0: Se nel 2014 scriveva «Internet è un dono di Dio», nel 2019 si rivolge direttamente agli ingegneri con un monito.
1: Essa potrebbe portare con sé una più grande ingiustizia, mettendo in pericolo la possibilità di una cultura dell'incontro a vantaggio di una cultura dello scarto.
2: Una constatazione e una domanda, Riccardo.
3: Lui ci è tornato, tra l'altro, poco prima di morire a gennaio, ha detto che è un formidabile strumento di distorsione della percezione dalla realtà. Cioè ci fa credere che il mondo è diverso, peggiore, di quello che è in realtà. E alla fine noi crediamo di vivere in un mondo peggiore e diventiamo peggiori. Cioè quando ci raccontano, e io lo racconto bene nel libro, quando i social network, solo per un motivo di profitto, e poi lo spieghiamo, ti fanno credere che siamo in un mondo dove i delitti sono all'ordine del giorno, tu vivi spaventato.
2: Poi lo vedremo.
3: No? E questa cosa ovviamente ti cambia la percezione del mondo e alla fine hai bisogno di più sicurezza. Insomma,
2: scusa Riccardo,
3: il danno è quello.
2: Dietro le riflessioni di Papa Bergoglio, che immagino non fosse a conoscenza di come si muoveva la rete, con le conoscenze che puoi avere tu, c'è una figura che tra l'altro credo firma la tua postfazione, cioè Paolo Benanti, un gesuita, vero?
3: Sì, Paolo Benanti è stato il consigliere di Papa Francesco per l'intelligenza artificiale. Papa Francesco è stato un papa da questo punto di vista eccezionale per l'apertura che aveva sul mondo social e della tecnologia, un papa molto social appunto, e il suo cambiamento riflette esattamente il cambiamento di quello che stava accadendo. Cioè i social non sono partiti come una cosa cattiva. Cioè quando alcuni mi dicono: ma sei pentito di aver parlato bene dei social network? No, noi siamo animali sociali, abbiamo bisogno di quella cosa lì. Io non rinuncerei a stare sui social, non rinuncerei all'accesso a Wikipedia o all'accesso alla conoscenza che abbiamo là dentro, mai. Oggi purtroppo quella cosa è diventata una macchina per fare soldi, che in sé non sarebbe nulla di male, ma per fare soldi l'algoritmo e l'intelligenza artificiale che c'è dentro lavorano sul peggio di noi.
2: Infatti
3: la paura e la rabbia sono le due leve fondamentali per tenere le persone
2: in colla.
3: Paura e rabbia. Allora, noi viviamo in un mondo dove continuamente ci fanno vedere contenuti dal 2017 al 2018 che ci fanno credere, che ci incollano agli schermi con paura e rabbia. Perché quando tu vedi qualcosa che ti spaventa, resti. Quando tu vedi qualcosa che ti fa arrabbiare, resti. Se io faccio un post normale, non lo guarda nessuno. Ma il problema non è che non mi si fila nessuno, che sarebbe poco. Il problema è che l'algoritmo premia tutti i contenuti che incitano la rabbia o che provocano paura. Cioè è una gara truccata, Giorgio.
2: Tra l'altro, Riccardo, in questo libro racconta tutti i capitoli, i passaggi, le tappe. E qui io me ne ero segnato due. Cioè la nascita dei social network, 26 settembre 2006, di nascita di Facebook, sì, se non sbaglio, ma soprattutto il momento in cui la Sandberg, cioè mette il like, no?
3: Sì.
2: È quello che...
3: No, il like, per cominciare, quando Mark Zuckerberg fonda Facebook non aveva idea di come farci soldi, ovviamente, no. Intanto, come si faceva in quell'epoca, anche appassionata, l'idea era facciamo più utenti possibili. Fanno più utenti possibili e poi come monetizzare tutti questi utenti. Arriva Sheryl Sandberg, si inventano questa cosa, che il tasto like, che sembrava una cosa innocua, anche simpatica, potevo mettere like a un post. Quello è il primo strumento col quale noi dicevamo ai server di Facebook cosa ci piace e cosa non ci piace nella vita e nel mondo. Questa cosa, lavorata con l'intelligenza artificiale, è diventata una macchina di profilazione di noi stessi incredibile. Cioè oggi quegli strumenti, e ancora più, mi viene da dire, ChatGPT, Claude e gli altri strumenti di intelligenza artificiale, sanno tutto di noi e sanno come tenerci là dentro, sanno quali sono i nostri gusti, le nostre predilezioni e le nostre debolezze. Questa cosa delle debolezze è molto importante, perché quando tu vivi in un mondo dove togli le cose buone, dove togli la speranza, crei un mondo di disperati. E quando siamo disperati, Giorgio, è come quando affonda la nave.
2: Se
3: la
2: smetti, salvi chi può.
3: Si salvi chi può, non salvi più gli altri, non lavori più con gli altri. Pensi a salvare te stesso. Quindi fondamentalmente abbiamo creato un mondo peggiore di quello che era.
2: 2016, gli emoji.
4: Le usiamo tutti i giorni per aggiungere emotività ai nostri messaggi. Qualcuno però sta trasformando

0: trasformando le emoji, le icone disponibili sulle tastiere di ogni dispositivo, in uno strumento di comunicazione in codice. Xenofobi e razzisti usano scimmie e banane come insulti. Alcuni Novax sostituiscono la parola vaccino con una carota. I terroristi dello Stato Islamico le digitano al posto di termini compromettenti come arma, esplosione e razzo. Tutti lo fanno con un obiettivo preciso: ingannare gli algoritmi che dovrebbero rimuovere dai social i contenuti falsi e odiosi.
1: Ingannare gli algoritmi?
2: Sì, dopodiché il tema, sai, noi giornalisti ci siamo convinti a un certo punto, quando arriva il fenomeno delle fake news e si parla di post-verità, ci siamo convinti che la soluzione fosse il fact-checking. No? Tanto che abbiamo imposto anche alle piattaforme di fare fact-checking. Soltanto che questa cosa non funziona, cioè non ha cambiato nulla. Cioè il fact-checking è un obbligo per noi giornalisti, prima di pubblicare qualcosa, verificare le fonti. Ma quando tu aggiungi l'opinione del fact-checker sui social, dove la gente già si sta scontrando come se fosse il derby, è soltanto un'altra opinione.
1: Tra l'altro, Riccardo, tu lo scrivi benissimo qua, tu dici: Zuckerberg fa sempre così, dice chiedo scusa e poi fa come vuole.
2: Sì, lui sulle scuse è molto bravo. Tra l'altro mi chiede scusa e mi ha colpito una volta quando, durante un'udienza al congresso dove c'erano le famiglie di genitori, di ragazzi che a volte si erano suicidati per colpa dei social, lui dice mi dispiace, come se fosse arrivato un meteorite, non come se l'avesse creato lui. Cioè è singolare questo prendere le distanze dagli effetti. E la cosa che viene fuori dal libro non è che viene fuori a caso, viene fuori perché ci sono i documenti, è che loro lo sapevano quello che stava accadendo. Lo sapevano perché le loro ricerche interne gli dicono a un certo punto: guardate che c'è un tema di polarizzazione della politica in Europa, ce lo dicono i partiti europei, quella cosa va a finire male, e decidono di andare avanti.
1: Esatto.
2: E la stessa cosa accade con i giovani per Instagram. Gli dicono: guarda che i ragazzi, molti ragazzi su Instagram diventano bulli, hanno anoressia, si fanno di testosterone e decidono di andare avanti. Allora non è stata una cosa inconsapevole. La cosa che dispiace, o potrei dire che fa arrabbiare, facciamo così, che dispiace, è che loro lo sapevano. Bello. E sono andati avanti dicendo: è il più grande mercato che c'è, i giovani, che facciamo, ci rinunciamo?
1: Il tema della verità, l'erosione del concetto di verità, soprattutto per i giornalisti, ma insomma per l'opinione pubblica, è centrale. E ha trovato poi una forma particolarmente preoccupante nel deepfake. Guardiamo questo servizio e poi restiamo sul tema del giornalismo anche alla luce dei dati che ci darà Alice.
0: I primi video falsi, altamente realistici, sono stati realizzati grazie a costosi software di intelligenza artificiale. Era il 2016 e dovevano resuscitare i protagonisti di una celebre saga cinematografica. Subito dopo, applicazioni simili sono diventate molto più economiche e qualcuno ha cominciato a usarle in modo non sempre dichiarato. Già nel 2017 sui social impazzavano i face swap, scambi di facce tra VIP o, peggio, tra attrici porno e dive hollywoodiane. Poi è stato il turno dei politici, messi in ridicolo o diffamati dai loro cloni digitali. Infine, è toccato a uomini e donne comuni subire furti di identità, ricatti e truffe.
1: Alice.
3: Allora, sì, andiamo su quest'ultimo report di We Are Social, che è un'agenzia creativa di comunicazione digitale, che ci dà dei dati macroscopici e ci dice che il 90% della popolazione è connessa con internet. Qua dovremmo vedere questa schermata che non si vede.
1: Eccola, Alice.
3: 1 ora e 48 minuti delle nostre giornate le trascorriamo sulle piattaforme e ci stiamo per 6 ore al giorno. Ma vediamo cosa ci facciamo, cosa fanno gli italiani. Leggono nuove storie, la gran parte di loro, passano il tempo libero, si tengono in contatto con amici e famiglia, trovano ispirazione per comprare o fare cose, ma soprattutto poi il 30% si informa. Ora, l'informazione. Ci ha incuriosito qualche giorno fa un articolo sul Foglio di Marco Bardazzi.
1: Sì, tra l'altro citava anche un libro in cui c'è un collega di Riccardo, cioè Massimo Gaggi, che lavora negli Stati Uniti.
3: Ok, sì, insomma, ora la rivincita dell'informazione, nel senso che sta per finire questa tirannia dell'algoritmo. E l'intelligenza artificiale sta premiando l'autorevolezza delle fonti, cioè non è più una ricerca.
1: Ecco, questo Riccardo ci deve aiutare, perché provo a tradurlo io, ma poi Riccardo lo spiegherà molto meglio di noi. Col sistema del CEO, cioè i giornali vedevano che tirava Garlasco e sul sito mettevano un sacco di notizie di Garlasco.
2: Esatto.
1: Con l'intelligenza artificiale, in realtà, noi forse facciamo delle domande più specifiche e quello va a cercare.

0: citare fonti più autorevoli o sbaglio? Sì e no.
1: Non lo so. Sicuramente l'errore che hanno fatto i giornali macroscopico è stato a un certo punto diventare come Facebook e Google. Cioè ci dicevano il SEO, cioè il sistema di ottimizzazione dei risultati su Google o l'analogo di Facebook, tira quella cosa per diventare virale, devi parlare della cronaca nera, spingere sui delitti, spingere sul sesso, via. Siamo diventati un po' come erano i giornali della sera una volta, no? Tutti i giornali scandalistici, anche i giornali autorevoli in certi giorni avevano 10 delitti come le prime 10 notizie, sembrava di vivere a Gotham City con Batman e invece non era così. Pochi sanno in Italia che noi abbiamo non solo un numero di delitti, di omicidi che è il più basso della storia d'Italia, ma anche uno dei più bassi del mondo. Cioè dovremmo dire quanto stiamo bene, e invece le persone sono terrorizzate, cioè è il contrario. Quindi quella dispercezione della realtà di cui parlava Papa Francesco è esattamente lì. Dopodiché che succede? Inseguendo giustamente la rilevanza, perché i giornali hanno faticato molto e hanno perso molta centralità con i social, oggi arriva l'intelligenza artificiale. Quando noi su Google cerchiamo qualcosa e la risposta è la sintesi di AI overview, il traffico dei siti crolla, la gente si accontenta quello. Di quello. E vuol dire che i giornali avranno meno traffico, avranno meno soldi per pagare i giornalisti, quindi faranno fare meno articoli ai giornalisti, gli editori faranno fare articoli all'intelligenza artificiale e quindi sarà l'intelligenza artificiale che troverà contenuti fatti dall'intelligenza artificiale che ci darà la risposta. È un mondo migliore? No. E di questa cosa è evidente da almeno un anno e mezzo, due, si chiama la Zero Click Society, cioè una società in cui la gente non clicca più perché ha già la risposta, perché devo cliccare e andare sul giornale. Eppure gli editori hanno dormito in questi due anni sperando che non arrivasse, come il meteorite del film di Leonardo DiCaprio, era lì, si vedeva e hanno detto speriamo che non arrivi, e allora adesso è arrivato. Solo che il problema è che vuol dire che il giornalismo così non vince, vinceranno alcuni singoli giornalisti che vanno su delle piattaforme indipendenti a pubblicare i loro contenuti. Però non c'è più il giornale, c'è il giornalista.
0: Poco fa Riccardo Luna ha toccato un tema di enorme importanza, quella della costruzione della nostra, del nostro immaginario, del nostro sistema di valori e di come la nostra percezione sia spesso viziata da quel sistema che hai appena raccontato. Guardiamo ad esempio il caso della violenza, perché è giusto che abbia ricordato quello.
2: Marzo 2021. Sui social britannici spuntano misteriosi individui con la maschera del medico della peste. Stando agli utenti, si tratta di killer che accoltellano e violentano giovani donne e che si appostano all'entrata delle scuole. In realtà le immagini provengono dai festeggiamenti di Halloween e da video umoristici, ma scatenano un terrore irrazionale che ben presto si diffonde ovunque nel mondo. Milioni di persone ormai si informano sui social network, soprattutto i minorenni, i più impressionabili di fronte a macabre bugie e falsi allarmi.
0: Che dici?
1: Beh, intanto che questa cosa succede in continuazione. Lo storico Yuval Harari ha raccontato di questo caso in Estremo Oriente in cui c'è stato uno scontro casuale per un incidente stradale che coinvolgeva la comunità musulmana e i buddisti. Un post falso ha dato la colpa di quello scontro casuale a un motivo religioso razziale e si è scatenata una rappresaglia violentissima. Allora ha detto poi il responsabile della sicurezza di quel paese: ovviamente il dissidio fra noi e loro già esisteva, ma Facebook è stato l'amplificatore che questa cosa l'ha fatta diventare enorme. Cioè noi non stiamo dicendo che i social hanno inventato il male del mondo. No, il male c'era già prima. Il problema è averlo amplificato per il profitto. Cioè esattamente quello che è accaduto. E nel caso dei giovani è ancora più evidente, perché oggi il tema non è ovviamente non fare usare i social ai giovani, non farli usare a quando hai 10 anni, quando ne hai 11, quando ne hai 12. È diventato il telefonino con i social network il regalo della prima comunione. Allora, io rispondo quando me lo dicono, faccio bene? La risposta è, i capi della Silicon Valley non fanno usare i social network ai loro figli piccoli. Gli applicano il metodo montessoriano. Cioè, giocate in un parco, giocate a pallone, allora, usate i Lego. Ci sarà un motivo, no?
0: Il quadro descritto da Riccardo Luna potrebbe portarci alla disperazione più totale. In realtà sarebbe sbagliato dire così. Da un lato perché dentro ci sono anche pagine di riformismo, insomma, che invita al riformismo, ma soprattutto perché la parte finale di questo libro ruota attorno a una parola e devo dire che io leggendolo ho scoperto tutte cose che ignoravo. Gaza, guardiamo questo servizio che abbiamo fatto noi andando a incontrare una figura che ha fatto

0: Un'operazione molto interessante raccontata da Riccardo e poi la spieghiamo.
1: Noi siamo di Gaza Web. Gaza Web è, come dire, un progetto all'interno di ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà. È una ONG che si occupa di intervenire, di emancipazione, di favorire l'autodeterminazione collaborando dal basso con le persone. Le persone di ACS che lavoravano a Gaza faticavano a connettersi perché l'internet era stato tagliato. La prima cosa che in guerra si fa, tagli la comunicazione dell'avversario, no? E per disgregarlo. Noi ci siamo resi conto che l'urgenza veramente profonda per la comunità, e quello che ci viene richiesto, è mantenere uniti i legami sociali all'interno delle comunità. Quindi insieme con questi ragazzi di Gaza siamo riusciti a trovare uno stratagemma tecnico, e anche abbastanza banale di fatto, utilizzando le eSIM, che consentiva però a loro di connettersi anche quando la rete principale veniva staccata da Israele.
2: This is around me, if you can see.
1: Attraverso queste relazioni questo gruppo di persone, donne e uomini, accendono questi alberi della rete, che altro non sono che degli hotspot, no? Dove la gente va lì anche con un telefono molto primitivo, con il wifi si collega e va in rete liberamente, in modo totalmente gratuito. I veri protagonisti, le vere protagoniste sono quelle persone che stanno là dentro e rischiano poi tutti i giorni. Gaza Web è andato attraverso diversi guai, persone sono state ferite, persone sono state uccise mentre facevano le connessioni. Uno dei risultati migliori, secondo noi, meno di più efficace, è stato in un campo profughi di Deir Bala, l'albero della rete di Nur ha consentito alle studentesse e agli studenti del campo di studiare e questi studenti hanno superato gli esami, ci hanno mandato proprio i video per ringraziarci, è stato probabilmente uno dei risultati, piccoli risultati, ma sono quelli che danno l'idea di come le persone, di come si può fare un impatto sulle persone ragionando insieme a loro, mettendosi in ascolto.
0: Era Andrea Rolli aver costruito questo servizio. La domanda che ti poni, Riccardo, è la seguente: sarà Gaza, leggo testuale, la sua tragedia, il momento Radio Londra del web? Cioè?
3: Beh, è chiaro che quando uno descrive quello che ho descritto nel libro e pensa anche al finale, no? Ci sono due scene che mi hanno molto colpito: il giuramento di Trump, con in prima fila i leader della Silicon Valley esposti come un trofeo.
0: Che erano i suoi nemici.
3: Erano i suoi nemici, ma ovviamente lì c'è stato un patto incredibile, perché loro chiedono protezione a Trump, cioè nel momento in cui arrivano l'Unione Europea con le sue regole e l'antitrust in America che minaccia di far saltare quel modello di business, loro vanno da Trump e si fanno proteggere, fine. E poi qualche mese dopo c'è il giuramento come ufficiali dell'esercito americano dei leader delle aziende tecnologiche, cioè i capi dello sviluppo tecnologico delle aziende di Silicon Valley sono anche ufficiali del Ministero della Difesa, che oggi non è più della difesa, è della guerra. Quindi diciamo che uno guarda questo scenario e dice è tutto finito. In realtà questa storia e quello che è accaduto a Gaza dimostrano di no. Quando vince Trump, io sono tra quelli che a un certo punto decide di uscire da Twitter. Mi sembrava un gesto di igiene personale, era diventato troppo violento la conversazione. Invece quando c'è la tragedia di Gaza, i giovani di tutto il mondo, in particolare da Gaza, usano, hackerano, mi verrebbe da dire, Instagram per far sapere al mondo quello che accadeva. Cioè in un momento in cui tutti i media ufficiali si voltavano dall'altra parte, perché l'orrore del 7 ottobre era tale che c'era una compiacenza verso quello che faceva Israele, cioè è chiaro che deve reagire, no? Soltanto attraverso Instagram i giovani, la generazione Z si è informata.
0: E da lì è partita. Tra l'altro Meta di Zuckerberg, cioè, invece ha tentato
3: Allora, per tutti i primi mesi dopo il 7 ottobre, quando arrivano le notizie da Gaza, Meta ha provato in tutti i modi a silenziare quegli account, facendo varie tecniche per cui tu postavi qualcosa e nessuno la vedeva, oppure ti bloccavano l'account, quindi per mesi è stato difficilissimo farlo sapere, ma è stato così alta l'onda dei contenuti che arrivava che non è stata fermabile. Quando a un certo punto il mondo scopre che le piazze erano piene, non erano piene perché ne hanno parlato i giornali e le TV tradizionali, erano piene perché per mesi l'opinione pubblica si è formata su Instagram, che è paradossale, proprio dove non doveva formarsi, nonostante Meta abbia provato a impedirlo. E perché lo chiamo momento Radio Londra? Perché nella storia della tecnologia Spesso è successo che una nuova tecnologia dell'informazione è servita per instaurare un regime, no? La radio è stata fondamentale per il nazismo, banalmente, no? Oppure la televisione doveva essere la società dei consumi e quindi un capitalismo sfrenato. Però tutte le volte poi è accaduto qualcosa di diverso. No?
0: L'ambivalenza.
3: E a un certo punto la radio è diventata anche Radio Londra, cioè uno strumento della resistenza. La televisione è diventata lo strumento per conoscere quello che era, c'era in Vietnam. Oggi una parte importante del mondo ha preso consapevolezza non solo di Gaza, ma del fatto che oggi forse c'è una concentrazione di potere pericolosa che distorce la nostra percezione della realtà e che ci rende peggiori e contro la quale occorre fare una serena resistenza. Io propongo una resistenza della gentilezza, perché la vera, il valore fondamentale che noi abbiamo perso stando sui social è la gentilezza. Tu andavi sui social all'inizio di Facebook e la gente era gentile. Ci vai oggi, ti devi mettere l'elmetto e l'armatura perché ci sarà qualcuno che ti attaccherà e ti insulterà a caso, no? Oggi, e quindi siamo sempre in modalità difensiva. Recuperare la gentilezza, la consapevolezza che esistono persone come quel Manolo Lupacchini di Gaza Web, è pieno di persone buone e per bene nel mondo, non hanno successo sul web ma esistono. Quindi recuperare la gentilezza è recuperare la consapevolezza che il mondo è migliore di quello che ci fanno vedere, e se noi cambiamo prospettiva forse lo diventa davvero.
0: Riccardo Luna, grazie davvero per essere stato negli studi di Quante Storie.
3: Grazie a voi.
0: Abbiamo ragionato attorno a qualcosa è andato storto, come i social network e l'intelligenza artificiale ci hanno rubato il futuro, pubblicato da Solferino. Riccardo, grazie.
3: Grazie, grazie.
0: Alice, ovviamente, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
0: E noi ci vediamo domani.
5: Il nuovo viaggio di Overland si conclude con uno speciale alle origini del mito. La prima avventura del 1996. Overland 1, Roma, New York. Con Beppe e Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
6: Buongiorno.
7: È una nuova arrivata.
6: Che cosa sogni?
7: Sogno le belle donne, soprattutto una, e lei me la ricorda tantissimo.
8: Jean-Louis Trintignant.
7: Che andrebbe di evadere con me?
8: Anouk e me.
6: Sarebbe una follia.
7: Da quanto tempo ha smesso di fare follie?
8: Un film di Claude Lelouch.
7: Che cosa hai fatto in tutti questi anni?
6: Ho pensato spesso a te.
8: In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, i migliori anni della nostra vita. Venerdì alle 21.15, Rai 3.

0: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco 3 vantaggi di Trader Public. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da 1 euro. Trader Public. E la tua banca cosa offre?
12: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
13: Free Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
14: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
13: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
15: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gavis con bruciore indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gavis con bruciore indigestione.

L'acqua è vita. È proprio vero. Il torrente è un'esplosione di esseri viventi. Rettili, insetti, anfibi, pesci, circondati da una vegetazione rigogliosa e multiforme, intrecciano le loro esistenze in un arazzo meraviglioso. Un complicato e armonioso puzzle in cui ogni vita è un tassello di un perfetto ecosistema. Ogni corso d'acqua è uno scrigno di vita, un regno di biodiversità. E ogni regno che si rispetti ha la sua regina. La regina dei corsi d'acqua è un mammifero misterioso, elusivo e affascinante, che pochi esseri umani possono dire di aver visto in libertà. La lontra. È un mammifero straordinariamente adattato alla vita acquatica. Ha zampe corte con la palmatura tra le dita per favorire il nuoto. Le narici e le orecchie esterne sono dotate di chiusure valvolari che trattengono l'acqua. Gli occhi, poi, sono dotati di un particolare meccanismo che regola il cristallino e consente la visione subacquea. La coda ha una base appiattita e funge da timone durante il nuoto. Le vibrisse sul muso sono importanti organi recettori e aiutano la lontra a scovare le prede in condizioni di acqua torbida o di scarsa visibilità. Anche il mantello ha accorgimenti degni della dotazione di uno 007. La lanugine interna, sotto la coltre di pelo, è leggermente cosparsa di grasso. Quando l'animale si immerge, va a formare una sorta di cuscinetto d'aria a temperatura corporea, che avvolge e protegge la lontra dalla fredda acqua del torrente. Vicino alla coda, la lontra ha delle piccole ghiandole che secernono un lattice dall'odore forte e intenso che gli animali usano come mezzo di comunicazione olfattiva. Queste ghiandole producono anche una sostanza gelatinosa, il jelly, che la lontra strofina sui rami e sulle pietre del torrente per segnalare la sua presenza. È un animale dalle abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne. Ma se nessuno la disturba, è attiva anche di giorno.

Un elemento essenziale per la vita della lontra è la presenza di un'abbondante vegetazione ripariale. La lontra, infatti, ama passare gran parte del suo tempo nel fitto della vegetazione. È stato calcolato che all'interno dell'area di attività una lontra utilizza dai 30 ai 50 giacigli, tra i cespugli, tra le radici degli alberi, nelle cavità tra le rocce. Nel giaciglio la lontra riposa per gran parte del suo tempo, soprattutto nelle ore più calde del giorno.

La rimozione o lo sfoltimento della vegetazione lungo i corsi d'acqua allontana la lontra dal fiume. Predatrice. Al vertice della catena alimentare ha una dieta prevalentemente pescivora. Sembra che i pesci costituiscano in media l'80% delle sue prede. Nei corsi d'acqua di pianura cattura prevalentemente ciprinidi come barbi, cavedani, scardole e rovelle, mentre nei torrenti montani le sue prede principali sono le trote.

La lontra si nutre inoltre di anfibi, rettili, piccoli mammiferi e crostacei. In molte località, una delle sue prede preferite sta diventando il gambero rosso della Louisiana, un crostaceo introdotto nel nostro paese e oggi in rapida espansione.

0: Straordinari animali sono le lontre. Il problema è che in Italia non se la passano per niente bene. La specie si è estinta in molte regioni e la popolazione italiana può contare su un numero molto limitato di individui. Per capire la situazione nel nostro paese, abbiamo incontrato Anna Loi, una delle maggiori esperte di lontre, che coordina i gruppi di ricercatori e di appassionati che studiano questo animale nelle nostre regioni.
1: Abbiamo trovato uno sprint, ovvero un escremento di lontra, che è il segno di presenza di questa specie, un segno inconfondibile. Gli inglesi hanno coniato la parola sprint, che indica esclusivamente gli escrementi delle lontre. Con lo sprint vengono anche messi degli odori, dei secreti anali che servono a comunicare agli altri individui della specie che si trovano a passare sul fiume che quell'area è occupata da un animale che sta difendendo anche un territorio. Vengono emessi in punti sporgenti sul fiume in modo che il loro odore si sparga a maggiori distanze.
0: Anna ha misurato lo sprint, l'ha fotografato, ha preso le coordinate geografiche e adesso lo raccoglie con attenzione, perché grazie alle

0: Tecniche della biologia molecolare, oggi possiamo estrarre il DNA contenuto in alcune cellule di sfaldamento dell'intestino che vengono emesse con gli escrementi. Questo ci consente di avere molte informazioni sulle lontre che frequentano questo tratto di fiume. Possiamo addirittura capire quanti sono gli animali presenti e come è strutturata la popolazione, quante sono le femmine, quanti sono i maschi, dove vivono e addirittura capire il grado di parentela. Questo ha consentito di rivelare un aspetto nuovo di questi animali, prima sconosciuto.
1: Si pensava che fossero le lontre degli animali strettamente solitari e territoriali. Oggi, proprio grazie al fatto che sono stati ritrovati e analizzati gli escrementi appartenenti a diversi individui, questo ha permesso di capire che vivono in realtà in gruppi familiari formati dalla madre e dai cuccioli del primo anno, ma anche degli anni precedenti. Questo grazie a che cosa? Al fatto che attraverso il DNA si può anche stabilire il grado di parentela tra i diversi individui.
0: Le lontre si riproducono a partire dal secondo anno di vita e partoriscono una volta l'anno, non più di 3 volte in tutta la loro vita. Dopo circa 60 giorni di gestazione, mettono al mondo 2 o 3 figli, raramente 4, a seconda della disponibilità alimentare. All'età di 2 mesi, i piccoli iniziano ad avventurarsi fuori dalla tana e rimangono con la madre per almeno un anno di vita, apprendendo dagli adulti le tecniche di nuoto e di caccia.

0: Il motivo per cui andiamo e cerchiamo tracce della lontra è perché è diventato un animale molto raro. È tra le specie maggiormente minacciate di estinzione in Italia. Era una specie ampiamente diffusa in tutti i fiumi europei, ma a partire dagli anni 70 e 80 è iniziata una rarefazione delle popolazioni per una combinazione di fattori. Oggi sappiamo che gran parte delle cause che hanno portato a questo declino sono legate a una caccia, legata soprattutto al fatto che sono animali di cui si è sfruttata la pelliccia per lungo tempo e soprattutto all'utilizzazione di alcuni pesticidi, i policlorobifenili, che hanno avuto un impatto molto forte soprattutto sui tassi riproduttivi.
1: Fortunatamente negli anni 90 questi pesticidi sono stati messi al bando e soprattutto sono state via via emanate leggi severe per proteggere la lontra dalla caccia, dalla detenzione e dal commercio. Ma ormai la lontra era sparita da gran parte del suo antico areale.
0: In Italia era diffusa in tutti i fiumi italiani, ha iniziato a scomparire dalle aree settentrionali, poi piano piano questa rarefazione si è osservata nel centro Italia fino a scomparire completamente da tutti i fiumi dell'Italia settentrionale e centrale ed è sopravvissuta con un nucleo vitale in alcune regioni dell'Italia meridionale, in particolare gran parte della Basilicata. Alcuni fiumi della Puglia, anzi un fiume che era l'Ofanto, del Parco Nazionale del Pollino, quindi Calabria, e un'area importante anche della Campania, in particolare il Parco Nazionale del Cilento. Da alcuni anni, da quando sono state varate queste misure, abbiamo iniziato ad assistere a un processo di riespansione, quindi oggi la lontra sta tornando piano piano nei nostri fiumi. In Italia questo processo avviene più lentamente rispetto ad altri paesi europei.
1: In Italia il ritorno della lontra è un processo molto lento, come dimostrano del resto le stime della sua presenza.
0: Mentre è facile sapere dove sono le lontre, proprio grazie a questo tipo di ricerche svolte lungo i fiumi, è molto più difficile sapere quante sono. In Italia le stime sono abbastanza concordanti e indicano una densità tra 0,15 e 0,20 individui per chilometro. Questo è un dato molto importante perché quando si conosce l'estensione del reticolo fluviale occupato, possiamo anche avere una stima della popolazione effettivamente presente. A me non piace dare dei numeri, però possiamo ragionevolmente pensare che abbiamo una popolazione che va dai 350 ai 500 individui.
1: I numeri sono piuttosto esigui, ma la speranza è alta. Certo, bisogna far fronte a diversi fattori di minaccia. Bisogna innanzitutto garantire la qualità dei nostri corsi d'acqua. Stare attenti agli effetti dei cambiamenti climatici, sia le inondazioni che le esondazioni, ma anche e soprattutto l'aumento dell'aridità, accentuato anche dalle captazioni delle acque correnti. Dobbiamo stare attenti inoltre a dei nuovi inquinanti che stanno arrivando sui nostri fiumi e di cui ancora non sappiamo gli effetti, e imparare a gestire e risolvere i conflitti della specie con le attività di pesca. I segnali positivi, però, abbiamo visto, non mancano. I ricercatori hanno scoperto che la popolazione di lontre del Molise, che soffriva di un preoccupante isolamento, si è ricongiunta con quella meridionale. Il ritorno della lontra, inoltre, è stato confermato di recente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, da dove mancava da diversi anni.
0: Io sono ottimista, nel senso che la lontra si è rivelata una specie in grado di recuperare rapidamente i territori che occupava un tempo. Oggi diciamo siamo ottimisti anche perché da poco abbiamo anche qualche segnale di ritorno nel nord Italia da popolazioni slovene e austriache che a loro volta hanno recuperato gran parte del loro areale storico. Speriamo in un breve futuro che anche l'arco alpino possa essere ricolonizzato da queste popolazioni in espansione.
1: Se saremo in grado di garantire la qualità dei nostri corsi d'acqua, se riusciremo a far fronte ai nuovi pericoli, possiamo mantenere alta la speranza di rivedere questo meraviglioso mammifero nuovamente diffuso nelle acque interne delle nostre regioni.

0: Sì, pronto. Cosa?
1: Oltre all'ictus, la risonanza ha mostrato la presenza di aneurismi carotidei.
2: Voglio che mi aiuti a farla finita.
3: Una storia intensa sulla vita, la morte e i legami che ci definiscono.
0: Papà mi ha chiesto di aiutarlo a farla finita. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera.
2: In Svizzera?
3: Per il ciclo, il grande cinema d'autore.
2: Niente piagnistei.
3: È andato tutto bene. Martedì 14 luglio, 21:15, Rai 3.
4: Storie di sogni realizzati, storie di vita. L'unicità di ognuno di noi vista come un valore, come una ricchezza, come il bene più prezioso. Perché siamo tutti diversi, ma in fondo siamo tutti uguali. Il punto di partenza per diventare qualcosa di migliore, per noi stessi e per gli altri.
5: Con Stefano Buttafuoco, speciale Il cacciatore di sogni. Domani in seconda serata, su Rai 3.

0: Israele ha elevato lo stato di allerta per possibili ritorsioni iraniane dopo l'attacco americano in Iran.
1: Raid israeliani nel sud del Libano, in particolare sono continuati gli attacchi anche nella zona di Tiro, già pesantemente colpita ieri, altri tre morti nelle ultime ore.
2: In Rai dal 1993, l'esperienza del TG Lazio, poi TG2 e da quanto tempo corrispondente da Gerusalemme?
3: Io sono arrivato in Medio Oriente nel luglio del 2023, dunque erano due mesi prima del 7 ottobre e l'idea era quella di raccontare quella terra bellissima, meravigliosa, ma anche tormentata, come sappiamo, raccontarla a 360 gradi. E per due mesi è andata così. E poi dal 7 ottobre 2023 è cambiato completamente scenario e ci ha portato a seguire giorno dopo giorno sul campo tutti, diciamo, gli aspetti di questa orribile guerra che va raccontata così come il servizio pubblico sa fare. Quando siamo arrivati la mattina del 7 di ottobre, quando siamo stati chiamati

all'alba che era in corso un attacco terroristico, ancora non si capiva di che cosa parlavamo. Il giorno dopo noi siamo stati la prima truppa in assoluto a entrare a Netiva Sarà, uno dei villaggi del sud colpiti. Abbiamo visto una macchina crivellata di colpi di un residente di un villaggio che era stato scambiato per un terrorista e stato ucciso. Quello che mi ha colpito di più è stata la sofferenza dei bambini di Gaza, dei bambini dei territori palestinesi, dei bambini israeliani, perché quelli che hanno perso i genitori, le sofferenze dei bambini sono sofferenze che sono incancellabili. Dunque abbiamo dovuto raccontare tutto cercando di tenere conto di questa complessità che è un po' il nostro lavoro. In guerra, come sappiamo, la prima vittima della guerra è la verità. E invece il nostro dovere dei giornalisti e giornalisti del servizio pubblico in particolare è non stancarsi mai di uscire, di andare in strada, di raccontare storie, di intervistare la gente che soffre, in particolare quelli che non hanno voce, e riuscire

0: Proprio per raccontare quella verità di cui parli, ci sono stati tanti appelli, fateci entrare.
1: Io sono stato più volte, sia a Gaza che nel sud del Libano. Naturalmente a Gaza ci si entra o con l'esercito israeliano attualmente, oppure ci si può entrare con un'autorità che non sappiamo ancora quale sarà lì a Gaza. Dunque bisogna fare in modo che i giornalisti possano fare il loro lavoro per raccontare quello che non siamo riusciti a raccontare.
0: È ancora un'utopia, due popoli, due stati, è troppo presto.
1: Non bisogna mai fermarsi perché la strada della pace, lo sappiamo, è in salita e bisogna per forza però camminare in quella direzione. Certamente l'attacco del 7 ottobre ha allontanato le due parti, i due popoli, e devo dire che era proprio l'obiettivo dei terroristi. Io mi ricordo molto bene che nelle settimane precedenti, il 7 ottobre, ci chiamavano a commentare l'accordo di sicurezza tra Arabia Saudita, Stati Uniti e Israele, che era pronto al 90%. E dunque, proprio in quei giorni, ricordo molto bene che c'erano autorità iraniane, Hezbollah, Hamas, riuniti insieme con la Jihad Islamica a Beirut e stavano organizzando qualcosa. Quell'attacco del 7 ottobre aveva l'obiettivo di far saltare il tavolo della pace.
0: Come è cambiata la tua percezione del mondo e anche della vita, dei rapporti umani?
1: Certamente mi ha cambiato la guerra, perché vedere le persone che vengono uccise, ferite, o stuprate o violentate, i bambini mutilati in ospedale, sono delle storie che non dimenticherai mai più, e quindi rafforzano il nostro impegno, il nostro dovere di portare avanti un giornalismo rigoroso, indipendente, di qualità.
2: Stamattina erano arrivate le notizie della caduta di Damasco, il tempo di organizzare, capire cosa stava succedendo, e sono in viaggio verso il confine. È un crepitio continuo di Kalashnikov, sono arrivati i ribelli, stanno festeggiando, il pavimento è cosparso completamente di bossoli.
0: Scuola di giornalismo di Milano e a soli 22 anni assunto al Corriere della Sera.
3: Una grande fortuna per un ragazzo di Milano aver potuto fare la scuola di giornalismo senza agganci, entrato al Corriere, e sono partito dal gradino più basso, quello della cronaca, ma il gradino indispensabile per imparare a fare giornalista.
0: Giovanissimo, tra i 5 giornalisti più giovani del Corriere, così?
3: Prima di me c'era un tale che si chiamava Montanelli, non so se conosci.
0: 3 storie che ti sono rimaste nel cuore.
3: Oh, vabbè. Il mio primo interprete, Habib Hakimi, in Afghanistan, che ha fatto, credo, il migliore editoriale che io abbia mai sentito. Siamo entrati a Kabul con i Mujahideen nel 2001, i talebani in fuga, gli americani sarebbero arrivati da un momento all'altro, e lui mi dice: beh, adesso arrivano gli americani, credono di aver vinto, ma se ne andranno come tutti gli altri.
0: Certo. Seconda storia?
3: Il comandante Aris in Cecenia. Vediamo un autobus in fiamme in fondo alla valle e lui mi salva la vita dicendo: non venire con me, vado io. Lui è andato giù, sono arrivati di nuovo i russi, hanno bombardato di nuovo lo stesso incrocio che avevano bombardato prima e l'hanno ucciso. Nel dicembre del 2024 sono riuscito a entrare a Damasco proprio il giorno in cui scappava Bashar al-Assad ed entrava in città Ahmed al-Shara, il nuovo capo, l'ex terrorista di Al-Qaeda, al-Jolani, che cambia nome e diventa improvvisamente un presidente a cui Trump può stringere le mani. Gaza è una di quelle guerre invisibili, come è stata la Siria, dove i giornalisti non possono entrare. Quindi a Gaza noi non riusciamo a capire che cosa sta succedendo, se non attraverso le voci di quei giornalisti, influencer, citizen journalist che hanno l'autorizzazione di Hamas per poter mandare fuori il messaggio di quello che sta accadendo. 240 giornalisti ammazzati da Israele.

0: sulla parola genocidio si è molto discusso, c'è chi ha negato, chi ha affermato, però adesso è arrivata la parola dell'ONU.
1: Secondo me la parola genocidio è stato uno schermo dietro al quale tantissimi si sono mascherati, perché non puoi dire genocidio e quindi cosa? E quindi non stanno succedendo massacri? Non si sta usando la fame come arma di guerra? La parola genocidio mi interessa poco, mi interessa la sostanza di una politica israeliana che rifiuta il colloquio con la parte palestinese. E quando non c'è colloquio, c'è guerra.
0: Prossimo viaggio?
1: Spero che sia la pace in Ucraina. Io ero proprio lì all'inizio, sono rimasto sotto assedio a Mariupol nei primi giorni proprio di guerra, e allora quello che vorrei raccontare è un risveglio della coscienza dei signori del potere, di chi dirige i paesi, che mettano d'accordo questi due contendenti che si stanno ammazzando a ritmi allucinanti ormai da 4 anni.
2: Quella per la difesa dell'Ucraina è una battaglia esistenziale per l'Unione Europea?
3: E anche di più. La battaglia per la difesa dell'Ucraina credo che sia il vessillo più importante che può rivendicare l'Europa negli ultimi 4 anni. Quando nel febbraio del 22 Putin ha invaso l'Ucraina, pensava di poterla conquistare in 3 giorni, 4 giorni, una settimana al massimo. Invece, dopo 4 anni, Putin non era ancora riuscito a raggiungere nessuno degli obiettivi che si era prefissato. L'Europa è riuscita a trovare un senso anche alla difesa della parola democrazia, e oggi l'Ucraina non difende soltanto i confini di uno Stato sovrano o i confini dell'Europa, difende i confini della democrazia liberale.
2: Come si spiega la fascinazione in Occidente per regimi autocratici, autoritari, illiberali, in particolare quello russo?
3: Si spiega questa fascinazione per i regimi liberali, per le dittature, grazie a una prevalenza del racconto catastrofista dell'Occidente. L'Occidente che cede al catastrofismo, che tende a raccontare solo quello che non sa fare, che tende a vedere soltanto il bicchiere mezzo vuoto, che tende a portare avanti la cultura della lagna, è un Occidente che alimenta una spirale che porta all'indebolimento della democrazia liberale e all'accreditamento di soluzioni alternative.
2: Nel suo libro lei identifica 3 pilastri per costruire una società più razionale e ottimistica: la NATO, l'Occidente e l'Unione Europea.
3: Trump ha costretto sia la NATO sia i paesi europei a responsabilizzarsi, a capire che devono diventare più autonomi, non autonomi in senso assoluto, ma più autonomi, provando a fare che cosa? Investendo di più nella difesa.
2: Stiamo assistendo a una fase di grande instabilità politica un po' in tutti i paesi. Forse l'Italia paradossalmente rimane un po' protetta da questa instabilità. Perché chi va al governo perde subito di credibilità?
3: L'Europa in questa fase storica si è molto italianizzata, nel senso che in Gran Bretagna cadono primi ministri come se fossero birilli. In Francia è vero che c'è un Presidente della Repubblica che governa da 2 mandati, ma negli ultimi anni sono stati 6 primi ministri che si sono succeduti l'uno dopo l'altro. L'Italia è un'oasi di stabilità da questo punto di vista. In questi anni, nel bene e nel male, è riuscita a mettere in campo una grammatica politica che altri paesi non hanno, che è quella che io definirei la cultura del compromesso. Su alcuni temi i governi hanno trovato un equilibrio anche rispetto alla continuità con quelli precedenti. Quindi c'è un filo che non si interrompe da un governo all'altro, e quel filo tendenzialmente ha a che fare con la difesa dell'Europa, con la difesa dell'atlantismo e con la difesa dei valori non negoziabili della libertà.
2: Perché dobbiamo essere ottimisti nell'epoca del grande pessimismo e anche nell'età del risentimento, io la definirei?
3: Essere ottimisti oggi significa 2 cose. Da una parte è una disciplina, cioè l'idea di trasformare ogni crisi in opportunità. Ma l'ottimismo non è soltanto una fede, non è soltanto un tema astratto, è anche un modo per riappropriarci di un pezzo di realtà.

0: parlano però anche degli incontri bilaterali molto molto importanti per il Presidente del Consiglio.
1: Da 20 anni a Mediaset, da 10 corrispondente da Bruxelles, e in 10 anni l'Europa ha subito almeno 3 scosse importanti: la Brexit, il Covid, l'invasione dell'Ucraina.
2: L'Europa forse ha capito che non si poteva più ragionare un po' con l'ottimismo del passato, che le crisi si archiviavano e poi partiva un radioso futuro, ma invece le crisi sono quasi sistemiche, fino ad arrivare poi di recente magari all'arrivo di Donald Trump, che per l'Europa è stato sicuramente il candidato più complicato da seguire dal punto di vista delle presidenziali, nel momento in cui c'è bisogna cercare di intavolare un dialogo, e quindi ancora una volta un'Unione Europea che vive delle pressioni esterne. Però grazie a queste pressioni esterne a volte si fanno anche dei passi in avanti. Forse proprio il ragionamento di pensare a 27, quando si è deciso che ad esempio l'acquisto di tanto materiale sanitario dei vaccini dovesse essere fatto a 27, non che magari il paese che ha più soldi, cito ad esempio la Germania, si potesse prendere tutti i vaccini e gli altri li lasciavamo indietro. Quindi l'idea è che se si lascia indietro anche il più piccolo dei membri dell'Unione Europea, questa cosa poi a cascata può avere degli effetti, delle conseguenze.
1: La questione medio orientale, sono arrivate le sanzioni nei confronti dei coloni, servirebbero nuovi passi per in qualche modo arginare quello che sta accadendo.
2: Su Israele fa fatica l'Unione Europea ad avere una sua voce unica, perché rispetto ad esempio, penso alle sanzioni al ministro Ben-Gvir, si fa fatica a trovare, perché molti paesi frenano.
1: L'Europa piace un po' meno ai singoli stati membri, ai cittadini degli stati membri.
2: Io credo che l'Europa abbia avuto un grande fascino, ad esempio per la mia generazione. Oggi, a mio avviso, ha un po' meno appeal. È un'Europa che diventa un pochino più dura anche dal suo punto di vista, meno soft power, meno, meno sexy. Magari per i giovani. Sotto questo punto di vista però secondo me va fatto un passaggio mentale. Oggi servono le grandi potenze, no? Lo vediamo, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia. L'Unione Europea, piaccia o no, può essere una potenza solo se stiamo insieme.
1: Meno armi, più investimenti, più tecnologia, più servizi.
2: In Europa, per esempio, è stata sbagliata, a mio avviso, la comunicazione sulla questione legata al riarmo, perché così si parla solo di carri armati. Oggi, invece, gli investimenti nella difesa possono essere anche investimenti nelle infrastrutture tecnologiche, che poi, come capita in paesi come gli Stati Uniti, hanno poi
1: una ricaduta
2: sulla popolazione civile. Internet nasce come una tecnologia militare che poi viene applicata ad uso civile.
1: Cosa pensano in Europa di noi?
2: L'Italia è ritornata un pochino, nel vagone di testa, mettiamolo così, perché ad esempio...
1: Abbiamo acquistato punti.
2: Esatto, dopo un periodo dove anche eccessivamente si veniva stigmatizzati. La nostra industria, comunque un'industria molto... molto molto forte, è un'industria comunque che attira, che ha anche un suo dinamismo che altre industrie non hanno. Quindi io delle volte dico che sono arrivato in Europa 10 anni fa, che l'Italia era sempre un po' io ho scritto addirittura un libro su questo, no? L'Italia come il malato d'Europa, oggi non lo è più, anzi purtroppo a volte sono altri i malati d'Europa, e quindi insieme si può anche studiare una cura per stare meglio tutti, ecco.
3: Cambieranno forse i mezzi, ma il giornalismo è la chiave della vita.
4: Biagio Agnes, direttore generale della RAI dal 1982 al 1990, fu un geniale innovatore della televisione italiana. Fu lui, negli anni 60, a introdurre la figura del conduttore del telegiornale, diventata nel tempo sempre più popolare. I giornalisti smisero di essere solo una voce fuori campo e diventarono anche un volto, instaurando un rapporto di fiducia con il pubblico.
5: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone.
6: Nessuna traccia del piccolo Angela, la bambina di 3 anni.
4: Ma la grande rivoluzione fu la creazione del TG3 e della testata regionale, la prima in Europa, che avvicinò l'informazione alla quotidianità della gente.
7: Non esiste nord e sud, ma esiste il paese. E del paese ci sono gli italiani, i quali aspettano soprattutto notizie locali.
8: Ogni giorno la vita è una grande attività. Dalla notte no.
4: Anche nei programmi Agnes fu visionario e innovativo.

0: Durante la sua direzione nacquero alcuni tra i più iconici della televisione italiana, quelli della notte e indietro tutta di Renzo Arbore, Chi l'ha visto, che ancora oggi unisce l'inchiesta alla partecipazione attiva del pubblico, e Telefono giallo, condotto da Corrado Augias, che inaugurò il genere del true crime in Italia.
1: Biagio Agnes ha attraversato una fase storica di trasformazione della televisione del suo tempo, un po' quello che stiamo attraversando oggi, dove i servizi pubblici si confrontano con la grande innovazione tecnologica del web, dell'intelligenza artificiale, della nuova creatività.
2: Cosa ne pensi del futuro del giornalismo?
3: Io credo che la risposta migliore non sia meno giornalismo, ma più giornalismo. C'è bisogno di mantenere saldi quelli che sono i valori del giornalismo, quindi stare sul posto. Avere delle fonti solide, perché il futuro del giornalismo si basa innanzitutto sulla sua credibilità.
4: Io immagino un futuro sempre più integrato con i social, che hanno un'importanza sempre maggiore in futuro nel nostro lavoro. 3-4 anni fa abbiamo fatto una virata molto importante su Instagram, sulle nuove piattaforme, su YouTube
5: soprattutto. Il giornalismo deve trovare il modo di ricollegarsi a un pubblico che cambia il modo in cui si informa, sceglie i social, sceglie l'intelligenza artificiale, sceglie il web, ma stiamo vedendo sempre in forme diverse.
6: Le informazioni oggi sono accessibili a chiunque, ma in una stagione dominata anche dall'intelligenza artificiale, oltre che dalle fake news, sarà sempre più importante avere qualcuno che potrà offrire delle informazioni di qualità, di alto livello, riconoscibili e soprattutto responsabili.
7: Il 28 novembre dell'anno scorso la redazione della Stampa subisce un vero e proprio assalto. Tutto questo in seguito ad alcuni arresti, alla cronaca di quelle vicende. Ed è stato un colpo, veramente un colpo al cuore per voi.
8: Perché oltretutto era la vigilia dell'anniversario della morte di Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa, che viene assassinato, primo giornalista in Italia dalle Brigate Rosse a metà degli anni 70. E questi ragazzi entrano all'interno della nostra redazione gridando slogan del tipo giornalista, terrorista, sei il primo della lista. Io temo non sapendo davvero nemmeno quello che stavano dicendo. Quello che ci aveva colpito di questo assalto era proprio l'età di questi ragazzi, che sono ragazzi giovanissimi.
7: Vi hanno dato la colpa dell'arresto di un imam.
8: Noi abbiamo banalmente raccontato, abbiamo fatto cronaca, abbiamo raccontato quello che è successo, esattamente come raccontiamo i cortei e come raccontiamo qualunque altro fatto di cronaca. Questi ragazzi dovrebbero avere presente anche questo dato: la democrazia non è un regalo, non è un fatto acquisito. La democrazia si conquista ogni singolo giorno e si conquista attraverso il rispetto delle opinioni di tutti, naturalmente.
9: Arrivò infine il 2 giugno. Quasi nessuno fra gli elettori volle mancare all'appuntamento con le urne, dopo un ventennio di oppressivo silenzio e di rituali acclamazioni.
7: E a proposito di democrazia, 80 anni, voi come li avete raccontati?
8: Noi li abbiamo raccontati in realtà celebrando quello che è stato veramente un gigantesco momento di rinascita collettiva, cioè venivamo dal periodo più distruttivo della storia del Novecento, e in quel momento il mondo decide di cambiare rotta, l'Europa in particolare, cioè in un mondo che era stato dominato dalla forza si dice: diamo la precedenza al diritto, e questo ci ha garantito veramente un percorso straordinario, stabilito il fatto che per la prima volta le donne in questo paese, in questo caso sì, questo paese, hanno il diritto di voto, e quello cambia radicalmente, perché quella sensibilità lì è fondamentale. E la possibilità di consentire con il voto di quegli anni l'ingresso delle donne nella vita politica in modo pieno, secondo me, ha cambiato la nostra storia in maniera straordinariamente positiva.
7: I momenti più belli di questa direzione della stampa?
8: Sono diventato direttore della Stampa il 7 ottobre del 2023, esattamente il giorno in cui Hamas fa il macello che fa in Israele, cioè uno dei momenti più cupi, bui della storia degli ultimi 80 anni, appunto, per davvero, perché quello che Hamas fa in Israele è francamente irricevibile, e da lì parte tutto fatto un dibattito a cui segue poi la reazione scomposta, irricevibile e violentissima di Bibi Netanyahu, e quindi il mondo in quel momento cambia. Il racconto di questo cambiamento, che secondo me è epocale, è stato davvero entusiasmante, unito alla potenza che abbiamo scoperto sempre più pervasiva dell'intelligenza artificiale, che è un cambiamento che non è solo di tipo sociologico come sono state le altre grandi rivoluzioni, penso alla rivoluzione industriale, ma è un cambiamento antropologico, perché interviene direttamente sul nostro modo di pensare, di vedere il mondo e di costruire il nostro pensiero.
3: Il mio primo obiettivo quando racconto è quello di cercare di riportare la complessità senza snaturarla. E l'informazione politica è molto importante perché non solo responsabilizza chi gestisce il potere politico, ma rende anche più consapevoli coloro che ricevono le informazioni. No? Molto spesso si dice la politica non piace, allontana i cittadini. In realtà quello che ci accomuna, tutti, è il fatto che indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza, dalle regioni dalle quali proveniamo, siamo tutti quanti cittadini e quindi la politica in realtà è il nostro patrimonio comune più importante. Quindi dobbiamo cercare anche in questo ambito, nell'ambito della politica, di riavvicinare i cittadini. Io nasco come cronista parlamentare e credo che in molto dell'iter delle leggi ci sia anche, come dire, qualcosa di più che la mera forma. E lo spiego molte volte anche a quelli più giovani di me che iniziano la professione, gli dico: guardate, dietro a questo emendamento poi in realtà c'è anche una forma, un'idea di paese.
2: Raccontami la storia di come hai iniziato a scrivere.
3: In realtà è stata una vera e propria rivelazione, perché io all'inizio volevo fare l'avvocato, ero al terzo giorno di giurisprudenza e andando all'università, quindi su un treno regionale, avevo il manuale di diritto privato sulle gambe, ho alzato lo sguardo e il signore di fronte a me reggeva un giornale in cui si raccontava di una vicenda capitolina, quindi di cronaca capitolina romana, e l'incipit era quello delle Catilinarie di Cicerone. E io dentro di me mi sono detta: caspita, quanto avrei voluto scriverlo io questo articolo.
2: Tu hai un background letterario, sei una laureata in lettere, come ti sei approcciata al giornalismo?
3: Io in realtà ho iniziato scrivendo di teatro, recensivo le prime teatrali e poi però la passione per la politica ha avuto la meglio anche sulla letteratura e il teatro, però possiamo dire che in entrambi i casi si parla di un gioco delle parti, no? La politica come il teatro lo è. E soprattutto noi raccontiamo prima ancora che politica di fatti umani. Poi c'è l'aspetto letterario che si lega al giornalismo politico, perché molta dell'attività del giornalismo si basa sulle parole. Lippmann, che è un sociologo, diceva che noi conosciamo la realtà per come ci viene raccontata e noi giornalisti facciamo da ponti e quindi abbiamo la responsabilità di rappresentare la realtà a chi non la vede. Io ho una responsabilità molto importante, quella di raccontare quello che succede nelle istituzioni.
2: C'è un personaggio letterario che ha ispirato la tua attività? Ci sono tantissimi libri nella storia della letteratura dedicati al giornalismo.
3: Io devo dire, su questo sono un po' un caso particolare, perché per me il punto di riferimento è Eugenio Montale, che forse un po' mi riassume anche, nel senso lui è noto come poeta, ma fu soprattutto un critico e un giornalista, quindi io l'ho amato come poeta, per i suoi ossi di seppia, le occasioni, la bufera e altro, e poi ho avuto modo di leggere tutti i suoi saggi e anche molti dei suoi articoli, dove aveva letto e interpretato molte dinamiche della società che poi si sono concretizzate tantissimi anni dopo con grande anticipo.
10: Con quanta emozione riceve il premio Agnes?
11: Beh, certo, è una cosa bellissima, anche perché l'ho conosciuto bene, lui mi voleva molto bene, era affezionato a me, era un bel periodo quello, quindi sono gioioso.
0: amatissimo per la vis comica e la profonda umanità, Lino Banfi, premio Agnes alla carriera, era già un attore famoso quando il ruolo di Libero Martini nella serie di Rai 1, Medico in Famiglia, lo rese popolare anche tra le generazioni che non avevano visto i suoi film negli anni 70 e 80.

0: come nonno libero è diventato il nonno nazionale, un riferimento importante per i sentimenti positivi.
1: Bisnonno mi chiamava Papa Francesco, bisnonno d'Italia, mi diceva a me, perché sono bisnonno da un annetto, quindi è fresca la cosa.
2: Chi di voi parla bene inglese? Che qua dobbiamo parlare con Ciccio. Che facciamo, la conta? Uno qualunque.
0: Quando era ancora un ragazzo, Pasquale Zagaria, e questo il suo nome, volle provare nella sua Puglia l'esperienza del seminario, ma la passione per lo spettacolo era molto forte. Quando lasciò gli studi religiosi, fu un vescovo, oggi venerabile, a suggerirgli di intraprendere la carriera di attore comico.
1: Sta per diventare santo, Di Donna si chiamava di cognome, era il vescovo di Andria, dove io facevo il seminarista. Quando mi disse, la tua vocazione non è quella di fare il prete, tu devi far ridere le persone, pensa. Di Donna si chiamava, quindi ha avuto ragione lui.
2: Beh, che vi devo dire? Vi concedo la terza mano di Cettina.
3: Signora, pranzo in tavola.
2: Come hai dato, già che ci siete, volete favorire?
4: No, thank you very much, I'm very busy, I gotta go.
2: Ah, se gotta go è diverso.
1: A me gli occhi sono Richard Gere. Sono Nino Banfi, lo sapete, però vi voglio parlare di cose serie. Ogni 20 secondi muore un bambino per cause che si possono prevenire con un vaccino.
0: Come ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF, Lino Banfi ha raggiunto un traguardo straordinario dalla parte dei bambini più vulnerabili nel mondo.
1: Che il 100% dei bambini venga vaccinato. Sono convinto che insieme possiamo raggiungere ogni bambino. Sono l'ambasciatore più vecchio che c'è, ho fatto 30 anni che sono ambasciatore UNICEF e ancora continuo a farlo con molto orgoglio. È una bella soddisfazione sapere di aiutare i bambini che hanno bisogno proprio del primo alimento, del cibo per sopravvivere.
5: Doc!
0: Lei è riuscito a coniugare l'eleganza e il garbo dei maestri della conduzione con la freschezza, il ritmo, tanto cari alla generazione Z.
6: Se ci sono riuscito, e non ne sono sicuro, è per una questione generazionale. Io sono a cavallo tra l'analogico e il digitale, quindi guardo i grandi maestri, ma per forza di cose mi adeguo al ritmo della mia poi generazione, quindi cerco di prendere il buono da entrambe.
0: Però lei è cross-mediale, popolarissimo su tutti i media, dalla TV ai social.
6: Cross-mediale mi piace, molto bello, grazie, me la prendo.
0: Le sue radici, attore annunziata, i sacrifici, la passione per portare avanti la danza, insomma una gran bella storia italiana, sacrifici appunto, talento, successo.
6: Sicuramente, come tante storie italiane, come tanti ragazzi che si danno da fare, poi c'è chi come me riesce poi a fare un lavoro che ha una sua mediaticità e quindi queste storie vengono a galla, ma le assicuro che ce ne sono tanti di ragazzi che si fanno veramente le ossa facendo grandi piccoli lavoretti e poi non tutti hanno la fortuna che ho avuto io, quindi insomma io sono un privilegiato, uno che ce la può fare, non che ce l'ha fatta.
2: Stefano sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival.
0: Come sarà il Sanremo di Stefano De Martino?
6: Non lo so, ve lo posso dire quando è finito, come è stato, perché come sarà. Io parlo sempre poco dei propositi e solo delle cose fatte, quindi non voglio promettere niente perché poi è difficile mantenere le promesse.
0: Ascoltando le canzoni?
6: Sì, tutte, proprio dal 1951 in poi.
0: La danza, quanto l'ha aiutata anche nella presenza scenica, magnetica, a comunicare con il corpo?
6: Sicuramente mi ha aiutato tanto perché anche se non lo si dice spesso, ma in televisione una componente molto complicata è proprio la gestione del corpo. Quando si inizia per esempio a presentare, più di che cosa dire, come dirlo e dove mettere le mani, sono tutti che non sanno mai dove mettere le mani, quindi c'è chi usa il microfono, chi usa la cartellina. Io fortunatamente non ho mai avuto questo problema perché il movimento era l'unica cosa con cui avevo confidenza, era tutto il resto insomma da rodare.
0: Ricevere il premio Agnes, quanta emozione le dà?
6: Ma mi lusinga più che altro perché non credo di esserne all'altezza, ci sono persone giustamente che lo hanno ricevuto e che lo riceveranno, che onorano la tessera diciamo del giornalista e l'unica cosa che posso onorare è la tessera sanitaria, per il resto sono qua come spettatore.
0: dirimpettai e rivali, secondo la narrazione più diffusa. In buoni rapporti, anzi amici, sottolineano invece Stefano De Martino e Gerry Scotti, i due vincitori del premio Agnes per la televisione, accomunati da professionalità, qualità dell'intrattenimento ed empatia. Lanciano insieme un appello: fateci chiudere i nostri programmi alle 21.30 e si scambiano i regali, un pacco di affari tuoi e un jolly della ruota della fortuna.
5: Qual è il suo segreto per essere un conduttore così a lungo amato dal pubblico?
7: Guarda, non ho segreti, mi obbligate voi a guardarmi un po' dentro, a fare un po' di introspezione. Probabilmente parte è fortuna, perché quando piace la gente sei fortunato. Un minimo di abilità e poi, sai, io nel corso di questi anni ho scoperto che essere di buon umore piuttosto che essere di buon umore è più comodo, è più facile, quindi cerco di portarlo anche in casa della gente.
5: Intanto però bisognerebbe chiamarla dottor Scotti, perché ha ricevuto una laurea honoris causa proprio per la comunicazione.
7: Non sono abituato, quindi grazie, è vero. Con questa laurea in scienze della comunicazione adesso il mio parcheggiatore può dirmi: dottor, venga avanti, venga indietro.
5: Con De Martino, anche con qualche frecciata, c'è un duello comunque elegante. In un'epoca di forti odi è una lezione di stile.
7: No, le frecciate se le sono sempre inventate gli altri. Io e De Martino ci sentiamo con regolarità dal primo giorno in cui lui ha cominciato e io anche, e quindi c'è grande stima, grande stupore. Quando tu vai bene con un programma è un traguardo. Quando due programmi vanno bene uguale, insieme fanno il 50% dell'ascolto, diventa un caso da studiare. Studiatelo, a noi siamo lì, lo facciamo di lavoro, studino gli altri.
5: Quanta emozione riceve il premio Biagio Agnes?
7: Sì, una certa emozione, l'ho detto anche ai colleghi che mi stavano intervistando, perché quella è la storia della RAI. Ma siete sicuri di volerlo dare a me? Mi hanno detto di sì, allora lo ritiro, grazie. Scorre il

0: Per entrare nel ruolo della sua vita, Jan Yaman ha lavorato su se stesso per 5 anni, sia sul piano fisico che su quello emotivo.
1: Lei ha arricchito Sandokan di tante sfumature, ma Jan Yaman e il suo personaggio hanno qualcosa in comune?
2: Sicuramente ho studiato tantissimo Sandokan prima che iniziassi a girare, quindi ho cercato di essere come lui, ho cercato di ragionare come lui, ho cercato di vivere come lui, ho cercato di soffrire come lui. Se mi sono rimaste delle caratteristiche che ha lui nella mia persona, vuol dire che sono una persona che è cresciuto come persona e come l'attore, e io credo di essere cresciuto come l'attore e come persona grazie a Sandokan.
3: Pensavo di non vederti più dopo il mio compleanno.
4: Stavolta avrai più fortuna.
0: Il suo Sandokan, che vive un'evoluzione profonda, da pirata a uomo innamorato e leader del suo popolo oppresso, non nasconde fragilità e vulnerabilità e conquista il pubblico.
5: Sandokan è una figura iconica. Dai tempo di Emilio Salgari. Siamo entrambi molto fortunati ad interpretare questo personaggio che è molto importante nella cultura italiana. Tu sei un degno successore.
0: A 50 anni dallo sceneggiato di Sergio Solli, ma dai romanzi di Emilio Salgari, con Kabir Bedi nel ruolo del protagonista, la serie evento diretta da Gian Maria Michelini e Nicola Batangelo trionfa con ascolti record soprattutto nella fascia tra i 15 e i 24 anni, solitamente attratta dalle piattaforme.
2: La gente adora il libro, adora il personaggio di Sandokan. Secondo me la gente ha amato vedere una serie fatta così bene dalle eccellenze, dalle svariate eccellenze. Non è un successo personale, individuale che appartiene a me, ma è un successo che appartiene comunque alla serie.
0: A Piazza di Spagna, Jan Yaman, Alana Bluer, che ridà vita a Lady Marianna, e Alessandro Preziosi, che interpreta Yanes, ritirano il premio audiovisivo vinto dalla serie.
6: From an aristocrat
0: to... Da aristocratica a donna indipendente che sfida le convenzioni camminando a piedi nudi, come ha sviluppato il percorso del suo personaggio? Ho sentito una forte connessione con Marianna, vivo a Londra, ma sono attratta dalla vita all'aria aperta. Conosco il mondo rurale delle fattorie e dell'allevamento degli animali. È un'esperienza diversa, ma sento anch'io il fascino della natura selvaggia. Mi sono immedesimata nel suo viaggio oltre i confini del suo mondo, alla ricerca dell'indipendenza. E ho anche cercato di conoscere meglio la sua epoca. Ho visitato tanti musei.
3: Da domani non dovrei più preoccuparti per me. Sai, è un peccato.
4: Che cosa?

0: Non sapere come finirà la tua avventura.
1: Why is the love story between Sandokan and Lady Marianna?
2: Perché la storia d'amore tra Sandokan e Marianna, scritta più di un secolo fa, è ancora così romantica?
3: I just think everyone is a real.
2: Credo che vi sia simpatia per il personaggio della donna pura. Da Romeo e Giulietta a Sandokan e Marianna, sono felice di averla interpretata e spero di poterlo fare ancora.
3: And hope to continue playing her in future. So, yeah.
4: Arrendetevi e nessuno si farà male.
1: Il suo Janez è un antieroe, giocoso, ironico. In più, lei ha voluto dargli qualcosa dello spirito napoletano che è nelle sue radici. Che cosa?
5: La intima contraddizione tra la provocazione e la dolcezza, tra l'irriverenza e la fede. Tutto quello che in qualche modo la cultura mediterranea, che ci accomuna un po' tutto, si è concentrata quando i greci arrivarono a Napoli e la chiamarono nuova città, Neapolis, e da lì i napoletani l'hanno presa alla lettera questa cosa.
1: E c'è anche la protezione degli oppressi.
5: C'è anche la protezione degli oppressi, c'è un grande senso della volontà di in qualche modo costruire e iniettare in questa storia la libertà di poter crescere secondo le proprie radici, secondo la propria autonomia.
2: Tra i punti di forza, il ritmo epico della narrazione e il fascino visivo delle location. Solo alcune in Thailandia e sull'isola di Réunion, le altre tutte in Italia, principalmente in Calabria, con la colonia inglese e il rifugio di Singapore a Lamezia Terme e suggestivi scenari naturali nelle province di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia. Gli interni dei palazzi malesi sono stati ricostruiti in Toscana, nel castello di San Mezzano, le navi e il mare in digitale, con realtà aumentata nel Lazio, negli studi di Luxvide a Formello.
6: Il Mondiale di calcio è sempre stato un evento particolare, anche politico, basti ricordare Argentina 78. Questo forse lo è ancora di più per il rapporto tra Trump e Infantino.
7: La vicinanza di Infantino a Trump gli ha dato addirittura un premio, no? Per in qualche modo un surrogato di Nobel per la pace. È chiaro che hanno già dato un'impronta a questo mondiale da questo punto di vista. Il caso assurdo dell'Iran che va a giocare in un paese con il quale è in guerra e che non ha i visti e deve stare in Messico, andare a fare le partite in 24 ore andando e tornando perché non possono trattenersi. Beh, insomma, è chiaramente un caso eclatante.
6: Come sta seguendo un sito sportivo come quello della Gazzetta dello Sport un evento che è ormai planetario come il Mondiale di calcio?
7: Noi intanto abbiamo la fortuna come Gazzetta dello Sport che possiamo concentrarci anche sugli aspetti belli, insomma. Quindi lo sport e il calcio regalano anche gioia, passione, emozioni e storie incredibili. È una miniera di storie questo mondiale, come tutti. È un mondiale che ha molti tratti naturalmente inediti, quindi tre paesi, quindi 48 squadre, quindi il mondiale più lungo di sempre, e davvero basta solo andare a cercarle, insomma, anzi addirittura le storie arrivano a te, e quindi è veramente molto molto bello. Siamo molto fortunati a poter raccontare tutte queste storie. C'è solo davvero l'imbarazzo della scelta. Certo, non c'è l'Italia e questo per noi insomma sicuramente cambia un po' tutto.
6: Perché il calcio italiano è rimasto per la terza volta consecutiva fuori dalla Coppa del Mondo?
7: E naturalmente tantissimi fattori, come quando c'è una crisi ormai sistemica, no? Perché tre mondiali falliti di fila, è chiaro che non è più un caso o una sfortuna, ma è una crisi sistemica. Ci ricordiamo ormai quando il nostro era il campionato più bello del mondo, e è chiaro che da lì ci siamo sicuramente siamo rimasti indietro, convinti un po' presuntuosamente che comunque il calcio saremmo sempre un po' stati noi le altre due o tre squadre nel mondo, e che quindi in qualche modo insomma l'Italia ce l'avrebbe fatta.
6: Vedendo le immagini della vittoria dell'Arsenal in Premier League, una cosa è balzata all'occhio: è stata una vittoria celebrata in tanti paesi africani, in tanti paesi anche asiatici. Il calcio italiano avrà mai una dimensione così globale?
7: Le società nostre devono anche qui fare un salto di qualità. Ormai

0: le società di calcio, è chiaro, sono delle media company, non sono solo società di calcio in senso stretto. Dobbiamo raggiungere l'attenzione dei ragazzi di tutto il mondo, quindi dobbiamo far sì che a Hong Kong guardino la Lega Serie A e devono guardare la Lega Serie A invece della Premier League, ma non c'è solo il calcio, perché c'è il tennis, c'è la Formula 1, cioè, quindi bisogna conquistare di nuovo le attenzioni e il tempo di un pubblico globale.
1: Il tennis invece

0: Sarebbe stato italiano, è stato svizzero, voglio dire, e lo stesso sindaco, quindi poi uno è un caso. 10 a così alto livello, tutti questi nomi, con questo turnover che abbiamo visto, non c'è Sinner, vincono la Davis gli altri. È chiaro che c'è un'organizzazione che si è lavorato molto bene lì, e credo che insomma, si debba andare un po' a studiare il modello tennis.
1: Come si gestiscono con successo i social di una trasmissione di nicchia come è In Mezz'ora?
2: Allora, In Mezz'ora, grazie a Monica Maggioni, ha investito su una squadra nutrita di giovani che hanno lavorato esclusivamente su questo. Ci hanno cercato di trasportare la complessità dei contenuti, dei reportage, dei racconti, delle grandi dinamiche mondiali, insomma, della geopolitica, fino anche alle piccole storie che vanno raccontate sui social.
1: Ecco, l'ultimo rapporto del Reuters Institute afferma che la fruizione delle news sui social ha superato, diciamo, i canali più tradizionali delle news. Che cosa rappresenta questo per la professione?
2: Questa è una sfida enorme. Chiaramente il giornalismo deve in qualche modo cercare sì di riprendere il collegamento con il proprio pubblico, ma anche capire come porsi ancora come fonte credibile in un mare di informazioni, misinformazioni, a volte anche disinformazioni, in cui adesso si inserisce anche la complessità aggiunta dell'intelligenza artificiale.
3: Immagino un futuro in cui l'immagine è preponderante e in cui anche i giornalisti devono cambiare il loro modo di comunicare. Se prima c'era un modo di comunicare che comunque era basato sulla scrittura, oggi bisogna capire che l'informazione è a 360 gradi. Il mondo che immagino lo vediamo già oggi con i telefonini, è un mondo è un mondo sensoriale, vorrei dire. La notizia si vive, bisogna raccontarla anche in un altro modo.
4: Professore, come si fa divulgazione scientifica nel 2026?
5: Devi partire dal fatto che divulgare significa innanzitutto fare lezione. Ed io sono quello, io sono un prof. Quindi parto da un'esperienza ventennale di un percorso bellissimo nella scuola italiana, nella scuola pubblica. Avendo sempre avuto a che fare con ragazzi molto giovani, 10 anni fa è successa una cosa importante. Mi sono accorto che stava cambiando qualcosa, cioè i ragazzi si stavano trasferendo in un posto che si chiamava rete, YouTube in particolare, quello che non è un social se vogliamo, è un parallelo della TV, no? E io avevo capito che quello era, o si approfittava di quella possibilità di dire anch'io entro in YouTube, anch'io comincio a fare qualcosa, oppure sarebbe stata un'occasione persa. Io l'ho fatto.
6: All'inizio vi era lo spot Tutti cantano Sanremo, ma poi la campagna pubblicitaria del festival è diventata Tutti suonano Sanremo, un viaggio attraverso le piazze italiane con la voce narrante di Carlo Conti, che ha fatto dialogare la musica dei conservatori e delle orchestre sinfoniche con la storia della canzone popolare.

0: italiani con le orchestre da nord a sud hanno cantato i brani più iconici.
1: Certamente hanno cantato i brani che in qualche modo rappresentano la loro vita o che in qualche modo rappresentano il loro modo di vedere Sanremo.
2: Il progetto della direzione comunicazione della RAI si è concluso nello stesso scenario iconico della piazza, una delle più belle al mondo, in cui gli viene attribuito il premio Agnes per la comunicazione.
1: Abbiamo chiuso in una delle piazze più belle del nostro paese, che è Piazza di Spagna, e quindi grazie a Carlo Conti abbiamo raccontato e all'orchestra dei giovani del Conservatorio di Santa Cecilia abbiamo raccontato una pagina di musica in piazza e abbiamo raccontato Sanremo. Quindi è stato un momento magico, direi, per Roma, Piazza di Spagna, ma anche per tante altre piazze italiane.

0: della giovane segretaria l'ha trovata agonizzante il suo datore di lavoro.
1: Un giorno in pretura. Nadacella, il cold case di Chiavari. Mercoledì 21:15, Rai 3.
2: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Coltarro con schienali regolabili a 749 euro, Via Rovere con penisola e letto scorrevole a 799 euro, Renazzo con penisola e relax elettrico a 899 euro, Amola con sedute scorrevoli a 999 euro e Calendasco con poggiatesta regolabili a 1249 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
3: In più il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
4: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
7: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
6: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
8: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliero idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina per un aiuto contro la secchezza oculare. Oggi puoi guardare Irilens da Montefarmaco in farmacia.
9: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
10: Che cosa disegni, amore?
11: La nostra casa.
12: La casa che cerchi è su casa.it.
13: Come una squadra fianco a fianco, like a Bosch. Il grande amore dura tanto, like a Bosch. E ad ogni giro insieme superare i test. È facile resistere anche sotto stress.
14: Bosch, qualità che dura nel tempo.
15: Di più. Con la cucina, le ricette dell'estate.
16: Di più.
15: La borsa firmata Nazareno Gabrielli, rossa o azzurra.
16: Di più.
15: Milly Carlucci è nonna.
16: Di più.
15: Albano sposo Loredana.
16: Di più.
15: Amadeus ora è disoccupato.
16: Di più.
15: Gregoraci innamorata. Di più con la borsa Nazareno Gabrielli, la cucina o enigmistica più. Di più TV. Con la cucina o la borsa frigo Joe Style.
17: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: attesa nella notte a Secondigliano, anche l'area nord di Napoli attraversata da fibrillazioni criminali, lo scontro per il controllo degli affari illeciti. Le associazioni ambientaliste contro le emissioni inquinanti nei porti, intanto Bagnoli ritrova il lido comunale, ma il bagno resta vietato. I regionali di Trenitalia e i treni EAB da Piedimonte e Matese arrivano alla stazione Abudi a Fragola, una connessione diretta con l'alta velocità. Riparte Giffoni dal 17 luglio l'edizione 56 del Festival di Cinema per Ragazzi, Le cose impossibili, il tema di quest'anno. Il Napoli svela sui social la nuova maglia, il richiamo al primo scudetto, lo stemma per il centenario del club. Nel pomeriggio la presentazione con il presidente De Laurentiis. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. Non solo il centro storico, anche l'area nord di Napoli è teatro in queste settimane di fibrillazioni criminali. Spari nella notte al rione Berlingeri ed è lì che andiamo in diretta da Enzo Perone.
1: Sì, eccoci, una segnalazione alla polizia di residenti di Via delle Dolomiti a Rione Berlingeri a Secondigliano di una stesa alle 2 della scorsa notte. Nessun riscontro di bossoli da parte degli agenti della Questura di Napoli. La possibilità di spari con un revolver che trattiene bossoli o con un'arma scenografica. Il commissariato di Secondigliano approfondirà. Certo è che l'area a nord di Napoli, Secondigliano soprattutto, è nei radar per le fibrillazioni criminali. Nel marzo scorso un'operazione della polizia ha smantellato una piazza di cocaina al Berlingeri, nascosta nei giardini pubblici di via Montefaito, gestita dal clan Carella, legato a doppio filo ai Licciardi di Secondigliano, RAS dell'omonima alleanza. La curiosità surreale è che i poliziotti pedinavano Antonio Bruno, alias Tonino 111, e i suoi scagnozzi pedinavano i poliziotti. Ovviamente non è servito a scongiurare gli arresti. Al Berlingeri sono acquartierati da sempre i Licciardi, ma anche le costole dei Di Lauro, confluiti nella federazione della Vanella Grassi, cui si aggiungono giovani camorristi ambiziosi con parentele pesanti, un mix potenzialmente esplosivo a far da detonatore. Scarcerazioni eccellenti: Pietro Licciardi, fratello di Gennaro, detto Ascimmia, Giovanni Cesarano, detto Giannino Biondo, in passato cerniera tra gruppi di fuoco e gestione politica del territorio, un pontiere che per mantenere la Pax sugli affari di droga faceva accordo anche con gli scissionisti del dopo Di Lauro. Fu arrestato in un ristorante lussuoso di Carta Romana a Ischia mentre pranzava. Venti di libertà anche per Giuseppe Lo Russo, riferimento dei Capitoni di Miano, figura di spicco dell'alleanza di Secondigliano. Il rischio paventato dall'antimafia è che boss carismatici vogliano rimettere in discussione alleanze fragili, scontrandosi con paranze di giovanissimi che hanno consolidato il potere criminale tra stese, regolamenti di conti spregiudicati e tanta vanteria di essere gruos, cioè i più forti, ostentata senza pudore sui canali social. Da Via delle Dolomiti al Rioni Berlingeri a Secondigliano è tutto. A voi linea studio.
0: La droga consegnata fino a casa a qualsiasi ora del giorno. 7 arresti della polizia a Maddaloni, decisive per le indagini le telecamere di sorveglianza della zona. Lilli Viccaroteo.
2: Bastava fare una telefonata e la droga veniva recapitata a domicilio, sia di giorno che di notte. Oppure, seguendo metodi più tradizionali, bastava recarsi a quella definita come una postazione fissa della vendita di cocaina e crack. Un'abitazione in periferia, nella zona delle case popolari a Maddaloni, uno dei comuni più popolosi della provincia di Caserta. Ma i consumatori hanno trovato così comodo il sistema del delivery che la droga correva su scooter e auto in città senza sosta. Un commercio itinerante così fitto e redditizio che non poteva passare inosservato, e così, dopo una capillare attività di indagine durata mesi, grazie alle intercettazioni telefoniche e all'installazione di telecamere, gli agenti della squadra mobile di Caserta e quelli del commissariato locale, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno arrestato 7 persone e messo fine alla loro fiorente attività. 5 di loro sono finiti in carcere, 2 ai domiciliari. 2 di loro, già pregiudicati per gli stessi reati, erano la mente dell'organizzazione che si basava su una specifica ripartizione dei compiti. Ora dovranno rispondere tutti di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
0: Un appello al bene comune e alla responsabilità verso la nostra terra, a lanciarlo i vescovi della Campania dopo le visite di Papa Leone XIV. Daniele Meloni.
3: La criminalità giovanile, le disuguaglianze socio-economiche, l'immigrazione. L'appello da Pompei dei vertici della Conferenza Episcopale Campana mette al centro la dignità dell'uomo e tocca i problemi dell'attualità partendo da un punto preciso.
4: L'ispirazione del messaggio si rifà alla visita del Papa alle tre diocesi della Campania, Napoli, Pompei ed Acerra, quindi l'ispirazione è quella lì.
3: In una fase di disintermediazione in cui i corpi intermedi stanno un attimino venendo meno, sono più deboli rispetto al passato, qual è la forza del messaggio della dottrina sociale della Chiesa?
4: La dottrina sociale della Chiesa è la nostra ispirazione, il nostro messaggio, questo che presentiamo oggi, è fondato e radicato sul Vangelo e sulla dottrina sociale della Chiesa. Se c'è una cosa di cui ci rammarichiamo è che la dottrina sociale della Chiesa è poco conosciuta.

0: molto citata, ma poco conosciuta e poco tradotta concretamente.
1: Il radicamento sul territorio è l'aspetto che ha più influenzato le diocesi nell'elaborare il documento.
2: L'appello investe una globalità di problematiche del nostro territorio e sono le emergenze che costantemente arrivano ai nostri centri di ascolto, ai numerosissimi luoghi di incontro con la gente e soprattutto attraverso i nostri parroci.
3: Lettera aperta del cardinale Battaglia al sottosegretario al lavoro Durigon dall'arcivescovo di Napoli, la richiesta di dare continuità al tirocinio che coinvolge circa 1200 disoccupati di lunga durata. Dopo l'ipotesi dello stop da giorni va avanti la protesta approdata stamane in Duomo. Esposto di Legambiente, Italia Nostra rigenera Campania sulle emissioni inquinanti nei porti di Napoli e Salerno. Ce ne parla l'inviata Francesca Coppola.
4: Una nave che rimane ferma nel porto di Salerno consuma energia come una città di 10.000 abitanti.
5: Dato, quello riportato da Italia Nostra, che impatta oltremodo sulla qualità dell'aria che respiriamo se si moltiplica per il numero di navi merci e da crociera ormeggiate quotidianamente nei porti di Salerno e di Napoli. Le emissioni nelle colonne di fumo nero che si sollevano dai giganti del mare sono visibili in foto e video che Legambiente, Italia Nostra, Rigenera, Comitato No alla cementificazione del litorale hanno allegato a un esposto presentato ai sindaci delle due città, all'ARPAC e alle autorità portuali. Scattate da un anno norme europee che chiedono di limitare l'uso di oli e carburanti sporchi nei porti.
6: Non si tratta di semplici occasionali fumate nere, ma si tratta spesso di combustioni prolungate che avvengono in condizioni inidonee e che sono illegali di fatto.
5: Conclamato il nesso tra emissioni e danni alla salute, la Corte di Giustizia Europea ha già attivato procedure di infrazione nei confronti del nostro paese per sforamenti di polveri sottili e diossido di azoto. Associazioni e cittadini chiedono trasparenza sui dati.
7: Hanno richiesto all'ARPAC di posizionare delle centraline, richieste determinate dal fatto che negli ultimi due anni c'è stato anche un incremento del transito di navi da crociera.
4: Gli armatori dovrebbero spendere il minimo indispensabile, le briciole dei loro guadagni per utilizzare combustibili puliti.
3: Riapre a Bagnoli il lido comunale anche se permane il divieto di balneazione. Giovanni Messina.
8: Oggi è il primo giorno e si sta meglio dell'anno scorso perché addirittura abbiamo due sedi. Infatti io me le ero portate quelle di ricambio perché ce n'era una sola. E...
9: Lei di dov'è?
10: Io sono di Napoli ma abito al nord.
9: E viene qui?
10: Vengo qui sempre. Sì.
9: Le piace?
10: Molto.
9: L'unico neo è?
11: Il mare. Vogliamo il mare.
12: Ci facciamo la doccia e prendiamo il sole.
9: Torna a disposizione di napoletani e turisti il lido comunale di Bagnoli, spiaggia attrezzata con sedie, sdraio e ombrelloni gratuiti e servizi igienici. Spiaggia pubblica per uso elioterapico, specifica l'avviso del Comune di Napoli che ricorda che qui vige il divieto di balneazione. Lei di dove?
13: Io della Germania.
9: E da quanti anni vive a Napoli?
13: 50 anni, anche di più.
9: E ama Bagnoli?
13: Vado pazzo per Bagnoli.
9: Assessore, dalla gente che affolla questo lido arriva una richiesta su tutte. È chiaro, mare balneabile, quando?
14: Sì, questo bellissimo lido, chiaramente il mare sarà balneabile quando sarà completata, diciamo, l'attività di bonifica, un'opera importante, imponente, che diciamo, il sindaco Manfredi sta portando avanti.
9: Ci vorrà qualche anno però.
14: Saranno, diciamo, i

0: I collegamenti ferroviari in Campania, i treni regionali di Trenitalia ed EAV adesso fermano anche nella stazione Alta Velocità di Afragola. Nello Di Costanzo.
1: Parte dalla stazione TAV di Afragola la rivoluzione dei collegamenti ferroviari regionali con ripercussioni positive per gli utenti.
2: La novità più importante è che ora nello scalo dell'alta velocità di Afragola fermano anche i treni regionali di EAV da e per Piedimonte Matese e di Trenitalia. Tre le linee interessate, Napoli-Caserta-Via Cancello, Napoli-Vairano-Cassino e Campi-Flegrei, Napoli-Caserta-Capua, per un totale di 70 treni nei giorni feriali e 20 treni nei festivi, più 8 collegamenti con il Molise.
3: Afragola si pone adesso come punto di interscambio con i principali servizi. L'offerta del regionale diventa un'offerta molto elevata in questa tratta. Abbiamo 70 nostri collegamenti più i collegamenti del Molise, ma la cosa positiva è che rappresenta effettivamente un punto di interscambio nodale per tutto il servizio, sia metropolitano che regionale.
1: Importante la linea Capua, Caserta, Napoli, Campi, Flegrei. Importante anche in previsione della Coppa America.
3: Assolutamente sì, in un territorio che stiamo collegando in maniera molto capillare. Questo favorisce sia gli spostamenti per il pendolarismo, studenti piuttosto che lavoratori, ma anche per una nuova offerta commerciale in ambito grandi eventi, anche nell'ottica dell'arrivo dell'America's Cup a maggio del prossimo anno.
2: Altra novità, operative le nuove stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni e Dugenta, Frasso Telesino.
3: In futuro avremo anche Casalnuovo, che sarà l'ulteriore stazione, e Afragola Commerciale.
0: Un guasto occorso a un Canadair sulla pista di Capodichino ha causato ieri forti ripercussioni sul traffico aereo nello scalo napoletano. 9 i voli in partenza cancellati, 11 quelli in arrivo dirottati su Fiumicino, Bari e Salerno. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 20. La cultura è più forte dei criminali. Dopo l'incendio del mese scorso, il Parco Archeologico Naturalistico di Longola ha ospitato l'ultima tappa dell'Archeofestival. Francesca Martelli.
4: Colpire un sito archeologico come questo, di grande importanza, che può essere occasione di rilancio culturale, turistico ed economico di questa zona, è un esempio di sciacallaggio. Le indagini vanno avanti. Siamo fiduciosi di poterne venire a capo.
5: Il procuratore capo di Torre Annunziata, che sta coordinando le indagini sui roghi dolosi di fine giugno, arriva al parco di Longola insieme a tanti rappresentanti istituzionali e cittadini. Da Poggio Marino, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, dicono la cultura è più forte di qualsiasi intimidazione. Da un lato le macerie, dall'altro i reperti archeologici raccontati da una guida d'eccezione.
6: Si è parlato di una Venezia della preistoria, di una Pompei prima di Pompei, tutto questo per indicare l'importanza di questo luogo.
5: Ci sono le frasi degli studenti delle scuole e delle tante associazioni che hanno voluto essere qui per la tappa finale dell'Archeo Festival, provando a trasformare una ferita in un'occasione di rinascita, con un invito però molto concreto per il futuro.
7: Il luogo della nostra memoria storica è il luogo delle associazioni, delle persone, dei cittadini, un po' meno delle istituzioni che oggi sono molto presenti, ma in realtà non è stato così finora.
0: Il filologo Andrea Mazzucchi è il nuovo rettore dell'Università Federico II, lo ha intervistato Margherita Rosciano.
8: Entrerà in carica fino al 2032 dopo la firma del decreto ministeriale. Intanto il nuovo rettore dell'Università Federico II di Napoli, Andrea Mazzucchi, illustra le sue priorità.
9: I servizi agli studenti, gli studenti sono la ragion d'essere dell'università. Intensificazione sulla ricerca per intercettare bandi competitivi, didattica di qualità, innovazione e soprattutto restituzione della natura pubblica dell'Ateneo Federico II, il primo Ateneo laico del mondo.
8: È stato eletto con 1680 preferenze su 2532, gli altri candidati, i professori Santolomeo ed Alessandro Pezzella. Mazzucchi, ordinario di filologia della letteratura italiana, due mandati alla guida del Dipartimento di Studi Umanistici, tra i più autorevoli studiosi di Dante, vede l'Ateneo come una comunità della conoscenza.
9: L'università è una comunità e come tutte le comunità è attraversata naturalmente da dialettiche, da tensioni, ma deve riconoscere negli obiettivi comuni, che sono la qualità della vita di chi attraversa questa università e la capacità dell'università di restituire al territorio quello che il territorio gli attribuisce, tutto questo è in qualche modo l'esito di una comunità

0: che devo dire compattamente si è espressa.
1: Presentata stamane l'edizione 2026 del Giffoni Film Festival. L'inviato Ettore De Lorenzo.
2: Le cose impossibili, ovvero come rendere possibile tutto ciò che ci sembra inarrivabile, lontano da noi, utopistico. Quello che arriva da Giffoni è un grido di speranza, ma anche una forte spinta ad andare avanti senza lasciarsi travolgere da un mondo che non lascia spazio al noi, che ci vuole divisi e frustrati. È questo il senso del tema scelto per la 56esima edizione del Festival del Cinema per Ragazzi, presentato nella Multimedia Valley. Oltre 5.000 giurati provenienti da 35 nazioni, 104 film in concorso, una sezione musica imponente con 9 serate e una trentina di artisti che si alterneranno sul palco, gli incontri con registi ed attori, la sezione sport e poi la Impact con i dibattiti con Zero Calcare, Roberto Vecchioni, Dacia Maraini e tanti altri. Insomma, il solito Giffoni che fai fatica a raccontare, tanto è ampio e complesso il suo programma. Si parte il 17 e si chiude il 25 luglio, un'edizione nata per abbattere muri e pregiudizi.
3: Un programma che sa intrecciare cinema, arte, innovazione, musica, cultura, spettacolo, il grande intrattenimento. Pensate, faremo 7 anteprime e 15 eventi speciali. La musica ritorna quest'anno veramente in una chiave diversa, anche grazie a un nuovo partner, quindi racconteremo 30 artisti per 9 serate in showcase live musicali aperte a tutti, sempre in formula gratuita. La Impact con oltre 200 giovani che incontreranno tantissimi ospiti e soprattutto anche il grande cinema, perché verranno oltre 104 ospiti e quindi talenti nazionali e internazionali a venire qui e ad ascoltare i nostri ragazzi.
1: Il Campania Teatro Festival stasera a Palazzo Reale a Napoli, viaggio nel mondo di Roberto De Simone a 50 anni dal debutto della Gatta Cenerentola. Anna Teresa Damiano.
4: 50 anni fa, il 7 luglio 1976, debuttava al Festival dei Due Mondi di Spoleto La Gatta Cenerentola, sintesi della lunga ricerca di Roberto De Simone sulle tradizioni orali e musicali del Sud, della fusione di musica popolare e colta che caratterizzava il lavoro del maestro scomparso un anno fa. Al Campania Teatro Festival, Carmina De Simoniana, nel cortile delle carrozze di Palazzo Reale.
5: Lo spettacolo si apre con l'approfondimento delle villanelle, questo repertorio cinquecentesco, identitario della cultura napoletana, però rivisitato in una chiave del tutto inedita, soprattutto negli anni 60.
4: Dalle villanelle alle musiche per film e sceneggiati televisivi come Fontamara, al melodramma comico napoletano del Settecento che De Simone riscoprì. Un percorso di oltre 70 anni nei suoni e nella lingua, voci storiche come quella di Giovanni Mauriello, tra i fondatori della nuova compagnia di canto popolare, la voce recitante di Franco Giovanni Iavarone per gli scritti di De Simone, lucidi, ironici, amari.
5: L'attenzione di mio zio era quella di mai la filologia in senso stretto, ma che avesse sempre un aggancio con la realtà e quindi insomma un modo per parlare al nostro tempo. Proprio con l'associazione fondata nel 2024 con lo zio, stiamo cercando di tutelare tutto il patrimonio, quindi artistico, culturale, anche la sua collezione. A breve sarà istituito proprio un museo.
1: Il calcio, il Napoli presenta la prima maglia per la prossima stagione. Fabrizio Cappella.
6: L'auto spoiler arriva a poche ore dalla presentazione ufficiale. Con una foto sui social, il Napoli anticipa l'uscita della nuova maglia. Maradona, seduto sugli spalti dello stadio che porta il suo nome, l'intelligenza artificiale utilizzata per restituire l'immagine di un giovane Diego con pantaloni e sneakers, ma con addosso la maglia azzurra del centenario, che rimanda a quella del primo scudetto con colletto tipo polo e uno stemma bianco e oro con il numero 100 accanto alla tradizionale N. Il video che accompagna l'uscita della maglia fa invece esplicito riferimento al Corsiero del Sole, il cavallo che da quest'anno il Napoli riprenderà come logo, proprio come era all'origine della storia del club, prima che il ciuccio diventasse l'emblema di una squadra che agli inizi degli anni 30 faceva una gran fatica a vincere. La maglia sarà in vendita negli store ufficiali a partire dalle 19:26 di oggi. Per tutti gli altri dettagli, appuntamento alle 15 con la conferenza stampa di presentazione. Annunciata la presenza di De Laurentiis, non ci sarà invece Allegri, che avrà il suo momento speciale martedì prossimo al San Carlo.
1: Si è concluso il primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, rieletto con 526 voti il presidente uscente Ottavio Lupi.

0: Cucarelli. La Protezione Civile ha emanato una nuova allerta gialla per possibili temporali. L'avviso è valido fino alle 20 di oggi sulle aree interne sulla penisola sorrentino-amalfitana. Era l'ultima notizia, prossimo TG regionale alle 19.35. Grazie per averci seguito e una buona giornata.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, occasionali piovaschi pomeridiani saranno seguiti da marcate schiarite. Nuovi fenomeni al mattino. Sull'Appennino campano, locali rovesci o temporali nel pomeriggio e al mattino seguente saranno intervallati da ampi rasserenamenti. Sul Salernitano fenomeni anche in forma di rovescio nelle ore pomeridiane. Poi ci saranno delle decise aperture. Peggiora al mattino seguente. Le temperature faranno registrare una diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti, provenienti dai quadranti occidentali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il forno pizza expert di Electrolux. Qualità da pizzeria direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
8: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma JQ Super Hybrid. Abituati alla scoperta a partire da 23.800 euro.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Il calore ti secca i capelli? Nuova crema Pantene Heat & Glow. La nostra formula Pro V usa il calore per rilasciare 4 volte più nutrienti. Capelli da secchi a idratati. Quando li riscaldi, li idrati. Per capelli morbidi, lucenti, sani. Idratazione non-stop potenziata dal calore. Pantene.
13: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No, José prima.
14: José prima.
13: José prima.
15: Assistenza clienti prima, mi dica.
13: José prima.
16: Certo, basta diventare cliente prima.
13: Però poi José prima. Respect.
17: Per prima assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima.

Trump oltre ogni limite contro Meloni, la foto con la scritta serve ordine restrittivo, il governo, parole che si commentano da sole, non rispondiamo, opposizioni, attacco inaccettabile. Nella notte pioggia di missili su Kiev, almeno 18 vittime, Zelensky ad Ankara, gli alleati NATO prendano decisioni forti, non abbiamo difese, lasciateci produrre.

0: i Patriot. Treni, Italia divisa in due dai lavori dell'alta velocità a Firenze, ritardi per un guasto a Milano, eruzione dell'Etna, chiusi l'aeroporto di Catania, lo spazio aereo su Sigonella. Era stato già in carcere in Inghilterra alla mensa di Lee, il giovane arrestato per aver accoltellato un uomo in un bar a Milano, detenuto per un'aggressione simile a Leeds. Mondiali, scoppia il caso Balagun, squalifica sospesa per l'intervento di Trump che ringrazia la FIFA, protesta UEFA, passata una linea rossa. Brasile eliminato dalla Norvegia ai quarti con l'Inghilterra. Buongiorno dal TG3. Dunque, il nuovo duro attacco di Trump a Meloni agita le acque alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Serve un ordine restrittivo, scrive il presidente americano, che torna così ad ironizzare sui rapporti ormai ai minimi termini con la premier italiana. Premier che sceglie di non rispondere tra l'imbarazzo del governo e le preoccupazioni dell'opposizione. Allora facciamo il punto in diretta da Palazzo Chigi con la nostra Serena Mautone.
1: Sì Andrea, come dicevi tu, è una provocazione che arriva alla vigilia di questo importante vertice NATO di Ankara e quindi un timing che non può essere sicuramente causale, visto che in Turchia i leader si riuniranno per discutere di un delicatissimo dossier dell'aumento delle spese militari, un tema su cui il presidente americano ha sollecitato e a più riprese i leader europei, Meloni per prima a fare di più, e probabilmente adesso per Trump è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Dunque un messaggio politico a cui Palazzo Chigi, vista anche l'asprezza delle parole, sceglie di non replicare, e anche una strategia per non far salire ulteriormente la tensione con un alleato che tutti nel governo definiscono essenziale e imprescindibile. Allora vediamo quello che è successo nel servizio e poi le reazioni con Massimo Solani. È di una ruvidezza senza precedenti l'ultimo attacco del presidente americano alla volta della premier. Dalla scelta dell'immagine ai toni del linguaggio intriso di sessismo, serve un ordine restrittivo. Tutto in quel post su Truth sembra indicare la volontà di Trump di impartire una lezione all'alleata e anche una richiesta sotto traccia, quella di non avere incontri al prossimo importante vertice di Ankara. Parole che creano sconcerto a Palazzo Chigi, che sceglie di non replicare. Non rispondiamo all'ennesima provocazione, il messaggio fatto trapelare da Meloni, che pure non aveva subito in silenzio l'affronto dopo il G7 di Evian.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Precisazione a cui è seguito un altro botta e risposta per arrivare poi alla scelta distensiva per non alimentare la polemica. Sullo sfondo il vero motivo del contendere, l'aumento della spesa militare che il presidente americano ha chiesto in modo perentorio all'Europa, tema al centro proprio del delicato vertice turco, a cui l'Italia si presenta con più promesse che azioni concrete. Le spese in difesa al 2,8 non senza qualche alchimia contabile e la rinuncia ai fondi SAFE, che di certo non aiuta al raggiungimento del target richiesto, fissato al 5%.
3: La strategia dentro al governo è chiara e ricalca quella scelta con la presenza a Villa Taverna per le celebrazioni del 4 luglio. Dichiarazioni che si commentano da sole, tagliacorto Tajani. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là delle singole dichiarazioni. I rapporti sono tra stati, minimizza Crosetto. Le persone passano e i rapporti devono rimanere. Sceglie invece di non commentare Salvini, che un mese fa incassava il gradimento social di Trump per una sua intervista in cui elogiava il coraggio del tycoon. Fanno rumore però le notizie che vorrebbero Andrea Stroppa, l'uomo di Elon Musk in Italia, suo nuovo responsabile della comunicazione digitale. Come a dire che il legame di Salvini con il mondo MAGA pare solido nonostante tutto. Inevitabile la solidarietà Meloni dell'opposizione, ma è una solidarietà tutt'altro che incondizionata. Il punto è la politica estera del governo, spiega Schlein, schiacciata su Trump e poco europea. Meloni si svegli e capisca che l'interesse dell'Italia è stare con l'Europa e non inseguire i MAGA e il cappellino di Tajani, aggiunge Renzi. Da fan numero uno a pungible di Trump, il passo è breve, ironizzano i 5 Stelle, mentre per più Europa il ponte con gli Stati Uniti è crollato e l'Italia è sempre più isolata nell'Unione Europea.
0: Parliamo adesso dell'Ucraina. Alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, ad Ankara, una pesante ondata di bombardamenti che colpisce anche la capitale con altri morti e feriti. Il presidente Zelensky sprona gli alleati e chiede di poter produrre missili per la difesa aerea. Vediamo con Maria Grazia Fiorani.
4: Vika mi aveva chiamato per dirmi che aveva appena comprato un televisore nuovo. È una ragazza gentile, di soli 19 anni, di lei non si sa più nulla. Si dispera a Leona per la sorte della sua amica mentre aspetta davanti al palazzo distrutto. Da mezzanotte all'alba, una notte d'inferno in Ucraina, missili e centinaia

0: centinaia di droni russi hanno investito il paese, colpita pesantemente per la seconda volta in una settimana la capitale. Almeno 18 i morti e una settantina i feriti, tra cui dei bambini, ma il numero potrebbe crescere. Un altro massiccio attacco alla vigilia del vertice della NATO di Ankara, un messaggio inequivocabile quello di Mosca. Il rifornimento di missili intercettori è insufficiente, afferma il presidente Zelensky, che torna a chiedere agli alleati della NATO di prendere decisioni forti per la difesa aerea ucraina. Sarebbe necessaria la licenza per produrre in Ucraina i Patriot, spiega Zelensky. Allerta anche Varsavia, che fa decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo. Ieri la minaccia di Mosca, che accusa la Polonia di aver fornito i droni a Kiev. La Russia nega di aver colpito obiettivi civili. I target erano fabbriche di droni e missili, sostiene il Ministero della Difesa. E continuano anche gli attacchi ucraini sul territorio controllato dai russi. La città di Sebastopoli, in Crimea, è rimasta senza elettricità. Nei bombardamenti, denuncia Mosca, è morta una donna.
1: Nella striscia di Gaza, Hamas annuncia lo scioglimento del governo come previsto dal percorso guidato dal cosiddetto Board of Peace presieduto da Trump. La corrispondente da Gerusalemme in diretta a te, Maria Gianniti.
2: Sì, l'annuncio è arrivato questa mattina, era atteso, era stato anche annunciato in qualche modo già da ieri pomeriggio e così è un rappresentante di quello che è il Consiglio di Emergenza, così è definito, di Hamas ha fatto sapere che appunto da oggi questo Consiglio viene sciolto. Tutto è pronto per passare nelle mani del Comitato di Tecnocrati che è stato già nominato subito dopo il cessate il fuoco, ormai più di 8 mesi fa. Però resta un nodo, il nodo del disarmo di Hamas, ed è per questo che la replica del Board of Peace non è una replica positiva, perché ha detto proprio chiaramente che quanto ha annunciato Hamas non è sufficiente, non corrisponde a quanto è stato definito proprio nell'accordo che ha portato al cessate il fuoco, e la reazione è la stessa anche da parte di Israele. Insomma, la mossa di Hamas, che ricordiamo ha il controllo della striscia di Gaza da ormai quasi 20 anni, questa mossa in particolare dopo la guerra che abbiamo visto non è ritenuta sufficiente. In tutto questo c'è stato un nuovo attacco mirato oggi, questa mattina, nel sud della striscia. Quattro palestinesi sono stati uccisi, presumibilmente attivi di Hamas, perché si è trattato appunto di un raid mirato, e normalmente questi sono i tipi di attacchi che continua a svolgere Israele sulla striscia. A te.
1: Adesso andiamo in Iran, a Teheran, terzo giorno dei funerali dell'Ayatollah Khamenei. Oggi il grande corteo per la capitale iraniana. Continua a non mostrarsi in pubblico il figlio e successore Mojtaba, nuova guida suprema. Andiamo a Teheran con Lucia Goracci.
3: Il monumento che vedete alle mie spalle lo costruì lo Shah, la piazza fu intitolata Libertà dalla rivoluzione Khomeinista che la promise, piazza segnata nei decenni da tante proteste represse nel sangue. Protagonista di questo tempo, Ali Khamenei sfila nelle strade di Teheran e c'è il suo mondo, il suo popolo, con gli slogan di sostegno e ostilità, quando non di aperta promessa di morte, verso Donald Trump e Benjamin Netanyahu. L'altro Iran, quello che ha solo giudizi profondamente negativi sul Rabar ucciso da americani israeliani nel primo giorno dell'ultimo conflitto, resta a casa. Immaginiamo che gli uni e gli altri si chiedano cosa sarà del paese quando tutto questo sarà terminato. Ma tutto questo è ancora in corso, esibizione di potenza, di controllo del paese nei confronti del nemico fuori e dell'opposizione dentro, ridotta al silenzio. A te la linea.
1: Rientriamo in Italia, un lunedì nero per chi si muove in treno, ritardi e cancellazioni per un guasto a Milano Centrale, ma i disagi maggiori sono a Firenze. Allora ci spiega perché in diretta Tommaso Giuntella.
4: Buongiorno, sì, siamo nel punto nevralgico della rete ferroviaria italiana, Campo di Marte. Qui a 800 metri alle mie spalle il cantiere di Ponte Alpino, un ponte di fino a 800 che verrà rimosso in 5 giorni, e in questi 5 giorni non ci si muove da qui a Santa Maria Novella, e quindi lo vedete, tutti i viaggiatori che devono andare verso sud o che arrivano da sud qui scendono e prendono dei bus navetta che sono stati messi a disposizione da rete ferroviaria italiana. Altri treni invece sono deviati lungo la via Tirrenica.

0: quindi attraverso Grosseto e Pisa, e altri ancora sono stati tagliati, il 50% dei treni tagliati. Non solo, giornata di disagi perché ci sono stati dei guasti a Milano, è un guasto proprio sulla Tirrenica intasata da questo nuovo flusso. Allora andiamo a vedere tutto nel servizio realizzato da Claudia Bruno.
1: C'è un'ora di stallo tra il regionale e il Freccia. Dobbiamo fare così la vita del pendolare.
2: Variazioni di percorso e tratti coperti dalle navette, pendolari costretti a fare i conti con i disagi per l'apertura dei cantieri nel nodo ferroviario di Firenze, a spaccare in due l'Italia i lavori di sostituzione del cavalcavia Ponte Alpino con la circolazione sospesa tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella.
3: Santa Maria Novella, bus navetta, affondo quella strada, prima traversa a destra.
2: Per i collegamenti a lunga percorrenza Roma-Milano-Torino, treni deviati sulla linea tirrenica con tempi più lunghi di oltre due ore. Situazione aggravata e mattinata da un guasto tecnico nei pressi di Follonica. Per gli altri collegamenti disponibili autobus sostitutivi con ritardi di più di un'ora. Il cantiere sarà attivo fino al 10 luglio e poi ancora dal 26 al 30 luglio. Per ridurre il traffico è stata quasi dimezzata l'offerta di treni. Di fronte alle polemiche il ministro Salvini minimizza.
4: Sono tre giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità, più moderna, puntuale, veloce e sicura.
2: Disagi anche a Milano con ritardi per un guasto nella stazione centrale.
5: Il treno prima che dovevo prendere prima l'hanno cancellato, adesso speriamo che il prossimo non lo cancellino pure.
6: Un incubo.
2: E per rendere più pesante il quadro, disagi e ritardi fino a 100 minuti anche sulla tratta Roma-Napoli.
7: E disagi anche in Sicilia per chi vola. A Catania resta chiuso almeno fino alle 18 l'aeroporto per la lunga colonna di cenere che ancora esce da uno dei crateri dell'Etna. Vediamo con Barbara Cataldi.
8: Noi siamo diretti a Verona, però ci spostano da qui a Comiso. Siamo in attesa, pazientemente, perché il vulcano fa quello che vuole.
9: Una nostra compagna ha perso la valigia e adesso stiamo tribulando.
10: Centinaia di persone accalcate in fila, valigie scomparse, lunghe attese per raggiungere scali alternativi. La spettacolare eruzione di cenere e lapilli dell'Etna da ieri sta mettendo in ginocchio i collegamenti aerei tra la Sicilia orientale e il resto del mondo. Fino alle 18 di oggi, sulle piste dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania non si atterra e non si decolla. Diversi voli sono già stati deviati su Palermo. Negli ultimi due giorni sono state annullate 129 partenze e dirottati 61 aeroplani su altri scali. Chiusi anche gli spazi aerei dell'aeroporto militare di Sigonella. L'Etna ha ripreso con veemenza la sua attività da giorni, con colate, laviche e pennacchi di gas e cenere visibili fino a Taormina.
11: La normale attività è attualmente in cima, è un'attività sommitale a una serie di esplosioni cicliche che stanno generando una nube di sabbia vulcanica, di cenere vulcanica che sta interessando una parte del territorio etneo. C'è una frattura sulla cresta di questo cratere, del cratere Voragine, che presenta diversi punti di esplosione, ma non sappiamo come evolverà.
7: Voltiamo pagina, non risponde al magistrato il giovane in carcere per aver accoltellato uno sconosciuto a Milano e sarebbe confermato un precedente arresto in Inghilterra per un episodio analogo. Vediamo con Alvise Losi.
12: Dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, di ricordarsi solamente da quando è stato arrestato e posto sulla vettura della polizia. È un ragazzino, sembra molto smarrito, ecco.
13: Si è avvalso della facoltà di non rispondere la Minsa Edili, il 22enne in carcere a Milano per aver accoltellato sabato mattina uno sconosciuto nel quartiere di San Siro. Pochi dubbi sulla decisione del GIP dopo l'interrogatorio di convalida, mentre il giovane accusato di tentato omicidio dice di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
12: Lui non si ricorda neanche di aver detto questa frase. Non si ricorda nulla di quel giorno e il giudice naturalmente si è preso il tempo utile per decidere una decisione che insomma mi sembra piuttosto scontata.
13: Nel frattempo arrivano le prime conferme dall'Inghilterra su un episodio simile avvenuto nel 2023 a Leeds, dove sei di lì si era trasferito con la famiglia. Lì avrebbe accoltellato senza motivo un uomo e avrebbe poi scontato la pena prima di ritornare in Italia. 10 giorni fa l'allontanamento da casa.
12: Non si tratta di una fuga, si tratta di un percorso di ricerca di sé. Così mi è stato detto da lui.
13: Questo episodio in Inghilterra che ci sarebbe stato alcuni anni fa?
12: Non ho proprio. Non posso dirvi assolutamente nulla.
13: Nella perquisizione a casa sua a Conegliano Veneto sarebbero state trovate alcune ricette in inglese.

0: Per psicofarmaci, intanto, continuano a migliorare le condizioni dell'uomo accoltellato.
1: E parliamo di carceri. Fa discutere la decisione dell'autorità penitenziaria della Toscana di consentire la collocazione di materassi per terra per far fronte al sovraffollamento. È critica l'associazione Antigone, che dice ormai siamo tra il tragico e il grottesco. Vediamo con Massimo Veneziani.
2: È nero su bianco. Sfruttare tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato e, se necessario, anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa, in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Non sono le regole, pur discutibili, di un campeggio, ma quelle delle carceri toscane, una decisione del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria che fa discutere. Il sovraffollamento è sempre più insostenibile, una situazione che rende impossibile la vita ai detenuti. Nel carcere di Sollicciano ben 7 sezioni sono state ritenute degradanti e umanamente inaccettabili. Per questo la magistratura le ha messe sotto sequestro. Dei 240 detenuti che dovevano essere trasferiti, 70 sono finiti in altri istituti della regione, ma i posti mancano dappertutto. Da qui la proposta di usare tutti gli spazi liberi, compreso il pavimento.
3: Un mix di tragico e grottesco. Prima si chiude un carcere, giustamente, che dal punto di vista igienico-sanitario era insostenibile, era un carcere dove putrido, dove si navigava e non si camminava, i detenuti navigavano, e ora si dice tutti gli altri devono stare tanto stretti addirittura da dover mettere i materassi per terra.
2: AFA, sovraffollamento, precarie condizioni igieniche, una miscela pericolosa, pronta a esplodere, come è successo di recente a Enna, con una rivolta dei detenuti.
3: Non si può, per esempio, decidere che i detenuti non possano avere mini frigorifero o ventilatori nelle celle o telefonare quotidianamente alle famiglie.
1: Voltiamo pagina. Ai mondiali di calcio diventa un caso interessante.

zampe. Malgrado le difficoltà, è cresciuto forte e sano e ha raggiunto i 6 mesi d'età. Se tale disavventura fosse capitata qualche anno fa, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di incrociare un essere umano. Questa stazione base è stata costruita nel 2016 ed è l'unico luogo abitato nel raggio di circa 50 chilometri. I guardiaparco si prendono cura del giovane Jack.

Come ogni mattina, aspetta davanti alla porta il latte per la colazione.

0: Il pomeriggio è dedicato alla passeggiata insieme ai guardiaparco. Nessuno avrebbe mai immaginato che un cucciolo di yak selvatico potesse essere così docile e comunicativo con le persone. Reperire il nutrimento per il piccolo diventa la principale preoccupazione di Wandrak, responsabile della base.
1: Yaki, hai del latte?
2: Oggi non ne ho.
0: L'esiguo numero di animali e il clima impietoso spinge le persone a preservare il poco latte monto.
1: In questo periodo trovarlo è complicato.
3: Ne abbiamo per stasera e domattina, poi è finito. Entro domani sera ci dobbiamo assolutamente rifornire.

0: Gli addetti alla sorveglianza raccolgono il denaro per acquistare le confezioni di latte.
1: Riusciremo a prendere 2 cartoni.
0: È il primo inverno per il giovane Jack e l'unico in cui si alimenterà con il latte. Contattato dai guardiaparco, un pastore fuori zona si è detto temporaneamente disponibile ad accogliere il vitello. Lui però manifesta con fermezza la sua contrarietà. Non vuole andare via.
2: Ha ha ha!

0: A questo punto, non resta che riportarlo alla base.
1: Quando l'ho visto per la prima volta, era piccolissimo. Anche la testa era minuscola. Da cucciolo aveva la lingua molto liscia ed era veramente piacevole al tatto. Crescendo, invece, è diventata rasposa.

0: Perciò quando mi lecca in segno di affetto, pizzica un po'. È ruvida. Dicono che da adulto potrebbe attaccare le persone e che le sue cornate saranno temibili, addirittura letali. Ma non credo che andrà così, perché l'ho accudito sin da piccolo e non penso che svilupperà un carattere aggressivo.
1: Eppure, raggiunta la maturità, verrà il giorno in cui si trasformerà in un toro scatenato e ritornerà in libertà tra i suoi simili. Oggi gli operatori della stazione base hanno ricevuto un messaggio da alcuni pastori in cui si notifica la comparsa di uno yak selvatico nell'area di loro competenza.

Potrebbe trattarsi della madre del vitello. Il giovane Jack è curioso, ma indeciso. La femmina si allontana.

È di nuovo la stagione della compravendita del bestiame. E come ogni estate, gli esemplari liberi scendono a valle per accoppiarsi. Cullun non si è fatto vedere, ma nel gruppo sono comparsi altri due maschi. Gda non ha scelta. Deve riprendere il controllo sulla mandria. Il numero di animali ibridi è in aumento, una condizione che tra un anno renderà ingestibile la compagine.

Al fine di allontanare gli intrusi, Gda mette insieme una squadra pronta a lanciare sassi. L'operazione ha successo. I due maschi desistono e ripiegano sulle montagne. Riprendono così i preparativi per la vendita dei capi allevati. Prima si catturano al lazo e poi vengono caricati sui camion. Il clamore richiama l'attenzione di Kunlun, che appare sulla scena. La sua presenza dimostra che il possente leader è sempre rimasto vicino alla Mandria, senza mai allontanarsene.

Dopo aver incontrato in natura lo yak selvatico, il monaco Gellier ne ha percepito l'essenza. Coraggio, maestosità, fierezza. Lo spirito della specie che vive sugli altipiani sconfinati traspare ora dalla maschera che lui stesso ha dipinto.

Il 29 ottobre del calendario tibetano si celebra la festa dei Chuo Juba. Gli abitanti dei villaggi si riuniscono in preghiera e invocano un nuovo anno dal clima favorevole e dai raccolti abbondanti. E naturalmente attendono lo yak selvatico.

Indossata la maschera, Gullier non è più lo stesso, bensì l'incarnazione della creatura selvaggia. La leggenda racconta che nella valle del fiume Yerlung, culla del popolo tibetano, una divinità della montagna prese le sembianze di un enorme yak dal mantello bianco e bloccò ogni strada. Questo venne poi domato da Guru Rinpoche e da quel momento l'animale simboleggia il grande protettore del buddismo tibetano. Quel giorno, il dio della montagna, lo yak e l'essere umano si sono fusi in un'unica entità. Gyatso ha deciso di affrancare uno dei suoi vitelli. È il 100° giorno dalla nascita dell'ultima figlia e desidera festeggiarlo liberando il giovane yak più pregiato, quello dal manto dorato. Farà ancora parte della mandria, ma non sarà mai messo in vendita né abbattuto. Il pastore ha inoltre stabilito di prendersi cura di Corno Spezzato, affinché non vaghi più solitario, ma viva tranquillo e in compagnia dei suoi simili. Oandrak, il responsabile della base, ha trovato la soluzione per un rifornimento continuo di latte. I guardiaparco aiutano i pastori a raccogliere lo sterco di yak e a prendere l'acqua nel fiume gelato, in cambio dell'alimento tanto prezioso durante i mesi invernali. In tal modo il piccolo non resterà più a digiuno. Poi, con l'arrivo dell'estate, i sorveglianti lo rimetteranno in libertà.

0: 사장님 가세요.
1: 이거 어때?
0: 다 됐지. 하나 건너지.
1: 됐지. 아, 땡큐.
2: 7000 anni fa, grazie all'aiuto degli Yak, la nostra specie ha potuto stabilirsi sui desolati altipiani. D'altro canto, i bovini selvatici vivono in questa regione inospitale da milioni di anni. Osservandoli, i tibetani hanno imparato a resistere e a rispettare una natura selvaggia tanto dura quanto affascinante. E a comprendere l'anima di un luogo chiamato la Terra degli Spiriti.

0: domenica alle 21:15, report su Rai 3.
1: Pubblicità.

0: semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Ah. Guizza, fantastica! Pubblicità.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
3: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
4: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
6: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
7: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
8: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.

0: Lavori sull'alta velocità a Firenze, i consumatori, tempi più lunghi ma prezzi uguali, disagi a Catania, eruzione dell'Etna, aeroporto chiuso. Carceri sovraffollate in Toscana, direttiva del DAP, in via provvisoria materassi a terra. Le associazioni denunciano soluzione grottesca. Nordio, 11.000 posti in più entro il prossimo anno. Wimbledon, Cobolli e Paolini ai quarti di finale. Il tennista romano supera l'australiano Alex De Minore. Scherza, sono felice, ma ora devo trovare una casa. Per Jasmine, vittoria non facile contro la filippina e Ala. Buonasera dal TG3. Alla vigilia del vertice NATO in Turchia, la Presidente del Consiglio sceglie di non replicare all'ennesimo pesantissimo attacco di Trump. Domani sera Meloni e Tajkun si ritroveranno insieme alla cena che inaugura il summit. Nonostante lo sconcerto, si sottolinea ciò che conta, sono i rapporti tra gli Stati. Facciamo allora il punto tra Roma e New York, cominciando a Palazzo Chigi con Serena Mautone.
1: Eh sì, perché l'ultimo post di Trump si è abbattuto come un uragano su Roma. Il presidente americano non aveva mai usato toni tanto aspri con un alleato, lo ha fatto invece con Meloni, con cui i rapporti erano già ai minimi storici dopo il botta e risposta al termine del G7 di Evian. La linea data dalla Premier, quella di non replicare per non alimentare ulteriori polemiche, è stata sostanzialmente mantenuta per tutto il giorno e questo è bastato almeno finora ad evitare nuovi attacchi. Questo mentre tutto il governo assicura che i buoni rapporti con l'alleato americano non sono in discussione, mentre le forze politiche tutte esprimono solidarietà alla Premier, non senza qualche critica dall'opposizione. Ma vediamo tutto nel servizio e poi con Massimo Solani le reazioni del governo e dei partiti.
2: Ad evocare un ordine restrittivo, in termini legali un divieto ad avvicinarsi nei confronti di un alleato, Donald Trump, che pure di scontri con leader ne ha già avuti tanti, non era mai arrivato. C'è dunque qualcosa di inedito nelle parole durissime che il presidente americano decide, in modo certo non casuale, di rivolgere a Meloni alla vigilia del vertice di Ankara. Tutto di quel post, la foto, la posa da bullo, le parole intrise di sessismo, lascia intendere la volontà di metterla con le spalle al muro e di sbarrare la strada alla possibilità di eventuali incontri nel corso del summit NATO. Offese che però non cambiano la linea del governo, anche se da Palazzo Chigi trapela stupore l'indicazione di Meloni a non rispondere all'ennesima provocazione. Lei, che aveva replicato colpo su colpo alle offese del G7 di Evian, altra doccia fredda a sentire le dichiarazioni iniziali.
3: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo.
2: Il silenzio di oggi segna il punto più basso di un rapporto partito alla grande, con tanto di endorsement all'Accademia di Svezia.
3: Finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
2: Sullo sfondo, il vero motivo del contendere, l'aumento della spesa militare, di cui si discuterà in Turchia. Dopo tante promesse, Trump ora vuole i fatti e l'Italia è ancora lontana.
4: Attenzione in vista del vertice NATO di domani, ma la linea del governo è quella di non replicare le provocazioni di Trump e di stendere i rapporti, in linea con la scelta di presenziare in massa la scorsa settimana alle celebrazioni del 4 luglio a Villa Taverna.
5: L'abbiamo detto dal momento in cui avevamo risposto la prima volta che non avremmo più reagito, perché riteniamo che le relazioni transatlantiche siano talmente forti che vadano al di là di battute estemporaneo.
4: Pragmatismo sintetizzato da Crosetto. Le persone passano, i rapporti fra stati invece devono rimanere.
6: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
4: Dall'opposizione solidarietà tutt'altro che incondizionata a Meloni.
7: Dobbiamo respingere al mittente le dichiarazioni di Trump, ma è certo che Giorgia Meloni lo ha secondato in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili.
4: Attacchi inaccettabili, ma il punto è la politica estera del governo, schiacciata su Trump e poco europea, attacca Schlein, che rilancia la necessità di investimenti sulla sanità, tema al centro di un convegno del partito, prima che sulla difesa.
8: Se vince Meloni si spenderanno il 5% del PIL in armi, se vince il nostro campo, l'alleanza progressista, si spenderà il 7% in salute.
4: Meloni si svegli e capisca che l'interesse dell'Italia è stare con l'Europa e non inseguire i MAGA il cappellino di Tajani, ironizza Renzi. Mentre per più Europa il ponte con gli Stati Uniti è crollato e l'Italia è sempre più isolata nell'Unione Europea.

0: A parte gli attacchi agli alleati, il presidente degli USA, dopo aver sentito sia Putin sia Zelensky, assicura anche il leader russo vuole mettere fine alla guerra. In diretta a New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sì, il nuovo attacco a Meloni arriva dopo le critiche di Trump già lo scorso aprile per il mancato sostegno dell'Italia sull'Iran e nella gestione della crisi dello Stretto di Hormuz, aveva detto al tempo. Avviene in un momento particolare, secondo gli analisti, questo attacco, cioè lo abbiamo sentito alla vigilia del summit di Ankara della NATO. Negli scorsi giorni, d'altra parte, il presidente statunitense ha sferzato più volte tutti gli alleati europei, da loro un insufficiente contributo finanziario proprio alla NATO, questa è l'accusa. In queste ore, peraltro, il quotidiano americano Wall Street Journal ha pubblicato una lunga inchiesta sui rapporti sempre più tesi tra leader europei e presidente americano. Il titolo parla da sé, è il dietro le quinte della frattura tra Europa e Stati Uniti, così il quotidiano conservatore americano. Trump, che dallo studio Ovale oggi ha suonato la campanella di Wall Street per lanciare un'iniziativa finanziaria a sostegno dei neonati americani, e qui, lo dicevi, ha anche annunciato che il dossier russo-ucraino sarà sul tavolo del summit di Ankara, ha commentato la sua recente telefonata con Putin dicendo: il presidente russo vuole la fine della guerra, così come Zelensky, e quindi penso che la fine del conflitto si avvicina. Linea a voi.
0: Da Ankara il segretario generale della NATO Rutte prova a stemperare le tensioni della vigilia e dice: gli USA non vogliono spaccare l'alleanza, i paesi europei e il Canada spendono già il 4% per difesa e sicurezza. In diretta il corrispondente Sergio Paini.
2: Sì, Rutte cerca di salvare il vertice che cade in un momento molto delicato per la NATO, con gli Stati Uniti che da una parte pretendono di più dagli alleati, dall'altra stanno ritirando i propri soldati dall'Europa. Ebbene, Rutte chiede agli alleati di presentare dei piani chiari, credibili per raggiungere gli obiettivi di spesa che sono stati fissati l'anno scorso, ovvero il 5% del PIL entro il 2035, ma poi sottolinea: abbiamo già ottenuto risultati straordinari in un solo anno, paesi europei e Canada hanno già una media del 4% spesi in difesa e sicurezza, l'Italia in realtà è al 2,8% e punta a raggiungere il 3,35% entro il 2028. Domani e dopo qui ad Ankara, nella capitale turca, che è blindata, sono già stati centinaia di arresti preventivi, si vedranno i capi di Stato e di Governo dei 32 paesi NATO, ma ci sarà anche il presidente ucraino Zelensky. Per Kiev è previsto un sostegno di 70 miliardi per il 2026, altri 70 da confermare per il 2027, ma dopo l'ultima ondata di attacchi russi, Rutte dice: Putin è disperato, ma adesso su questa ondata di missili vediamo il servizio di Valentina Tocchi.
3: Chi non ce l'ha fatta viene recuperato dai palazzi distrutti. Salgono più di 20 morti dopo la pioggia di droni e missili russi scatenata nella notte su Kiev e dintorni, dove tutti i 29 missili balistici di Mosca avrebbero centrato i loro obiettivi. Oltre 70 feriti, anche bambini. Eravamo bloccati, non riuscivamo a scendere, racconta questa ragazza. Alla vigilia del vertice di Ankara, per il ministro della difesa di Kiev, il massiccio attacco di Mosca sulla capitale ucraina, il secondo in una settimana, serve a sfruttare la grave carenza di missili per il sistema di difesa Patriot, non solo dal lato ucraino ma in tutto il mondo. Il rifornimento di missili intercettori è insufficiente, sottolinea il presidente Zelensky, che dopo il primo attacco russo nei giorni scorsi ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per avviare in Ucraina la produzione. Oggi sollecita una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza ONU, esorta gli alleati NATO a prendere decisioni forti per la difesa aerea ucraina, mentre la risposta di Kiev in territorio russo non si fa attendere. Colpite 3 raffinerie petrolifere, di cui una a Omsk, più di 2.500 km dal confine. In Crimea vengono colpiti una sottostazione elettrica a Sebastopoli e nodi per l'approvvigionamento di carburante delle truppe russe nell'area.
0: E Trump, l'incontenibile, è intervenuto a gamba tesa anche sui mondiali di calcio. Torniamo a New York da Marco Valerio Loprete.
1: Sì, il presidente americano nello studio Ovale ha confermato ai giornalisti di essere intervenuto per caldeggiare la revisione della squalifica di un calciatore della nazionale degli Stati Uniti, Balogun. Tutto quello che ho fatto, ha detto Trump, è stato chiedere una revisione a Gianni Infantino. Non ho imposto nessuna decisione in tal senso e nemmeno potrei, visto che la squalifica è stata tolta su decisione di una commissione della FIFA. Ma sulla ricostruzione del caso vediamo il servizio di Jacopo Ricca.
4: Yes, I asked for a review.
5: Alla fine il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ammette quello che tutti sospettavano.

0: Avevano estato lui a chiamare il presidente della FIFA Gianni Infantino e chiedere lo stop alla squalifica del centravanti a stelle e strisce Balogun. Dalla guerra alla moviola, Trump sostiene che il fallo non ci fosse e per lui la sua migliore punta ha preso un rosso ingiusto. L'arbitro ha precedenti sospetti e il fallo sul bosniaco Muharemovic durante i sedicesimi di finale, evidente a tutti, non c'era. Solo grazie a Infantino il torto è stato cancellato.
1: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
0: Decisione incomprensibile e senza precedenti. L'assist della FIFA agli Stati Uniti ha scatenato la durissima presa di posizione dell'UEFA. Superata la linea rossa, scrive Seferin in un comunicato. A fargli da sponda la Commissione Europea. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, scrive su X Glenn Michalef, commissario proprio allo sport. Ex calciatori e commissari tecnici, tutti insorgono contro Infantino. Anche l'ex presidente FIFA, il discusso Joseph Blatter, ricompare per attaccare Carlo, lasciando intravedere una possibile offensiva per spodestare i vertici del calcio mondiale. Infantino tira dritto e si difende. La commissione disciplinare della FIFA è un organo indipendente, scrive. Il Belgio, che nella notte si giocherà i quarti proprio contro Balogun e compagni, ha chiesto chiarimenti alla FIFA che, anziché rispondere, sostiene la federazione, ha sfruttato la cosa per escludere la possibilità di un ricorso all'ultimo minuto. Trump ha ordinato, Infantino ha eseguito e Balogun ci sarà.
2: Di nuovo in Italia con i ritardi e le cancellazioni dei treni, giornata pesante, disagi maggiori a Firenze dove per lavori fino a venerdì sono interrotti i collegamenti tra nord e sud. Claudia Bruno.
3: Una parte del ponte viene portata via. Entro domani l'infrastruttura sarà smantellata, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana, che spiega l'intervento nel nodo di Firenze. Sta andando avanti secondo i tempi. Continuano però anche i disagi per i viaggiatori. Circolazione sospesa tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Predisposto un servizio di navette tra i due scali.
4: Però è stato difficile arrivare a Campo di Marte.
3: Il cantiere sarà attivo fino al 10 luglio e poi ancora dal 26 al 30 luglio.
5: Il volume di traffico in questi quattro giorni, così come sarà poi nella finestra di fine luglio dal 26 al 30 luglio, vedono una riduzione complessiva sia per l'alta velocità che per il trasporto regionale di circa il 50% dei volumi.
3: Per i collegamenti a lunga percorrenza, treni deviati sulla linea tirrenica con tempi più lunghi di oltre due ore. In mattinata registrati ulteriori ritardi per un guasto a Follonica. Per gli altri collegamenti disponibili autobus sostitutivi.
6: Vabbè, disagio. Quello che non si sapeva sono i ritardi di tutta la settimana e di tutto l'anno. No.
3: I tempi di percorrenza sono più lunghi, ma i biglietti hanno lo stesso prezzo, denunciano le associazioni dei consumatori. Il ministro Salvini taglia corto.
7: Tre giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità, più moderna, puntuale, veloce e sicura.
3: Ma in tutte

0: Barbara Cataldi.
1: Un'eruzione mozzafiato, l'allerta rossa sulla costa orientale della Sicilia, il blocco dei voli su Catania prorogato ancora una volta, per ora fino alle 10 di domani mattina, e tanti disagi per i viaggiatori.
2: È da ieri sera che aspettiamo qui, abbiamo dormito qui, ci siamo lavate nei bagni dell'aeroporto, ma non sappiamo se ce l'hanno riprogrammato per domani sera, ma non sappiamo se riesce a partire.
1: Accalcati sulle scale mobili alla ricerca di informazioni, accampati all'esterno e all'interno con le valigie come cuscino, in attesa che il vento cambi e la polvere del vulcano venga soffiata altrove. L'Etna da giorni ha ripreso le attività eruttive con colate laviche spettacolari e pennacchi di fumo, ma tra ieri e oggi le colonne di lapilli e cenere sono diventate così potenti da impedire decolli e atterraggi.
3: Nella peggiore delle ipotesi prenderemo il treno da Messina e in circa 12 ore saremo a Roma.
1: Collegamenti speciali con bus e navette resteranno operativi fino al ritorno alla normalità. La nube ha raggiunto 1,5 chilometri di altezza e continua a impedire la visuale dei piloti. Già più di 130 le partenze cancellate, oltre 60 gli atterraggi dirottati, 17 dei quali deviati su Palermo. Chiuso anche lo spazio aereo militare di Sigonella. Cenere su case, strade e auto.
0: Era già stato in carcere in Inghilterra il giovane che a Milano ha aggredito uno sconosciuto e accusato di tentato omicidio. Oggi non ha risposto ai magistrati. Alvise Losi.
4: Resterà in carcere Lamin Saidi Lee, il 22enne accusato di tentato omicidio per aver accoltellato uno sconosciuto a Milano sabato mattina. Il GIP formalizzerà la decisione domani, ma a non richiedere una misura alternativa è stato lo stesso accusato, arrestato subito dopo essere stato bloccato da alcuni clienti del bar dove era avvenuta l'aggressione.
5: Piuttosto, diciamo, che mettere il papà in una brutta posizione, mi ha detto che per il momento non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
4: Si è avvalso della facoltà di non rispondere, sai di lì, mentre all'avvocato nominato d'ufficio ha detto di non ricordare neppure quella frase detta ai poliziotti appena arrestato. Faccio.
5: Lui non si ricorda neanche di aver detto questa frase. Non si ricorda nulla di quel giorno. È un ragazzino. Sembra molto smarrito, ecco.
4: Resta da chiarire perché nessuno in Italia sapesse dei precedenti di Saidi Lee in Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia, poi rientrata in Italia. Lui era tornato a fine 2025, 2 anni dopo aver accoltellato un passante a Leeds, forse a scopo di rapina. Nel mezzo una pena, ma forse anche un percorso di cura. A casa sua, a Conegliano Veneto, sono state sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici. La polizia aspetta le carte su quella condanna dall'Interpol, ma dalle banche dati internazionali non risulterebbero precedenti a suo carico.
0: Paura in Puglia per l'assalto a un portavalori nel Foggiano. Il blindato, con a bordo 3 vigilantes, sarebbe stato bloccato vicino a Cerignola da alcuni banditi con 2 auto. Incappucciati armati di fucili, avrebbero sparato diversi colpi facendo esplodere il portellone. Rubato denaro, finito in parte anche in strada. Per facilitare la fuga, 2 automobili sono state incendiate. L'inchiesta sulle curve di Milan e Inter, si pente anche l'ex capoltrano nerazzurro Marco Ferdico, che conferma dietro al tifo organizzato c'è l'ombra dell''Ndrangheta. Maria Teresa Palamà.
6: Prima Andrea Beretta, che si è pentito dopo aver ucciso il rampollo di 'Ndrangheta Antonio Bellocco. Ora si scopre che anche Marco Ferdico, il secondo ex capo del direttivo della Curva Nord, ha deciso di pentirsi a maggio, nel corso del processo per l'omicidio del vecchio capo nerazzurro Vittorio Boiocchi, per cui sono accusati come mandante e organizzatore sia Beretta che Ferdico. E se l'inchiesta doppia curva aveva svelato le mani dell''Ndrangheta dentro la Nord, ora le dichiarazioni di Ferdico parlano di 'Ndrangheta anche tra gli ultra del Milan, con la cosca calabrese Trimboli. Prima della semifinale di Champions League Inter-Milan, io, Bellocco e Norrito, racconta Ferdico, siamo andati da Luca Lucci, capo degli ultra rossoneri. In quella occasione fu stipulato un patto tra le curve in virtù del quale chiunque fosse andato in finale avrebbe dato il 30% dell'incasso all'altro. Ma Lucci non rispose subito. Disse che doveva prima avere l'assenso di un'altra persona e quella persona era Sarino Trimboli, 3 anni e 4 mesi definitivi per droga. Sarebbe stato lui, uomo dell'omonima cosca, dare l'ok per la suddivisione del ricavato della finale di Champions. L'uomo che aveva mandato a dire al rivale Bellocco che la Pax sui guadagni andava bene, ok al 30% perché se non piove piovigina, il messaggio in calabrese.
0: Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese. Condannati anche 3 compagni.

0: greci. Torniamo all'estero per i funerali dell'Ayatollah Khamenei, oggi l'oceanica processione per le strade di Teheran, in diretta l'inviata Lucia Goracci.
1: È proprio così, Ali Khamenei, il suo potere assoluto sembrava inamovibile, è morto nella prima guerra con gli americani e con Israele. La storia lo ha già giudicato, porta la sua firma alla repressione di generazioni di proteste. Oggi però, lo dicevi, c'era la sua piazza ed era oceanica, un funerale che va avanti da giorni e altrettanti ne durerà, e corre parallelo il ridisegno della Repubblica Islamica proprio per gli smottamenti del conflitto. Il volto che prenderà, la mano che prenderà, dovrà anche condurre i negoziati con gli Stati Uniti d'America. Questi riprendono il 14 e 15 prossimi in Pakistan. Il resto del nostro racconto con Ivo Bonato.
2: Se la fanno a piedi, per chilometri. Le strade di Teheran sono blindate. Lo spazio aereo chiuso anche domani su tutto l'Iran. Sono tanti che non sembrano finire. La TV di Stato parla di milioni, i numeri contrafforte su cui poggiare la prova di inamovibilità della Repubblica Islamica. Dai cortei si leva il grido «Morte a Pahlavi», l'erede al trono che si era offerto di guidare la transizione. Ma l'Iran, questo Iran, resta. E almeno qui ha una voce sola.
3: Marbar America! Marbar Israel!
2: Morte all'America, morte a Israele. È incandescente la piazza, che neanche gli idranti riescono a stemperarla. Bambini sono morti nella guerra, il nostro leader è morto.
4: Marbar America!
2: Occhio per occhio hanno gridato gli altoparlanti dalla veglia funebre, i cartelli specchio che ne riflette, le astiose parole. Gli iraniani, abbiamo deciso di uccidere Trump perché ha ucciso il mio leader. O raggiungiamo un accordo o porteremo a termine il lavoro, dice Donald Trump. Ma preferirei un accordo. Adesso l'Iran non ha soldi. La nostra più grande risorsa è il suo popolo, dichiara il presidente iraniano Pezeshkian dai cortei. Ma c'è un larghissimo pezzo di Iran che da qui oggi si tiene lontano, come dalle lacrime che scendono copiose. È l'Iran sopravvissuto a due guerre e in mezzo a una violenta repressione che ora ne fronteggia il prezzo, senza slogan, né certezze a cui affidare il futuro.
0: In Venezuela più di 3.300 le vittime del doppio terremoto, la rabbia dei cittadini per gli edifici costruiti con materiali scadenti e tanti sono costretti a pagare di tasca alla ricerca dei propri cari dispersi. Il racconto dell'inviato Gianmarco Sicuro.
5: Perché ellos pensavano che noi stavamo saccheando.
6: L'esercito venezuelano è intervenuto soltanto una volta, non per darci una mano, ma solo perché pensavano che stessimo saccheggiando, dichiara una cittadina. E poi aggiunge: ma lì sotto ci sono 11 famiglie e noi siamo i loro parenti, conclude.
7: Perché la gente
6: perché preferisce non mostrare il volto, chiediamo? Perché il regime si accorge di tutto e conosciamo persone che sono scomparse perché avevano protestato, risponde. Una versione che riscontriamo in più punti di ricerca.
8: Classismo in tempo di tragedia.
6: È classismo applicato al tempo di tragedia, aggiunge un altro cittadino. Il regime dà priorità ai propri funzionari e amici, gli altri devono pagare, spiega. Noi familiari abbiamo fatto una colletta di $4.000 per far funzionare queste ruspe, spiega Antonio, da giorni in cerca della figlia. E non solo, continua l'altro cittadino, se trovi il corpo poi ti chiedono $2.400 per velocizzare le pratiche all'obitorio. Sì, un anno di stipendio medio e se non paghi il corpo resta qui.
8: No, sto inventandolo.
9: La ruspa di questa famiglia improvvisamente ha tirato fuori dei corpi, è arrivato un forte odore e adesso si sta provando il recupero di queste persone.
10: Mio. 20 anni.
6: È mia figlia, aveva soltanto 20 anni, dice Antonio in lacrime e poi conclude.
10: Senta.
6: La cercavo da giorni e nessuno ci ha mai aiutato. È dura, fratello, è così dura.
10: È duro ormai, è duro.
0: Di nuovo in Italia per parlare delle carceri. Contro il sovraffollamento in Toscana si possono sistemare i materassi per terra. Il garante dei detenuti, un modo per lavarsene le mani. Siamo nell'illegalità, Massimo Veneziani.
11: Collocazione di brande o materassi a terra. La circolare del DAP della Toscana è chiara. Per quanto in via estrema e provvisoria, precisano. Il sovraffollamento in carcere quindi si può combattere così, come in campeggio. Una soluzione grottesca, denunciano le associazioni.

0: condizioni a tutela dei detenuti.
1: Si è voluto dire con molta chiarezza che dietro a quelle mura sono affari di chi dietro a quelle mura gestisce vita e destini delle persone detenute e delle persone che ci lavorano.
0: Il carcere di Sollicciano si è visto chiudere dalla magistratura 7 sezioni perché degradanti. Il sovraffollamento è diventato ancora più opprimente, come l'AFA, altra emergenza dietro queste sbarre, come nel resto d'Italia.
1: C'è il caldo, c'è l'incuria, c'è l'indifferenza, c'è quella che Dante chiamava l'ignavia nella commedia che ha scritto, e cioè l'usare l'indifferenza, il distacco, il non darsene cura come strumento di governo di quella situazione.
0: Il recupero in carcere così è impossibile. 11.000 posti in più entro il prossimo anno è la promessa del ministro della giustizia Nordio. Chi difende i diritti dei detenuti punta il dito contro la circolare del DAP e continua a denunciare le difficili condizioni a Sollicciano.
1: Se viviamo senza ventilatori, senza possibilità di un minimo di refrigerio, in un posto come Firenze dove in questi giorni si arriva a 40 gradi, di che cosa vogliamo parlare?
2: Ma nonostante tutto, nelle carceri si lavora anche per dare ai detenuti una possibilità di riscatto. A Rebibbia un corso di taglio e cucito con defile finale. Valeria Papitto.
3: Punta dai camerini allestiti qui nel giardino del carcere romano di Rebibbia e accenna persino un balletto, elegantissimo nello spezzato bianco-azzurro, è uno dei 7 sarti modelli usciti dall'ultimo corso di taglio e cucito dell'Accademia Nazionale dei Sartori, qui tra le mura dell'istituto penitenziario. Lui, la tensione, prima della sfilata, la stempera così.
4: Da Marlon Brando? Posso fare pure i capelli così?
3: No. Sorridenti, emozionati, orgogliosi, in passerella davanti ai fotografi arrivati per questo speciale défilé.
5: Insieme facciamo un percorso bellissimo. Quando gli parlo di raffinatezza, di eleganza, loro si modificano ed escono, credetemi, tutti prima dal carcere.
3: Made in Rebibbia è il marchio degli abiti cuciti a mano, la giacca, i pantaloni, il gilet, camice e soprabiti, ago e filo come unica arma di riscatto. Manuel era uno di loro.
6: Non avevo mai preso un ago in mano e piano piano sono arrivato dal taglio a costruire un abito ed indossarlo.
3: Uscito dal carcere da 4 anni, lavora in una prestigiosa sartoria romana.
6: Spero di dare l'esempio che comunque tutto può succedere, le persone cambiano, possono commettere gli errori, ma allo stesso tempo non bisogna fare di tutta un'erba un fascio.
2: E ora nel Regno Unito, dove Re Carlo attende la visita del figlio il prodigo Harry, ma l'invito a Buckingham Palace sarebbe stato misteriosamente ritirato all'ultimo. Maria Grazia Fiorani.
7: Parte con il piede sbagliato, quella che avrebbe potuto essere l'occasione per distendere i rapporti tra la famiglia reale e il ribelle secondogenito di Carlo, Harry. Una riunione di famiglia molto attesa, ma che si è trasformata ora in un'ennesima incomprensione, nell'imbarazzo generale. Il principe Harry, atteso a Londra per una serie di eventi benefici, dopo aver accettato l'invito del padre a soggiornare a Buckingham Palace, questa mattina si sarebbe visto negare l'offerta dopo pochi minuti, per non aver risposto, ha spiegato un portavoce del duca di Sussex, in tempo all'invito. La formalità sottolinea, se ce ne fosse bisogno, che Harry non è più visto come uno di casa, da quando con la moglie Meghan si sono dimessi da membri della famiglia reale, ormai 6 anni fa. Un primo intoppo già quando il principe, che aveva in programma di tornare a Londra con i suoi 2 figli, Archie 7 anni, Lilibet 5 e la duchessa di Sussex, aveva dovuto poi desistere, perché a quanto pare non si era riusciti a raggiungere un accordo per garantirne la sicurezza. Un peccato, perché il re avrebbe avuto, dicono i ben informati, molto piacere nell'incontrare i due nipoti. Ma una fonte reale ora apre comunque uno spiraglio e afferma: la famiglia del principe Harry continuerà ad essere invitata a soggiornare nelle residenze reali durante i futuri viaggi.
2: Restiamo in Inghilterra con i successi italiani a Wimbledon. Flavio Cobolli batte in 3-7 l'australiano De Minore, passa ai quarti. Vittoria anche per Jasmine Paolini. Jacopo Cecconi.
8: Avanti tutti, anche Paolini e Cobolli raggiungono Sinner nei quarti di finale di Wimbledon. È una vittoria rapida in 3 set, ma non priva di sofferenze quella di Flavio su Alex De Minaur, numero 6 al mondo. Fra caldo soffocante, prime di servizio che non entrano e grandi rimonte all'interno dei set. Alla fine è festa con Siu alla Ronaldo. Pazienza se la famiglia Cobolli deve disfare le valigie già pronte.

0: to find one because actually we don't have house.
1: Dobbiamo trovare casa, confida Flavio fra le risate del pubblico, perché adesso non ce l'abbiamo.
0: We have a luggage on the whole house.
1: No. Abbiamo le valigie in quella vecchia, ma non ne abbiamo una per stasera. Adesso spero che mio padre ne trovi una. Anzi, se qualcuno ha una casa in zona Wimbledon da affittare. Nei quarti ci sarà uno fra Dimitrov e Ferri, ma lui non li guarda giocare come al solito.
0: Ice cream.
1: Mi mangio un gelato, dice con la solita scaramanzia. Per Jasmine, vittoria sudata contro la filippina Eala sotto gli occhi di Kimi Antonelli e del suo idolo Roger Federer. Mentre giocavo, racconta poi, mi dicevo concentrati, non pensare che lui ti vede. C'è riuscita.
2: Cinema, la prossima mostra di Venezia, premio alla carriera George Clooney. Marco Cosenza.
3: Guardati, sei il sogno americano. L'ultima delle star del cinema.
4: Sono qua giù.
5: Scherza su se stesso in Jay Kelly, il suo ultimo film, in cui interpreta una stella sul viale del tramonto.
6: È come un film in cui interpreto me stesso.
5: E ci scherza ora che la mostra del cinema di Venezia gli assegnerà il Leone d'Oro alla carriera.
7: Non sei un tantino vecchio?
8: Sì.
5: Ha detto proprio così, probabilmente significa che sto invecchiando, ma va bene lo stesso. Tutto lo charme e l'umorismo di George Clooney in una battuta, i suoi punti forti.
8: Che significa? Lo chiamano pugno.
5: Travolgente fin dagli esordi nel 1987 con un'entrata in scena che è quasi una premonizione.
9: Diventerai una star, Oliver.
10: Beh, io ci provo.
5: E ci è riuscito, già dal piccolo schermo dove nei panni del dottor Ross di ER fa innamorare un pubblico che da lì non l'avrebbe più lasciato in pace.
11: Sì, e cosa voleva?
12: Invitarla a una cenetta al lume di candela.
11: Cosa?
5: Sex symbol sullo schermo e fuori, tanti flirt e due Oscar.
13: And the Oscar goes to George Clooney in Siriana.
5: Miglior attore non protagonista per Siriana nel 2006, miglior film per Argo nel 2013. Sempre col fascino da mascalzone di Danny Ocean, ma senza dimenticare l'impegno umanitario, l'attivismo politico e il sostegno al Partito Democratico, sempre capace di stemperare tutto con un sorriso, anche quando interpreta il Presidente degli Stati Uniti.
14: Io sono sposato da 11 anni, il che significa che quando non siamo d'accordo, vince lei.
2: Musica, gli Oasis torneranno in Italia il prossimo anno con due concerti ed escono le prime immagini del documentario che celebra la reunion. Martina Proietti.
15: Fan in delirio sala prove che prende vita e la voce di Noel Gallagher che dice: non riesco proprio ad immaginarmi sul palco con Liam.
16: I just don't see myself on stage with Liam.
15: Sono le prime immagini del documentario atteso per settembre sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, non guardare indietro con rabbia, un monito più che altro. Anni di silenzi e litigi da quando i fratelli Gallagher sono esplosi con la loro musica Britpop, colonna sonora di una generazione, da Champagne Supernova a Wonderwall. Ma il film è soprattutto il racconto di due fratelli cresciuti nella periferia di Manchester, un'infanzia difficile, un talento fuori dal comune e un rapporto fatto di amore, rivalità e scontri continui. Nel 2009 la rottura definitiva prima di un concerto a Parigi.
17: Liam e Noel Gallagher just had a huge big fight together.
15: Nessuno avrebbe davvero più creduto alla loro reunion. Poi arriva il 4 luglio 2025. Cardiff, stadio esaurito, gli Oasis tornano insieme. Un tour mondiale con biglietti introvabili. Milioni di fan arrivati da tutto il mondo e dopo l'uscita in autunno del documentario, l'attesa è per la tournée europea 2027 con una probabile tappa italiana a Roma che le indiscrezioni vorrebbero a Tor Vergata.
2: È tutto, ora i TG regionali, a mezzanotte Linea Notte, grazie per averci seguito, buona serata.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al PIO.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane, in una settimana.

0: enigma risolto.
1: Nulla pulisce come Oral-B IO.
2: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
3: Contro il dolore, nuovo Portadensi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come avocado a 99 centesimi e 7 trapano avvitatore ricaricabile a 49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Faccio fatica a digerire, mi sento gonfia.
0: E se ti dico Jeffer?
9: Jeffer con la sua triplice azione agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
10: Quando è vallelata, la perfezione non va solo ammirata. Vallelata va scoperta, esplorata, accarezzata. Mozzarella vallelata, la perfezione va assaporata.

0: Notizia sorprendente!
1: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.
2: Excuse me. Who's that?
3: Online data tracker. Follows me everywhere I browse.

0: Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere un pestaggio di massa per annichilire i detenuti e la tesi dell'accusa al maxi processo per i fatti dell'aprile 2020. A Napoli, comitati in piazza in difesa dell'acqua pubblica, preoccupa la trasformazione dell'azienda comunale in società per azioni. Trainato dalle presenze straniere, cresce il turismo in costiera amalfitana. Positivi dati per la stagione estiva, nonostante le difficoltà internazionali. Curre curre Waiò è il titolo che apre la nuova stagione del Trianon Viviani con la dedica a Gennarino Capuozzo, giovane eroe delle quattro giornate. Il richiamo alla divisa del primo scudetto, lo stemma con il numero 100 che diventa infinito, il ritorno del Corsiero del Sole. Il Napoli presenta la maglia del centenario e sullo stadio De Laurentiis chiede un incontro a Regione e Comune. Buonasera, lo avete sentito dai titoli, parla di violenza disumana e pestaggio di massa per annichilire i detenuti il pubblico ministero nel corso della requisitoria del maxi processo a Santa Maria Capua Vetere. Sono 105 gli imputati per i fatti avvenuti nell'aprile del 2020 all'interno del carcere. Sentiamo Piero Vitiello.
1: Percosse, colpi, derisioni e umiliazioni per annichilire e deumanizzare i detenuti. Sono i termini utilizzati dal pubblico ministero Alessandra Pinto nel corso della requisitoria aperta nell'udienza del 29 giugno dall'altro PM Alessandro Milita del processo sulle presunte violenze avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. 105 gli imputati tra agenti

0: penitenziari, funzionari del DAP e medici dell'ASL durante la perquisizione straordinaria avvenuta il giorno successivo a una protesta dei detenuti. Secondo il PM, che ha mostrato in aula i video registrati dalle telecamere interne al carcere, sarebbe andata in scena una violenza di massa definita disumana nei confronti di 300 reclusi del reparto Nilo, prelevati dalle celle, trasferite in altre zone dell'istituto e picchiati. Scene non da Stato democratico, continua Pinto, che parla di unitarietà del disegno operativo determinata anche dalla sola presenza degli agenti, compresi quelli che non usarono violenza. La requisitoria nell'aula bunker annessa al carcere proseguirà per altre 6 udienze fino alla pausa estiva, prevista da fine luglio a settembre.
1: E le temperature di queste settimane rendono ancora più gravosa la vita all'interno delle carceri. Poggio Reale al momento ospita 600 detenuti, oltre il limite. Gianluca De Martino.
2: Qui dentro non c'è la dignità umana.
3: La denuncia dell'europarlamentare Sandro Ruotolo arriva dopo una visita ispettiva della delegazione del Partito Democratico nel carcere di Poggio Reale.
2: Oggi in celle previste per 3 persone, ce ne sono 9, con letti a 3 piani che superano la finestra.
3: Situazione ancora più drammatica rispetto alla visita di quasi 2 anni fa, accompagnati dal garante dei detenuti per la Campania, Samuele Ciambriello. Con un sovraffollamento che raggiunge il 160%. Poggio Reale può ospitare 1.600 detenuti, ma ce ne sono oltre 2.200. A questi dati si aggiunge la carenza di personale. Tra i reclusi incontrati anche un giovane che ha tentato il suicidio.
2: Quei ragazzi, per tutto il corpo, i tagli, la pelle.
3: Non funzionano i ventilatori e negli stessi spazi convivono tossicodipendenti e persone con disturbi mentali.
4: Che cosa ha prodotto però purtroppo il governo in questi anni di governo? Nulla. I decreti sicurezza o il decreto Caivano hanno comportato un sovraffollamento delle carceri, ma non una maggiore sicurezza alle nostre città.
1: Divieto di dimora nel comune di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, per un allevatore di 56 anni ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco nel febbraio scorso ad un'area boschiva di 10.000 metri quadri nel parco dei Monti Picentini. Secondo le indagini dei carabinieri forestali, l'uomo già in passato aveva innescato incendi finalizzati a stimolare il rinnovamento del sottobosco a beneficio delle sue mandrie. Accoglierà 12 ragazzi affetti da disabilità la casa famiglia inaugurata a Castellammare di Stabia, frutto della sinergia tra chiesa e istituzioni. Lilli Viccaroteo.
5: Si compie un piccolo grande miracolo laico. Con i fondi del PNRR e la collaborazione tra il Comune di Castellammare, il Governo nazionale, la diocesi stabiese e le suore carmelitane, si apre questa bellissima casa famiglia destinata alle fasce più deboli, segno dell'attenzione ai fragili, alle famiglie, a chi ha bisogno di essere aiutato. Ce la possiamo fare.
6: E ce la posso fare proprio lo slogan che i nuovi abitanti della casa famiglia portano impresso sulla maglietta, a testimoniare che l'impegno paga e soprattutto che la sinergia tra istituzioni, chiesa e terzo settore hanno creato a Castellammare di Stabia una valida alternativa alla solitudine per il futuro di persone disabili in condizioni di disagio che nella ex casa delle suore carmelitane trovano da oggi un porto sicuro nella realizzazione del progetto Dopo di Noi.
7: La città si sveglia e si apre a dimensioni nuove perché attraverso queste possibilità forti e coinvolgenti tutti possano sentirsi accolti, amati e valorizzati nella loro dignità.
1: A Napoli, comitati in piazza in difesa dell'acqua pubblica. Federico Marconi.
8: L'acqua è il bene supremo che abbiamo in questo momento. Siamo davanti a un surriscaldamento del pianeta che fa spavento. Avremo sempre meno acqua, anche in Italia. Ecco perché il privato guarda con... è l'oro blu questo, vogliono fare soldi. Non le possiamo permettere.
9: L'oro blu di Napoli non si vende. I comitati dell'acqua pubblica, con in testa padre Alex Zanotelli, sono scesi in piazza per difendere ABC dalla trasformazione in società per azioni. una protesta che ha anche risvolti nazionali per la difesa dei risultati del referendum del 2011.
10: Quel referendum che è stato violato e che oggi il sindaco Manfredi vuole continuare a violare e a tradire, nonostante le promesse che non avrebbe toccato ABC azienda speciale. La trasformazione di ABC azienda speciale in società per azioni è una violazione non solo della Costituzione, ma una violazione

0: del diritto all'acqua di tutti i cittadini di Napoli e di tutto il paese.
1: Ci aspettiamo che da oggi, questo popolo dell'acqua e dei beni comuni sia ascoltato. Ci aspettiamo che Fico prenda in mano la situazione e difenda l'acqua bene comune e faccia un progetto regionale, fronteggiando davvero la privatizzazione della grande adduzione.
2: Paura ma nessuna conseguenza al porto di Capri, dove questa mattina un aliscafo ha urtato la banchina del molo. In via precauzionale il personale di bordo ha fatto scendere i passeggeri per le opportune verifiche. Dati in crescita per il turismo estivo della costa salernitana, dove tra le attrazioni spuntano anche le tartarughe. L'inviata Francesca Coppola.
3: Segnalato da un bagnante di primo mattino, è a Vietri sul Mare uno dei primi nidi di Caretta Caretta avvistati in Campania. È il numero 15 sulle coste regionali. La tartaruga ha affidato le sue uova per la prima volta alla cittadina alle porte di Salerno e ha scelto un lido frequentatissimo. Per questo i volontari del progetto Life Turtle Nest lo hanno protetto arretrandolo.
4: Ha deposto delle uova, gli esperti ne hanno contati un centinaio, penso tra 110-120, e l'ha fatto proprio tra gli ombrelloni stagionali.
3: Un'attrazione in più per le spiagge della piccola perla della costiera amalfitana, che vede una forte presenza di stranieri.
4: La nostra clientela infrasettimanale è prettamente di stranieri. Vediamo molti americani, russi anche, e molti olandesi e tedeschi.
3: Un dato che conferma la buona tendenza per l'intero paese della ricezione turistica. Il tasso di saturazione delle strutture prenotate sui portali è al 51%, dice il Ministero, e l'Italia ha sorpassato la Spagna e la Francia. A Vietri, dopo una primavera leggermente sottotono, le defezioni tra gli statunitensi, afferma l'Associazione delle strutture extraalberghiere, vengono compensate da una maggiore presenza di visitatori nord europei.
5: Purtroppo, per ciò che è la situazione globale attuale, per l'incertezza che c'è in giro, ci sono molte prenotazioni last minute che comunque ci fanno sperare ancora di più in un buon lavoro estivo.
2: Anche il mondo della sanità si interroga sul contributo che può arrivare dall'intelligenza artificiale e la campagna in prima linea per l'innovazione. Margherita Rosciano.
6: L'intelligenza artificiale in sanità, uno strumento indispensabile, senza dimenticare che l'Italia è stato il primo paese in Europa nel 2025 ad avere un decreto legge che la regolamenta e che diventerà attivo dal 2 agosto. Anche dalla Campania sono arrivati molti contributi di innovazione, come Sinfonia, il nostro sistema digitale.
7: Sinfonia, che è stato emblematico ed è stato un apripista sulla sanità digitale, lanciare una proposta anche all'Ente Nazionale per dire: cominciamo a cambiare il paradigma con il quale vogliamo utilizzare queste tecnologie, impariamo a dialogare con loro e ad utilizzarli quindi nel miglior modo possibile.
6: A Napoli una masterclass sull'adozione strategica dell'intelligenza artificiale per il middle management sanitario in collaborazione con Google DXC. La regione Campania, ha sottolineato Ugo Trama, DG Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, intende accompagnare questo percorso perché le nuove tecnologie possono contribuire a migliorare la capacità di programmazione, rendere più efficiente l'impiego delle risorse e favorire modelli assistenziali maggiormente predittivi e orientati ai bisogni dei cittadini. L'AI è uno strumento con cui imparare ad interagire.
7: È fondamentale, a mio giudizio, cominciare a trasferire appieno quelle che sono le nuove tecnologie nella sanità. L'intelligenza artificiale appartiene al nuovo paradigma delle strutture tecnologiche che possono essere d'ausilio, di supporto, mai sostitutive.
2: Mira anche a sconfiggere i pregiudizi sui giovani la nuova edizione del Giffoni Film Festival al via dal 17 luglio. L'inviato è Ettore De Lorenzo.
8: Come state?
9: L'edizione numero 56 del Festival del Cinema per Ragazzi di Giffoni Vallepiana è pronta. Si comincia il 17 e si chiude il 25 luglio con un programma, come sempre, ricchissimo di eventi che spaziano dal cinema al teatro, dalla musica allo sport. Oltre 5.000 i giovani giurati del festival, provenienti da 35 paesi di tutto il mondo, saranno loro, come sempre, a visionare e a giudicare i 104 film in concorso. Il tema di questa edizione è un vero e proprio invito ai ragazzi a non mollare. Troppe volte i bambini e gli adolescenti del nostro tempo sono infatti vittime di pregiudizi e di quel senso di solitudine e frustrazione che rende difficile trovare un minimo senso di comunità. Ed è attorno a questa fiducia da ricostruire, a questo

0: bisogno di abbattere i muri che ci separano e ci fanno sentire spesso inutili che gira tutto questo festival.
1: Quando ci dicono il mondo è in guerra, non è possibile vedere un mondo in pace, non ci crediamo più. Quando ci dicono questa generazione, la nostra generazione, la raccontano come una generazione incapace di stare insieme, incapace di comprendere a fondo i sentimenti, una generazione polarizzata che non ha più non trova più una forma di dialogo concreto. Ecco, queste sono le cose impossibili che Giffoni vuole disinnescare. Questa idea assolutamente folle, che ogni domanda abbia ormai già una possibilità di avere una soddisfazione immediata, è uno dei grandi problemi che noi vogliamo risolvere in qualche modo nella conversazione con i ragazzi. Non c'è una risposta sola, non c'è una verità sola. A Giffoni contano le domande, perché sono le domande che che ti pongono di fronte a te stesso e agli altri e ti costringono ad andare avanti senza avere una sola strada già prefissata.
2: Il programma è visibile sul sito del Giffoni Film Festival. Altrettanto ricca la stagione del Trianon Viviani tra teatro musicale, prosa e danza, guardando al patrimonio partenopeo. Anna Teresa Damiano.
3: Il titolo del più celebre brano dei 99 Posse è l'immagine di Gennarino Capuozzo, l'undicenne eroe delle quattro giornate di Napoli, per la nuova stagione del Trianon Viviani, fatta di incontri tra differenze.
4: Beh, il teatro Trianon scappa via da una forma che in qualche modo gli viene attribuita di essere un teatro pubblico più piccolo, e invece no.
3: Carlo Cerciello rileggerà proprio le quattro giornate per riflettere sull'omologazione del nostro tempo. Peppe Lanzetta porterà in scena Malamente, sceneggiata in divenire. Ci saranno Lina Sastri, Mimmo Borrelli, Lello Serao, Davide Iodice, Nello Mascia con Festa di Piedigrotta, Peppe Barra con un suo super classico.
5: La cantata dei pastori, come ogni anno festeggiamo il Natale a Napoli, come sempre di tradizione, ormai sono 50 anni che interpreto Razzullo.
3: Tra le produzioni sostenute anche lo spettacolo sul paroliere Vincenzo D'Agostino, il Pulcinella della giovane Noemi Francesca. Una stagione che via via si arricchirà.
6: Mi sembra un grande sforzo fatto anche in un tempo molto breve. È piena di stimoli, piena di strade da percorrere.
3: Sono irrinunciabili gli investimenti sulla cultura, dice il presidente Fico. Era necessario nominare un assessore. Nel programma anche formazione, danza, il primo festival del teatro carcere, e la musica, con protagonisti come Ivan Granatino e Viviana Cangiano, Giovanni Truppi, il duetto Enzo Avitabile e Peppe Servillo, la nuova orchestra Scarlatti, gli artisti della scena indie e rock che interpreteranno canzoni neomelodiche. Il 10 giugno festa rap finale per il quartiere Forcella.
2: È il momento del nostro ospite in studio. Buonasera ad Alessandro Marinacci, organizzatore del Pizza Village, che dal 7 al 12 luglio approda a Pozzuoli sul lungomare Pertini. E da qui inizierei, perché l'area flegrea vive un momento difficile a causa del bradisismo, quindi questa manifestazione ha un valore aggiunto.
7: Buonasera, sì, per quest'anno ci siamo regalati uno dei lungomare più belli del Mediterraneo. La pizza torna a guardare il mare e da domani fino a domenica prossima saremo sul lungomare di Pozzuoli, una città che in questi anni è cambiata tanto. Oggi Pozzuoli è una città bellissima, viva, piena di turismo, e certo in un territorio che convive con il bradisismo da qualche mese è importante che ci sia tanta attenzione, quella che noi stiamo mettendo, organizzazione, rispetto delle regole e soprattutto il lavoro in sinergia con le istituzioni e con le forze dell'ordine.
2: Tante novità, la pizza viene declinata in tanti modi diversi.
7: Come sempre il binomio pizza e musica. E al Pizza Village con i nostri pizzaioli, che sono l'anima della pizza napoletana, sinonimo di tradizione, di lavoro, di manualità, e la musica. Come sempre il protagonista, quest'anno tra l'altro c'è la candidatura della musica napoletana all'UNESCO, quindi con orgoglio rivendichiamo anche, diciamo, il sostegno a questa candidatura.
2: Grazie Alessandro Marinacci. Noi passiamo allo sport, perché con la presentazione della maglia del centenario parte di fatto la stagione del Napoli, e per De Laurentiis anche un'occasione per parlare di stadio e mercato. Fabrizio Cappella.
8: Era stata svelata in mattinata con una foto sui social Maradona sulle gradinate dello stadio che porta il suo nome. L'intelligenza artificiale aveva ricreato Diego con la maglia nuova del centenario. Uno spoiler da parte della stessa società, il Napoli, che nel pomeriggio ha poi presentato ufficialmente la nuova maglia, un azzurro e anche un disegno che richiama fortemente

0: quella del primo scudetto. La differenza è che sul petto, sulla sinistra, c'è questo simbolo che racchiude il corsiero del sole, ovvero il cavallo da guerra che rappresentava appunto il Napoli e Napoli prima dell'arrivo del Ciuccio. Poi il numero 100, appunto a simboleggiare i 100 anni di storia, il simbolo dell'infinito e naturalmente la N di Napoli. Ma l'occasione è stata propizia, quella della presentazione della maglia, anche per fare il punto sullo stadio, perché De Laurentiis aveva a pochi metri da sé anche il sindaco Manfredi e il presidente della regione Fico. C'è stato uno scambio a proposito proprio dello stadio, ascoltiamolo, poi torniamo qui.
1: Ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio.
0: E infine c'è stata anche la possibilità di ascoltare le prime parole di De Laurentiis su Massimiliano Allegri. Aveva evitato finora qualunque tipo di commento, aspettando appunto l'ufficializzazione del nuovo tecnico. De Laurentiis ha spiegato anche qual è la sua visione per quello che riguarda la rosa e gli acquisti, o meglio soprattutto le cessioni da fare per quello che riguarda la prossima stagione. Ascoltiamo.
1: Il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno.
2: Rimaniamo a Napoli, che ha ospitato i campionati italiani di una particolare disciplina, scopriamo quale con Fabio Forlano.
3: Si chiama aquathlon e, a differenza del triathlon, non prevede la prova in bicicletta. 2,5 chilometri di corsa, 1 chilometro di nuoto, altri 2,5 chilometri di corsa. Non una passeggiata, insomma. A far da teatro ai campionati italiani 2026 è stata Napoli, nel suo anno da capitale europea dello sport. 361 gli atleti partecipanti, l'organizzazione curata da MV Napoli Triathlon. Suggestivo il campo di gara, la corsa sul lungomare Caracciolo, il tuffo alla rotonda Diaz, sempre con il Vesuvio a completare la cartolina. A vincere tra le donne Francesca Calbauna, Magma Team, capace di chiudere in 34 minuti e 8 secondi. Tricolore in campo maschile per Riccardo Cultore, polisportiva Mimmo Ferrito. Il suo tempo 29 minuti e 51 secondi. Storia nella storia, quella degli atleti della piscina collana al debutto nel mondo del triathlon, proprio nella loro città.
2: Grazie per averci seguito, buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania locale instabilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, isolati piovaschi pomeridiani lasceranno poi spazio ad ampie aperture. Sull'Appennino campano, rovesci e locali temporali tra mattina e pomeriggio, con successive schiarite su tutto il settore. Sul Salernitano, piogge sparse di intermittenti nelle ore più calde della giornata. Seguiranno poi decisi rasserenamenti. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
2: Torta salata?
3: Soffro di acidità.
2: E se ti dico Jeffer?
4: Puoi non rinunciare a quello che ti piace per la cattiva digestione. Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il forno pizza expert di Electrolux. Qualità da pizzeria direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Approfittane subito!

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
2: Tutti i sorrisi sono unici.
3: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
4: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
3: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.

0: Buono, buono,
1: buono!
2: È buono! Bonduelle, il buono che ci piace. Per accontentare tutti, ma proprio tutti.
3: Prova Ride Essential, trappole insetti volanti. La scelta sicura per te e per i tuoi amici animali. Ride Essentials.
4: Lascia fuori reflusso, acidità e difficoltà digestive con Neobianacid. Chi l'ha utilizzato è rimasto soddisfatto. Neobianacid, da Avoca.

0: Italia.
1: Ripartiamo proprio dal messaggio di Papa Prevost a Donald Trump. Gli immigrati hanno plasmato gli Stati Uniti.
2: Oh, ma come sei venuto pure qui? Uè, ma sei incorreggibile, sai?
3: Mannaggia!
4: È inutile che il governo però continua a dire questi sono gambiani eccetera, che questo è un cittadino italiano, nato in Italia. Se il colore della pelle non è quello dell'onorevole Monti, questo è un problema di Monti che è razzista.
5: Che io perché altrimenti non ho neanche detto.
4: Altrimenti no, no, no, perché guardi, guardi, voi della Lega non potete parlare che c'è stato Salvini che è andato a Rogoredo, ha dato a Rogoredo dopo 10 minuti che era successo quel fattaccio andare addosso a un ragazzo che era stato ammazzato dal poliziotto, quindi allora, voi dovreste stare zitti.
6: Saka, Bukayo Saka, pass Kane, but Bellingham coming in! England lead in the air, Saka!
7: I commenti sprezzanti di Donald Trump sul social truth riguardo ai funerali di Khamenei e poi il presidente americano ha postato il meme della foto con la premier Meloni in cui evoca un ordine restrittivo, vedete anche la nostra ultima ora.
8: Grazie, grazie, è stato molto bello. Sì, la pace, ricordo a tutti, non l'ha fatta fra Toriani la pace, l'ha fatta Trump, l'amico mio. Perfetto. Arrivederci,
9: no, se vedemo. No, no, no. Se vedemo. No,

0: Della quantità di hamburger
1: che... ne vedete pochi?
0: No, no, ma al contrario, sono veramente tanti.
1: Abbiamo 3.540 hamburger.
2: Che avete portato di buono?
3: 200 grammi di spaghetti, due salsicce e la mela.
2: Ah, questo è tutto quello che...
3: Tutto.
4: Il 4 luglio ci ricorda che la libertà è anche, anzi, è soprattutto dignità.
5: Io ce li metto l'acqua, il fuoco, il condimento. L'antipasto, la manifattura, questo per la sua bella faccia.
4: Primo, il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto. Secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a...
3: Signore, mi hanno fatto uno scherzo. Mi hanno incatenato le posate.
6: No, non farci caso. È l'usanza di mia moglie, quando c'è un ospite.
5: Sono d'argento.
7: Chi come noi parla di tassa sui super ricchi, parla di un intervento che interviene sullo 0,1% della popolazione, 50.000 persone, 50.000, lo ripeto, diciamo, per chi non lo ha ancora capito.

Eccomi qui Elena per questi festeggiamenti che si tengono in tutto il paese per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, all'insegna, dobbiamo dirlo, di un caldo insopportabile.

0: Yet as we approach this magnificent anniversary, we see our American identity under a renewed attack. A generation after we fought and won the Cold War against the menace of communism, there is now a resurgence of the communist menace in our land, including from newcomers to our country who embrace ideas totally opposed to our way of life and our great success.
1: The communist gentlemen are here.
2: Send them in.
3: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America.
4: Iowa!
5: Mi risponda a questa cosa e poi vado via. Secondo lei è stato un omicidio o un incidente? Ci dica solo questo. Lei che idea si è fatta di questa cosa?
6: Un misterioso furto e pericoloso furto di fentanyl, il potentissimo analgesico dall'ospedale israelitico di Roma.
7: The treatment is simple. Turn off. Fake news. Say your prayers, and if you ever feel anxious, just have a Diet Coke like me, and you're going to see a remarkable difference in your life.
8: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
9: Nella valanga di post pubblicati da Trump su Truth in una domenica evidentemente avara di impegni, spunta un'immagine di Giorgia Meloni corredata dalla scritta «Serve un ordine restrittivo». Difficile ipotizzare una strategia conoscendo il presidente, più facile pensare all'incontinenza social che lo contraddistingue.
10: Ah, ora che sono comodo parliamo di perdite urinarie.
0: As I see my two beautiful sons sitting there, I think I'm going to give one to myself, one to them, and we'll have a threesome, okay?
11: Prego, madre natura, prego, madre natura. Allora, quello... Ma dove cazzo va? Ma ferma la musica! Vada via! Via! Non la voglio più vedere! Via!
12: È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
13: Ma sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto

0: dichiarazioni di questo tipo.
1: Cerca ancora Haaland che carica il sinistro. Haaland!
2: Ed è finita sto giro!
1: Haaland! Haaland! E rispetta la regola. Quando gioca la Norvegia con lui parte da 2-0.
3: Io vedo un disagio in questo paese che non riguarda solo le forze politiche, riguarda la credibilità di tutti i soggetti sociali. Perché se la condizione di vita materiale delle persone peggiora, questi si sentono da soli e non sanno dove sbattere la testa.
4: Serve un ordine restrittivo.
5: Cosa dovrei fare? Non rispondi quando ti chiamo, cambi numero telefonico. Tu non puoi pensare di buttarmi via così, tesoro.
6: Ma lei va fortissimo sui social.
7: Prego?
6: Lei va fortissimo sui
7: guardi,
6: social, siamo
7: io
6: d'accordo.
7: La ringrazio.
6: Quindi, cioè, lei mi sta perculando.
7: Ma
6: lei mi sta un po' perculando.
7: Non è vero,
6: però, detto
7: non
6: questo,
7: è vero.
6: Andate detto a vedere i numeri,
7: detto questo.
8: Mi hai chiamato?
9: E tu chi sei?
8: Super Cooler, tu hai bisogno di me e di una nuova carta igienica.

0: Sant'Antonio, San Giuseppe e Santa Rita. Sant'Antonio verde, San Giuseppe verde, Santa Rita vince. Segui bene, eh? Dove sta Santa Rita?
1: Ma io mi nascondo, non sono una che si mostra. Però non so perché i paparazzi ti raggiungono dovunque.
2: In materia di riordino.
3: Prego, chi è stato?
4: Sospenda
3: la censuro, è espulso dall'aula, senatore Malà, la prego, fuori dall'aula, fuori, senatore Malà.